0: 3. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
1: Microfoni!
2: Sono aperti!
1: No, l'energia no!
2: Ecco, adesso ho alzato. Bene, Lucia,
3: ritorniamo in diretta. Allora, comunicazione di servizio: da questo momento lo streaming è tornato operativo. Quindi chi ci vuole ascoltare in rete, da in questo momento sta funzionando. Provate a risintonizzare, a ricaricare la pagina web dai vostri dispositivi o dal vostro computer, e gentilmente, se ci potete dare una conferma che lo streaming sta funzionando regolarmente. Adesso Radio Gamma 5 si sente in tutta Italia, nel mondo. Salutiamo Raffaele dalle Marche, che in questo momento allora sta sentendo, perché fino adesso ovviamente non sentivano un cazzo.
2: Niente.
3: Adesso invece è ripartito tutto, sembrerebbe normalmente, ok?
2: Ecco,
3: fateci
2: perché...
3: sapere, datemi un riscontro, che così comunico anche a chi di dovere.
2: Certo,
3: grazie.
2: Ho visto, e adesso anche che la Valentina
3: sì.
2: Ci dice: ciao carissimi Anna, Giorgio, Thomas e Lucia, confermo quello che dice Bertella, lo streaming non funziona.
3: Ecco, Valentina, riconfermami di nuovo adesso, che hai fatto appena tempo a finire il messaggio. Adesso gentilmente, ecco, mandami l'altra conferma che sia ripartito, grazie.
2: Difatti dice: adesso la frequenza radio funziona, però in certi punti della casa è disturbata da altre radio. Salutiamo tutti e
3: grazie Valentina, grazie
2: Valentina e Piero. Vediamo se ci danno conferma, se si sono attivati tutti. Ecco, dai. Ed ecco, allora vai Lucia con le iniziative della radio.
4: 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Prendete una penna e una carta e scriveteli. Allora, codice CF, codice fiscale 01 59809028. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 2538 6459, tramite bonifico alla Banca del Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, IBAN IT20E08327 6242, 7 volte 0 223515. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio, agli incaricati preposti, i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, potete farlo direttamente in sede radio lunedì e sabato alle 15 e chiedete a Luca Trevisan. Martedì dalle 12 alle 15 e chiedete a Fabio Turin. Giovedì alle 15 chiedete a Paolo Girotto. Giovedì dalle 19.30 alle 23 chiedere a Luca Trevisan. E poi, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile

0: responsabile del CDA Mercatino Gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2 a Montegrotto Terme, Carto Libreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Co Panico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti di vendita. Adesso questa qua è sì, l'avvocato Rainer Fuelmich, non so il tedesco questo, è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico ed aver subito un processo, a detta di molti, iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni e in quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione A. Se volete prendere nota, io leggo piano: favore dell'immediata di scarcerazione di Rainer. Allora scrive R-E-I-N-E-R e poi, siccome è un cognome penso tedesco, F-U-E-L-L-M come Mantova, I-C-H. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione. Promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro, Alessandro Dell'Addio. Allora, Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza La vitamina C, indispensabile per la nostra salute. Venerdì 8 maggio alle ore 20:45 in sede radio, in via Antoniana 66 a Campodassego. Un incontro esclusivo dedicato a una delle molecole più straordinarie e studiate dalla natura. La vitamina C, spesso considerata un semplice supporto per le difese immunitarie stagionali. La vitamina C rivela potenzialità sorprendenti quando utilizzata con consapevolezza e approccio clinico, insieme al dottor Paolo Rossaro, esperto in medicina integrata e approcci terapeutici naturali, esploreremo i molteplici benefici di questa sostanza fondamentale per la salute umana. Ingresso a contributo libero e consapevole. Se volete delle informazioni, telefonate al signor Valentino al numero 349 77 80 167. Allora ricordatevi, venerdì 8 maggio 20:45. Allora, sabato 16 maggio 2026 c'è il GAS, l'associazione Franco Carraro. GAS Primavera Resistente in radio dalle ore 11 alle ore 18. Ore 13, per chi vuol fermarsi, si pranza a tutto menù dei nostre spose. Presenti il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti, tecnologia FIR a infrarossi. Presenti il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia, per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Come sempre, nuove liste del GAS, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura e le magliette di Radio Gamma 5. Allora, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Radio Gamma 5 organizza qui in sede radio in via Antoniana 66 il super corso di nutrizione macrobiotica Yin e Yang dal titolo Per vivere in armonia. Buona spesa, buona cucina, questa è la miglior medicina. Tre incontri con il nostro Fiorenzo Libero. Si parte sabato 9 maggio alle ore 15 con la preparazione dei cereali. Poi sabato 23 maggio alle ore 15 preparazione dei legumi. Infine sabato 30 maggio alle ore 15 i cibi dell'estate. Per informazioni e prenotazioni chiamate direttamente Fiorenzo al numero 349 80 58 854. Vespetemo tutti quanti. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio alle ore 20:45 in sede radio, in via Antoniana 66 Campodassego, ci sarà Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana. Ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per informazioni chiamate Valentino al numero 349 77 80 167. Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, e la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Allora, se venite presso la nostra sede della radio in via Antoniana 66 a Campodassego, per informazioni 366 181 6496, troverete le persone giuste che vi daranno tutte le informazioni che volete sapere, insomma, ecco. Radio Gamma 5 organizza per martedì 2 giugno. Ma cosa passa il 2 giugno? Sei un co'?
1: 2 giugno?
0: Ah. 2 giugno per la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena, ore 9:30. Partenza è fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci guida l'esperto del bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo, Leo, Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza a Sacco chi può porti un dolce da condividersi. Grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per informazioni e prenotazioni 329 00 38 988. Allora, e incontro con l'autore, i luoghi della discriminazione, quello che una persona con disabilità non deve sopportare. Incontro con l'autrice Sabrina Francavilla, filosofa e consulente, intervistata da Filippo Visentin, giornalista, pubblicista, collaboratore di superando.it. Lunedì 4 maggio, ore 20:30, al Centro Culturale Civico Centro Culturale Civico 140, che si trova in via Piovese 140 a Padova. L'ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni 348 25 66 112. Dopo, allora, Fabio ha 57 anni, operaio, con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare, dai, prendetevi una carta, una penna e scrivete piano, io leggo piano piano. IBAN IT 94 Y 08327 62 96, allora 2 4 7 volte 0, 80 15 15, Banca del Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Cuccioli di Pastore Maremmano a Sette Ville Veneto. WhatsApp o mail, telefonare al 371 630 80 91. Sono disponibili splendidi cuccioli di Pastore Maremmano, sia maschi che femmine, nati da genitori sani e dal carattere equilibrato. Sono nati il 22 febbraio del 26, quindi hanno già più di due mesi. Il Pastore Maremmano è una razza straordinaria, fedele e affettuoso con la famiglia, naturalmente portato alla guardia, eppure giocoso con chi ama. È il cane ideale per chi desidera un compagno autentico e meraviglioso per i bambini e per la guardia. Ecco, adesso vi dico, sono una signora italiana, mi chiamo Prandin Donata e abito a Mira. Cerco lavoro come domestica con contratto in regola per 12 ore settimanali. Per informazioni chiamare il numero 348 5108 365. E dopo noi abbiamo anche la nostra bella organizzazione Ciao Bei di Radio Gamma 5. Allora, Ciao Bei è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bei sostiene il territorio, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati, offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica e sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini, e sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ecco, allora ora il successo di questa iniziativa dipende tutto da noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e a far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Allora, se hai del tempo libero e se ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bei, promuovendo attività e aziende virtuose, chiama il numero 049 538 5577 o il telefono della radio allo 049 700 838. Ciao Bei non ha scopo di lucro. Allora www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org.
1: E ritorniamo in diretta a Radio Gamma 5, domenica 3 maggio 2026, da 20 minuti passate le ore 16. Ringraziamo Lucia per le iniziative. Questo mese di maggio che si apre così bello spensierato è anche un mese che si affaccia sempre su un mondo che non è proprio così roseo e così idilliaco, no? Con guerre, morte, droga, distruzione, però con tanta, tanta speranza nel nostro cuore che unito all'amore non deve mancare mai. Maggio si apre come un fiore stanco tra i cieli chiari e notti che sanno tremare. Porta il profumo dolce della vita, ma anche echi lontani che fanno male. Ci sono strade che non vedono primavera, terre ferite da fuoco e dolore, nomi sussurrati nel vento della sera, inermi davanti all'ombra dell'orrore. Eppure, tra le crepe dell'asfalto, nasce ostinata una piccola rosa, come il tuo sorriso che mi salva quando la notte si fa più angosciosa, perché l'amore non è cieco sogno, è luce accesa dentro la tempesta, è stringersi forte mentre il mondo cade e dire piano: resisti, resta. Maggio allora diventa promessa, non di un mondo perfetto e lontano, ma di cuori che scelgono ogni giorno di non lasciare mai cadere la mano. E se il dolore graffia la terra intera, noi saremo radici e respiro, con speranza cucita dentro al petto e amore che non conosce ritiro.

0: Eccoci, ritorniamo col nostro angolo della poesia di Anna, ricordando Anna Zulian. Lo streaming si è risistemato, vero Anna? Siamo contenti.
1: Sia la Valentina che Francesco hanno confermato che si sente benissimo, quindi bisogna assolutamente. Gamma 5, non è Gamma 5 se non c'è Thomas.
2: Si chiama Gamma Thomas.
0: La perché sono qua adesso?
2: Ho avuto una microfonata in testa.
0: No, la mia in testa, magari metto la testa a posto. Piuttosto da dove non batte il sole. Signora Lucia, vada.
2: Vado. Allora, questa è poesia è scritta da Giovanni Pascoli e si intitola L'ultimo canto. Solo quel campo dove volgo lento l'occhio biondeggia di pannocchie ancora e il solicello si trascolora. Fragile passa i cartocci di vento uno stormo di passeri e si invola nel cielo. È un gran pallore viola, canta una sfogliatrice a piena gola. Amor comincia con canti e suoni e poi finisce con lacrime al cuore. Giovanni Pascoli.
0: Giovanni Pascoli, persona molto importante, che è provato dalla dipartita in giovanissima età del papà, che ha fatto la cavallina storna che porta colui che non ritorna.
2: Esatto.
0: E io mi unisco alla nostra poetessa locale, che ha però tanto trasmesso tanto amore di dietro a questi microfoni, che è Anna Zulian con questa Primavera. E dopo prendiamo, intanto che aspetti la telefonata, che faccio subito a leggere perché non è tanto lunga, che così. Primavera. Il vento sfiora appena il paesaggio. La primavera dilaga, pulviscolo d'oro. Il rampicante sul muro è verde, è lucente. Rivoltate le terre fertili, la fonte vaporizza profezie. Il fiume torbido risponde da sponda a sponda, la calma dopo i temporali. Anna Zulian. Pronto, in diretta.
3: Ecco qua, buongiorno a tutti, sono al CEO.
2: Ciao,
0: ben arrivato al CEO.
3: Ciao a tutti. Niente, allora ciao. Vi faccio un improvviso qui su quello che state facendo, no? Allora, un fiore nato da una pietra del deserto se ne sta lì tutto solo a guardare il sole. Ogni tanto dall'alto scende una goccia che lo rinfresca. Si piega un po', ascoltando il respiro del silenzio, che è la vera poesia per l'umanità.
0: Eh sì, la vera poesia per l'umanità. Grazie al CEO.
3: A voi.

0: un po' indietro, un po' italiano. Una mattina un pittore si sveglia, verso la finestra, vede che c'è una... Posso parlare indietro, vero? Cioè,
1: Madonna, siamo qua per questo noi, per portare avanti la nostra cultura locale.
0: Verso la finestra e vede che c'è una bella giornata. E dice, io non sono mai stato un grande pittore, ma vorrei trovare il mio capolavoro. Si alza, prende armi e bagagli e tutto, e va verso la campagna. E vede un vecchiotto che sta segando l'erba. Ciao vecchio, che fa? Ha detto, cosa crede bello su quel bosco là in lontananza? Ah, cioè, ha detto, io ho visto Batmino, sono un pittore, un poeta, va e arrangiate, fa quello che vuoi. Lo ringrazia, e lui cosa fa? Cammina, va in mezzo al campo e comincia a girare su se stesso come una trottola, no? E si sente giù e vede che la terra gira, no? E ora fa, se la terra fosse ferma e piatta, l'uomo troverebbe il suo finito, ma la terra è rotonda e gira su se stessa come un animale ferito, ferita da questa lancia di uomo. Poi volte lo sguardo verso il lavoro vecchio, che la terra si contenta che ti stai facendo la barba, lavoro vecchio che presto vincerà davanti al fogoare con pane e vino. Giro lo sguardo su un piccolo torrenteo che è un pesciolino che sta saltando su una cascata. Non contento, chiama altri pesciolini e tutti salta formando un rigorio di gocce con dentro i sogni di cutei. In un albero mezzo morto che c'è cinque uccellini con la bocca aperta che sembra tante caselle postali e sta aspettando la madre che porta un po' di cibo, no? In lontananza un gregge fermo e il movimento che fa, no, sembra come le onde del mare. E il pastore cosa fa? È sentato sull'erba a guardare e ascoltando il canto delle allodole. E lui che fa? Ma questa si sa pittura, è capolavoro della natura, la pittura è virtuale, ma no, dai, provo. Allora e si alza, va in mezzo al bosco e si ferma incantato. E vede un recinto bianco con dentro una mandria di cavalli completamente immobili. Nel mezzo si alza lo stallone, apre due enormi ali, annusa l'aria e ritorna in seno al gruppo, no? Il pittore, vedendo questa roba stupenda, comincia a dipingere e l'uno si accorge che la mandria sta uscendo dalla tela. Il titolo è L'ultima volta della musa. E corre galoppando verso la casa della musa che sta uscendo in quel momento. Allora Pegaso, vedendola, gli dice: sali che ti porto nel vento, e il vento li tolse le vesti che volarono sul carro di Prometeo. E Prometeo, vedendo quelle ali d'airone, cominciò a fustigare i pianeti facendo scaturire scintille che incendiarono il suo corpo. E in lontananza le sirene cantavano: vieni a correre sul bagnasciuga, corri, corri! E acqua e sabbia modellarono il suo corpo. Ronzante si è fermata perché dagli abissi è uscito il dio Nettuno e vedendo quella pelle di luna puntò il tridente dicendo: tu donna sarai la musa di tutte le arti, ma uno solo vestirà la tua anima. Si è rimasta lì abbracciata a te stessa a ascoltare l'acqua che veniva a rinfrescare i piedi. Poco dopo è ritornato Pegaso che le dice: vuoi salire ancora? Vieni, ti do la frusta e corri fra i pianeti e vedrai un mondo nuovo. Non hai detto né sì e né no, hai sorriso, sei rientrata in casa e prima di spegnere il lume hai chiuso il libro Amore e Psiche e io nel silenzio sto ascoltando il galoppo dei cavalli, la frusta di Prometeo e il tuo caldo respiro che riempie i miei occhi di luce.
2: Bellissima, bellissima, guarda. Veramente?
1: Grazie, e soprattutto perché Alceo ce le dice anche a memoria, insomma, senza.
0: Sì, tutto a memoria, tutto a memoria.
1: E mi te ringrazio, e adesso di risposta ti leggo una poesia di Licia Ugliosi che mi hai fatto venire in mente con questo tuo racconto.
0: Grazie. Okay,
1: grazie, Alceo. Ciao.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao. Grazie.
2: Ciao, ciao.
1: Di Licia Ugliosi, i do pittori. Camminando di aseto, fianco a fianco, la borsa dei colori e il cavaetto, la testa tutti dos giansade bianco,

Pittori va a fare il suo quadretto, guardando in giro senza gran premura, e cerca tutti e due l'ispirazione per sfogarsi con un poca di pittura sull'arsare del vecchio bacchiglio. Uno se scappo e st'altro maridà. Uno cerca e a compagnia, st'altro e a libertà. Trovate l'ombra e pronta l'armatura, e scominci a buttare sol disegno, una barca ferma con una crosta scura, e tutti e due i che mette gran impegno. Po' i colorisse ognun col suo colore, senza parlare, ma de tanto in tanto i se ferma contandosi a fraiori, i parla de passato, i parla de rimpianto. Uno se scapo, st'altro maridà. Uno cerca compagnia e st'altro e a libertà. Finì il lavoro, se finì a festa, e pianetto i rifà la stessa strada, contenti par quell'opera modesta che nella pace ognuno ga creada. E camminando i parla de pittura, ise un pochetto stracchi e va pianin, i pensa alla barca con la crosta scura, i pensa alla barca nera del destin. Uno se scapo, st'altro maridà. Uno cerca a compagnia, st'altro e a libertà. La notte, ognuno dentro nel suo letto, fra un mare de pensieri e de suori, i sogna il fiume, i sogna il cavaetto, e l'arsare, e la borsa dei colori. I sogna un altro giorno, un'altra festa, i sogna ancora un giorno d'evasion. I pensa alla pittura che se presta a dargli un poca de soddisfazione. Uno se scapo, st'altro maridà. Uno cerca compagnia e uno è a libertà.

0: Ecco qua. Abbiamo una poesia, Rosa di Maggio, di Alda Merini.
1: Bene, sentiamo anche, ricordiamo Alda Merini.
0: Veramente. L'alba si è fatta a profumo di rose, Rosa di Maggio, abbarbicata sul muro, vetusto affrescato di vino, corroso dalle scherni del tempo, tappeto di petali bianchi sul selciato di dolci primavere, fra gli agrumi imbiancati dai fiori, mano nella mano di mio padre, stretta stretta al richiamo del cuore di mamma, ansioso, protettivo, diventeranno frutti copiosi, allieteranno tavole imbandite tra gli amici dell'allegria. Sì, allora aspetta. Svaniti nei rivoli del più salubre inganno, in fondo, oltre la siepe, scorgere i ceppi temprati degli anni. Affronto ancora nuova vegetazione, nuove foglie tenere indifese al soffio del vento. Alda Merini.
1: Così abbiamo ricordato questa poetessa Alda Merini, una poetessa molto, molto provata, ecco, una poetessa con una sua intensità, e quindi nella sua vita Gesè resta questa ferita viva, ecco, dove appunto di tutto quello che ha passato, però lei si è sempre spinta oltre, ecco, grazie alla poesia si è avvicinata a descrivere l'animo umano con questa sua voce che gli ha dato appunto questa possibilità di esprimersi, un po' bruciata dalle sigarette, però ha avuto questa possibilità di fiorire in un certo senso, perché Alda Merini veramente ne ha passate di tutti i colori col manicomio, e quindi non è stata una vita facile per lei.
0: No.
1: E la sua figura, ecco, è stata veramente anche da esempio per tutte quelle persone che adesso hanno delle avversità, di non mai, mai di non appunto abbattersi in questo mondo ferito che entra nella poesia e non resta fuori, con una speranza che non è ingenuità, ma vuol dire resistenza. E sono delle frasi che sembrano nascere di getto, anche spezzate alle volte le sue, però sono proprio dei gridi dell'animo che lei ha trasposto in poesia, e quindi grazie Anna per avercela ricordata. E adesso passiamo a Lucia.
2: Sì, allora io vi leggo questa poesia che si intitola Amici per sempre. Una strada. Una vita per camminare insieme con voi, una mano tesa e con l'altra ti accompagna, sai. Tutto questo ci porterà a stare insieme a voi, dividere il tempo che qualche volta non passa più. Amici per sempre siamo noi, amici per sempre qui, con voi. Qualche volta il silenzio parla più di noi. Un sorriso può riempire il tuo cuore, sai. E quando a sera a casa tu tornerai, forse prima di dormire tu ci penserai. Amici per sempre siamo noi, amici per sempre qui con voi. Volo un gabbiano nel cielo blu, ti farà sognare ancora di più. Amici per sempre siamo noi, amici per sempre siamo noi.
1: Bellissima, bellissima anche questa
2: Merci beaucoup.
1: poesia, dove appunto si esprime sempre quello che è l'amore, che ci dà una mano veramente, non dico a trascinarci, a camminare. camminare nella nostra vita. Maggio non è gentile quest'anno, ha le mani sporche di terra e di nomi dimenticati, sboccia tra le crepe delle ossa e sa di pianto trattenuto male. Io ti amo qui, dove il mondo si rompe senza chiedere scusa, tra le sirene lontane e i corpi stanchi, tra la polvere che sa di fine. Ti amo con una fame che non guarisce, come chi ha visto troppo buio, e continua ostinato a cercare una finestra nel petto degli altri. Dicono che là fuori ci sia solo guerra, solo mani che distruggono, solo sogni venduti a poco prezzo nelle notti senza perdono. Ma io ti giuro, c'è un cuore che batte più forte della paura, c'è un amore che non si inginocchia nemmeno davanti alla morte. E maggio allora diventa ferita aperta che però profuma ancora di vita, diventa il nostro abbraccio storto ma infinito, perché noi, amore, non siamo fatti per arrenderci, siamo fatti per fiorire, fiorire anche dentro all'inferno.

0: siamo a 10 minuti dalla pubblicità. Se c'è qualche persona che ci vuole dare un saluto, così che dopo iniziamo la parte finale della trasmissione, che ancora i raccontini classici, quelli soliti di Ugo Summan.
1: Allora, finché arriva una telefonata, leggo la poesia La Maggiolata di Giosuè.
0: La Maggiolata, in Abruzzo mi ricordi, questo è il periodo da Maggiolata, le foto in bianco e nero di mia nonna quando fanno i cori, in abito proprio in stile d'epoca.
1: Allora, di Giosuè Carducci. Maggio risveglia i nidi, maggio risveglia i cuori, porta le ortiche e i fiori, i serpi e l'usignol, schiamazzano i fanciulli in terra e i cieli gli augelli, le donne hanno i capelli rose, negli occhi il sole, tra colli, prati e monti di fior tutto è una trama, canta, germoglia ed ama l'acqua e la terra e il ciel, e a me germoglia il cuore di spine un bel boschetto, tre vipere ho nel petto e un gufo entro il cervello. Giosuè Carducci.
0: Giosuè Carducci, grazie.
1: Ci sei, Lucia?
0: Vai, Lucia.
2: Parto io. Allora, la notte si accende e tu non ci sei. La luna ti chiama al posto mio. Notte, dolce notte, cosa farei se, amore, questa notte non brillerà? La notte ha freddo, si copre degli occhi tuoi. Cade una stella e ti porta via con sé. Notte, dolce notte, io canterò all'amore, con te sognerò. Notte, dolce notte, il giorno sorgerà, rugiada le mie lacrime sarà, perché un'altra notte senza di lei passerà.
0: Sempre con La Maggiolata, vediamo se riesco a leggerla perché è in abruzzese. Cercherò di renderla un po', ecco, comprensibile, sulla Maggiolata, questa antica tradizione, che dopo andiamo a vedere che cos'è. Maggio è arrivato, belle leggere, con lo sole che scalda lo cuore. Le campagne sono tutte infiorite e l'aria sa d'amore. Vieni canto per tutte le case, per chi ride e per chi sta male. Portami una voce di festa dentro a sto tempo uguale, sotto le stelle della montagna ci stanno a cantare chiana chiana, con una speranza forte in pietà e la mano dentro la mano. Pure se lo mondo è duro e la gente se fa male assai, ma già portà una luce sincera che non vuole più scappare. Allora aprite ste porte chiuse, la sede entrà stu chianto antico, che l'amore quando è vero fa tornare vive pure le radici secche.

0: E questa è appunto la maggiolata in Abruzzo, che è questa tradizione popolare molto antica legata all'arrivo della primavera, al mese di maggio, che da sempre rappresenta la rinascita, la fertilità, la speranza. E in pratica, gente, ci sono questi gruppi di persone, spesso giovani, che giravano in alcuni paesi, rievocano ancora, come nel mio di Pietraferrazzana, Villa Santa Maria, Bomba, Colle di Mezzo, vanno in giro per le case del paese cantando delle strofe augurali, e si vanno a portare rami fioriti, musica, allegria, e in cambio appunto si ricevevano una volta offerte come cibo, vino, piccoli doni. Adesso si fa un grande buffet in piazza con tutti i prodotti tipici locali, e non era solo una festa ma era un vero e proprio rito collettivo, ecco il significato proprio della collettività, dei canti di buon auspicio, della comunità e della condivisione, ma soprattutto anche sinonimo di amore e corteggiamento, perché queste erano spesso, con la maggiolata era un'occasione anche romantica per fare la serenata, ecco, alle proprie corteggiate, alle ragazze, oppure diventare un modo per dichiararsi veramente spontaneamente in modo diretto in piazza e davanti a tutti. Quindi queste sono le nostre tradizioni culturali, regione dopo regione. Noi siamo in Veneto, ma anche in tutte le altre parti d'Italia, da mantenere vive, perché non dobbiamo perdere mai il legame con le nostre radici, anche contadine, e con il modo di vivere dei nonni, ma dobbiamo sempre essere qui e ora, come adesso a Radio Gamma 5. Pubblicità.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
2: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
2: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci
2: dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
10: Ciao Mara.
14: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
15: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123 canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: Adesso sentiamo la poesia di Lucia con questo sottofondo di Giorgio Bersani, Incanto.
1: Ecco, la poesia si intitola E vorrei. E vorrei, se mi sveglio e non ci sei, averti qui di fronte a me. E vorrei, nelle notti mie d'insonnia, poter entrare nei tuoi pensieri. Vorrei essere il tuo amico, il tuo amante all'infinito, la tua spalla e il tuo bastone. E vorrei, nei tuoi momenti di sconforto, un fazzoletto per asciugare il tuo pianto. E vorrei dirti amore e levarti il mio dolore. E vorrei ogni volta che sei sola essere l'ombra nelle tue lenzuola. E vorrei in quel silenzio appoggiarti il mio cuore, se sei tu il mio amore. E vorrei che tu rimanessi per sempre nei miei sogni.

di Anna Zulian, Luna Nuova. Abbandonata nella liquidità della notte, coperta da un raggio di luna, ascoltare il risucchio della memoria mentre un treno fugge nella notte. Dove arriveranno i pensieri? Dolente è lo spirito inquieto. Dissolventi ombre passano e lasciano ricordi come fiori. Anni perduti nei vicoli bui del destino, mentre i domani avranno giorni pallidi. Arabeschi di sogni e realtà, guardare sul muro l'ombra di una vita illuminata dalla luna nuova.

0: Vai Lucia.
1: Ecco, questa poesia è di Giuseppe Ungaretti. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno, massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore, ma non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Un'altra.
0: Ringraziamo Lucia. E allora adesso partiamo con il raccontino di Ugo Schumann di questa domenica, il primo dei due che solitamente vi leggo, che è questo, porta la data di domenica 10 maggio 1987, sempre dalle raccolte del Gazzettino. Nini dall'Endinara. Nini dall'Endinara, me lo ricordo alto, suto e ancora ben messo, pari 70 anni, che se portava drio. E come a tanti altri della sua età, è il tempo del militare e della guerra, gaveva segnale a sua vita come una lagana su una terra moia. E siccome più avanti che se va nella vita e più se si incorse che non ne resta solo che i ricordi, per continuare a vivere, anche io come altri, appena che capitava l'occasione, non faceva che riandare a quei tempi, parlandone con una passione e con un amore quasi commovente. E prima di ogni discorso, quando le scominciava le sue storie di vita e di militare, el che teneva a metà rinciare una roba che staseva sul suo stomaco più del magnare indigesto. Mi a so un pensionato con la minima, non go domanda mai niente a nessuni e non ho fatto carte false come tanti che su mi. El diceva con vanto da eroe, onesto da militare e onesto anche da civile. El suo piccolo mondo di amici e di compagni, di scorribande giovani, e lo aveva all'osteria del Bigoio, una specie di circo dopo lavoro privato, dove, avendo fame con poche carte da mie, se si impegnava a pansa de roba passabile che il paron el faceva passare par specialità de casa. E già era proprio là, fra le spusse del magnare e i fumi dei sigari e sigarette incrosaco quei dei pipe, che el se sentiva importante, partecipe dell'universo e premuroso cittadin della società. Qualcuni, ma solo per farlo andare in bestia, è che ricordava che l'Endinara non era una città, ma solo un paesone di campagna e basta. La gera come una puntura a tradimento, e subito il taccava con le spiegazioni in punta di argomento. Anche se tanti non io sa, e non io vuoi saperlo, un tempo l'Endinara, Rovigo e Adria igera sua stessa tacca. Preciso il numero degli abitanti, stessa la miseria e la pelagra, anche se un coro vigo è il capoluogo. E bisogna anche dire che, come parlatore, non ne c'era di uguai in tutto il circondario, Nini, preciso e perfettamente informato sui fatti del giorno. Idealista convinto, e difendeva le sue idee a spada tratta, con argomentazione stroppa bocca e senza vendersi sul mercato delle ciacole e dei pettegolesi. Pien de quel buon senso e di quella certa umanità che lo faceva stimare, anche se i scherzi degli amici a volte che faceva perdere staffe. Dal 1938 al 1944 El Gera sta militare a Roma, nei granatieri de Sardegna, in servizio continuo alla mensa ufficiai, dove, insieme a tanti altri, andava a magnare e a discorrere de tutto anche il principe Umberto de Savoia, che dopo se diventa re di Maggio. E lo gavo sudo alla sottoia, e per tutto il tempo che il sta là, le diventa il suo cameriere preferio, quasi un amico. E lei sta lui a mettergli il nome Nini dall'Endinara, e colui gli parlava del Veneto e del suo paese dal nome strambo, anzi Quando Calga aveva tempo, el voleva che gliene ne parlasse del suo paese, e Nini el gliene ne parlava in sta maniera: Eccellenza, l'Indinara è un paese della bassa, imbrombada e fumara e masenata la miseria. Un paese pien de niente, con una storia antica che conosce solo i professori e i poareti ignora. Un paese destirato rio ad ostrade e a un canaeto pien de rane, con una chiesa, una piazza, un teatro, l'ospedale e un cimitero grande. E il caffè Roma è il verso e le sopporte davanti a quelle del Duomo, dall'altra parte della piazza. E quando i piazzarotti si sentava ai tavolini de mattina, bisogna che si alza più di qualche volta per via di funerali che va e che viene. E si alza per rispetto ai morti, anche se è il paron, per paura che si stufa e non vaga più a quel caffè, a una certa ora della mattina el tien sarà le porte dalla parte della chiesa. La miseria è grande, eccellenza, e i morti tanti che mai. Ghese i foresti dell'ospedale, ma ghese anche tanti vecchi e tanti putei. E il principe Umberto, diceva Nini, el m'ascoltava sempre volentieri, senza parlare, con una attenzione che pareva il cascascoltesse una fiaba. E la volta che go parlà del campanile più alto del Veneto e del suo angelo d'oro che segna la direzione dei venti, el mega promesso che finia la guerra el saria venu a vedere sto paese e anche l'angelo d'oro. E tutti i suoi discorsi, meglio tutti i suoi racconti, e finiva sempre con le solite parole: se non fosse sta per la Repubblica e per tutto il resto, e potrei giurarlo sulla testa dei miei fioi, a so sicuro che se fosse andato a Roma e avesse dito alle guardie del Palazzo Reale, disighe al re che se qua Nini dall'Indinara, che vuol parlarghe, tempo do minuti, e il megavaria ricevuto il suo studio privato. Nessuno si metteva a ridere o tentava dei dubbi. Nessuno aveva il coraggio di fiatare, tanta c'era la stima, la convinzione e la vera amicizia per il principe che si vedeva negli occhi del Nini. La sestana fede che lo ha accompagnato per tutta la sua vita. E mi racconta che lo ha trovato indormezzà e sorridente come un putello in cuna. E siccome anche a pissegarlo forte non dava più segni di vita, e ga pensa che volesse partire per il suo ultimo viaggio, e lo ga vestio con la sua divisa di ordinanza che il se aveva conservato sotto naftalina per mezzo secolo. Nini dall'Indinara di Ugo Suma. Già, quando che si va avanti, diciamo, con l'età, che si ricordi, no? Ecco, Giorgio che ha i suoi ricordi del paracadutista con la folgore, la Lucia che ha i suoi ricordi più bei.
2: Qui che arriva in fondo.
0: Sì.
2: Perché qui si ferma prima, poi
0: lì. E si ferma prima. E tanta gente ricorda il periodo del militare, ma perché? Perché nasceva in mezzo campagna che non vedevano al di là del loro naso, e andare a fare il CAR, tanti da qua si partì, anche conosco persone da Monte Grotto Terme che non erano mai uscite dal loro guscio, si andava a Bari a fare il CAR con sto treno e tutun tutun che non arrivava mai, e paese sta una roba, cioè il viaggio più lungo della propria vita, della propria esistenza. Persone, ci sono persone che sono nate e morte in una casa padronale, in una famiglia patriarcale, questo termine così adesso che fa un po' scuotere, no? Perché madonna, adesso l'hanno buttata così, ma quella era la regola una volta, la vita, così era la vita, lo scorrere della vita. Persone che non hanno mai visto il mare o le montagne, solo la campagna, le bestie, dar gedrio agli animali da corte,
2: e fare contenti i padroni.
0: E fare contenti i padroni mezzadri.
1: Posso dire una parola? Allora, una volta dicevano che uno deve andare a fare il militare, così diventa un uomo. Ma io non ci credo mica, sai. Andavano a militare.
0: Era un'esperienza, capivo.
2: Ma, scusa, posso dirti una cosa?
1: Anche due?
2: Ma se sei una donna, come puoi dire una cosa del genere? Come puoi dire una cosa del genere?
1: Io non l'ho detta.
2: E lì, quelli che sono andati a militare, sono venuti a casa uomini.
0: Beh, che dà una disciplina, eh.
2: Dai,
0: che da farsi il letto la mattina, il cubo.
2: Se dopo uno non vuole ascoltare, va bene.
0: Cioè,
2: e se io ho un bastardo, e sono bastardo
0: è
2: una casa.
0: Ma quella è un'impostazione di vita, perché quando sei là sotto le regole, dopo che sei CPR, che sei giorni di ritiro, se te non te segui le determinate regole.
2: Sì, signore. Quando che ti dirivi a mattina, devi dire sì, signore.
0: Ma che era un comandante, un maresciallo, non lo so adesso i gradi, ecco, ai fanti di Sardegna, ecco, alla caserma Monfenera, che ha detto come papà, anche che era là nel suo turno di naia che ha fatto. Se voi dite fermo l'alto, là o sparo, siete di guardia, e quella persona non si ferma, anche se è vostro padre, dovete sparare.
2: Foice.
0: Gli era tremendi, eh.
2: È vero, no, gli era, è verità. Perché ti lo sai chi che dico che devi io. Ti dici la guardia e devi fare la guardia. E devi imparare a sparare.
0: Ma che era tremendo. Cioè, adesso noi, ma guardate che di là del mare, a un paio di ore, sta succedendo il disastro, eh.
2: Sì, anche perché quello che entrava là non era un tuo amico, era uno che veniva a fare qualcosa o quel tipo.
0: Sì, ma uno che magari pensa che sia anche un così, da andare a salutare un amico, una bravata.
2: No,
0: guarda che
2: no, di notte no, di notte no. Quando fai la guardia devi essere una guardia, devi, basta, e hai un compito di tendere quel posto là. E può essere i carburanti, può essere gli automezzi, può essere qualsiasi altra cosa. Tu la devi difendere con la vita.
0: E se regole militari,
2: regole militari.
0: Non so, noi siamo civili.
2: Le regole che dopo ti panica a casa.
0: E tutto sommato è bello anche essere, perché sì, ecco, ti porti a casa un'impostazione di vita, ecco, se uno se la sa mantenere. Il sapersi appunto avere cura della propria persona,
2: certo.
0: In teoria avere anche un rispetto del prossimo e soprattutto anche,
2: perché
0: magari essere
2: te,
0: in grado di difendersi.
2: I giovani di adesso,
0: la disciplina, soprattutto la disciplina. No, magari te che dici fai silenzio un attimo, che adesso dobbiamo da fare un discorso, e parla più forte,
2: che c'è tutto sto bailame.
0: Non è facile, non è un po' di disciplina sana, non volta alla morte e alla distruzione, ma semplicemente una disciplina onesta, sincera, una disciplina ponderata, e non con i guanti sempre per paura di avere rimostranze. Ma ci vorrebbe veramente
2: certo,
0: per la salute delle nuove generazioni, la salute psicofisica soprattutto.
2: Ti insegnavano, non è mica, uno non nasce mica militare, impara a diventare militare. Buono.
0: Sì, un corso di educazione accelerato, ecco, diciamo così.
2: Ecco,
0: quello sì. C'era. Per andare in guerra, no, assolutamente no.
2: No.
0: C'era una telefonata, Anna,
1: c'era
0: che avevano provato.
1: Una telefonata e.
0: Vabbè, che rifaccia il numero, abbiamo lo 700-700-700-838. Sono due linee fisse a disposizione.
2: Non è che sei paracadutista. Io amo di aver fatto il paracadutista. Per tutte le ragioni del.
0: Vai, Anna.
2: Perché mi sono lanciato dall'elicottero, mi sono lanciato dall'aereo.
1: Vediamo la telefonata, Giorgio, scusa. Pronto?
3: Sì, salve, sono Moreno.
1: Ciao Moreno!
3: Ciao cara. Ciao. Ascolta.
0: Moreno dall'Endinara? Sì, tu Moreno dall'Endinara?
3: No, sono Moreno da casa. Beh, mi salia da Treviso, anche se vivo a Moiano.
0: Ah, pensavo che era Moreno Ferrari, che tu capivo.
3: No, non sono Moreno. Ascolto, ma non sono Moreno Ferrari.
0: Sì,
3: mi ha fatto nell'87 a Naia. Mi ero il terzo 87. Ma mi dico una roba. Mi sogno a casa, prima volta dopo 120 giorni, per dirti, perché il mega mandava a Piacenza a fare un corso di artiglieria. Ma soprattutto, quello che secondo me serviva tanto in chi anni era. Non tanto disciplina, perché anche quella sì era importante, ma quella roba più importante, secondo me, sta proprio se rompe il cordone ombelicale con i genitori.
2: Bravo,
0: bravo, è certo.
2: Bravo,
3: tanto legato, tanto ti tessi tanto le cioè quello che sei, mi parlo per me, perché no, non dico che ero un mamon,
2: tutti,
3: perché non ero un mamon, ecco.
2: Tutti,
3: però star via 100 giorni, cioè star via e dopo tutti i confronti con ragazzi.
0: Te vai via boccia e ti torni a casa una persona formata, ecco.
3: Diciamo che tutto sommato, mi ragazzi, sinceramente era da 5 anni che lavoravo, perché ho cominciato a lavorare a 14 anni, quindi ero già abituato a fare ordini in fabbrica dai miei titolari, quindi non mi pesa tanto a fare ordini da parte dei superiori.
0: Sì, insomma, però, eri già forgiato, avevi già le spalle grosse.
3: E comunque si vedeva la differenza tra i ragazzi che aveva cominciato, che già lavorava, perché in chi anni hai eravamo tanti, che si andava già a lavorare fino alle medie. Si vedeva già la differenza importante tra quei che studiava e quei che invece era già anni chi lavorava. Ma proprio abissale anche nel
2: per fare
3: tutti i servizi, insomma. E comunque tu, ecco, mi penso che, scusami, che fondamentalmente era proprio il cordone ombelicale che si rompeva con i genitori, che adesso effettivamente, secondo me, specialmente i maschi, se sì, da quello che vedo, insomma, perché mi do anche di buona figlia, ecco, ma io vedo tanto tattoni anche, cioè.
0: Sì, ma non ascoltano neanche, cioè, voglio dire, indisciplinati. Non so se è la famiglia dietro, capito, che dovrebbe fare di più.
3: Indisciplinati anche perché casa, tanti genitori
0: non hanno tempo.
3: E dopo fa fatica, magari va anche un po' in contraddizione, perché magari il papà tenderia un po'
0: a separati
3: nel caso, perdeva un po' pazienza. Però mamma, scusa tutto, anche se ti butta basso.
2: Sì, però ricordate quello che adesso sono partite, cioè non ricordate. Diciamo che una volta i nostri genitori qualche piada in culo mi dava.
3: Guarda, sì. Mio papà era del 31 e mia mamma del 36, era perché andai via da un bel tocco, ma mio papà non mi ha mai sfiorato un deo, ma mia mamma a me dava sui denti qua malo versa, ecco, mia mamma.
2: Uno, altro, insomma, era disciplina.
3: Sì,
2: adesso, come sia disciplina? Che sentite che va la peada in culo il figlio ti denuncia.
0: Va avvocato, scherzi tu.
2: Diciamo se è verità, diciamo se, ecco. Non quello che pensa uno, quello che si è verità.
3: Signori, vi saluto e grazie. Saluto anche al mio amico del Folgore, ora se gliela ripara che a tutti.
1: Sì.
2: Grazie.
1: Ciao Moreno,
0: grazie della telefonata, grazie.
3: Ciao.
2: Mi sono a telefonare, capito il discorso? Dove sei un qualcosa che combacia? Ecco, quello si può, che adesso non c'è più la stessa roba. Non c'è più i nostri fiori. È il governo che ha detto che non c'è più i nostri fiori, i fiori del governo.
1: Anche questo
2: ho sentito dire. Anche però, questo così dire.
0: Ah sì, con i bambini chi che porta via quelli in Abruzzo anche.
2: E ora, pensati.
1: Quindi.
2: Pensati.
1: È una cosa proprio. Oh, e tuttora non vogliono che la mamma sia.
2: No, scusa Anna, non glielo possono dare. Perché se no viene fuori un casino. Viene fuori che la gente dice: siete dei assassini! E sono veramente degli assassini, perché far morire i fiori da dispiacere per non vedere i genitori, bisogna essere degli assassini. Io dico quello che penso.
0: Lucia, hai un'altra poesia? Che dopo c'ho l'altro raccontino di Suma.
1: Sì, adesso leggo una poesia di Bertolt Brecht. Allora, i bambini giocano alla guerra. È raro che giochino alla pace, perché gli adulti da sempre fanno la guerra. Il soldato spara, tu fai pum e ridi. Un altro spara e un altro uomo non riderà mai più. C'è un altro gioco da inventare per sorridere il mondo. Non parlo. Piangere e pace vuol dire che non a tutti piace questo gioco, che i tuoi giocattoli piacciono anche ad altri bambini che spesso non ne hanno, perché tu ne hai troppi e loro nessuno, e che i disegni degli altri bambini non sono dei pasticci. sono disegni fatti da altri bambini di altre realtà, che la tua mamma non è solo tutta tua e che tutti i bambini del mondo sono amici e tutti dovrebbero avere una mamma. E pace ancora, non avere fame, non avere freddo e non avere paura. Ecco, la poesia finisce qui. Bertolt Brecht, non sono stata io.
0: Però non avere fame, non avere freddo e non avere paura.
1: Paura, esatto.
0: E se il concetto della famiglia, il concetto della casa, cioè quello che teniamo bisogno veramente.
2: Poi neanche capita. Mi rifiuto di capire.
0: Comunque il concetto della famiglia sta sempre dietro alle spalle a qualsiasi anche buona educazione e buona regola, è il senso della famiglia.
2: No, niente, quando c'è pericolo, a 100 anni ti chiami mamma, grido che ti chiami sempre mamma.
0: La mamma resterà sempre, anche quando sei sul letto di morte. Anche quando sei sul letto di morte, la mamma è sempre una sola e uno se la porta in grembo, è quella che ti ha tenuto nel tuo grembo. Chi non rispetta la mamma, secondo me, non è proprio degno di vivere. Però ovviamente pensate che anche di fronte alla madre più snaturata, un figlio ha sempre una devozione per la madre, che dopo magari non è andata bene, perché dobbiamo spezzare la lancia anche per tante persone che dice ma mia mamma non me la dà, oppure mio papà ne sta cattivo, quella. C'è sempre questo rispetto comunque per quelle persone che ti hanno messo al mondo, per quelli che sono stati abbandonati in orfanotrofio, distruggono una famiglia adottiva per andare in cerca dei propri genitori naturali, per poi andarsi a trovare la mazzata finale che non li vogliono, e vanno così a far passare i guai comunque a una famiglia che li ha presi con tanto amore, perché tutta la vita devono andare a ricercare i loro veri genitori. C'è sempre questo istinto all'interno che ti porta alla fonte, a un senso della vita, capito? Quello è brutto, perché se una famiglia ti prende e cerca di trattarti nel miglior modo possibile, no? Uno che ti prende nel senso che ti tratta male, ma se ti capiti anche in una buona casa, in una buona famiglia, e te fai tutta la tua vita in cerca dei tuoi veri genitori per poi avere la mazzata sui denti, nel frattempo questi sono diventati vecchi, hanno fatto una vita di sofferenza perché si sono sentiti rifiutati con tutte le loro risorse che hanno investito per portare a casa sta bambina, magari, o bambino, quello che è. E dopo, in ultima, quando muoiono, vanno a chiedere il permesso ai parenti per fare la tomba di famiglia per ricongiungere i genitori adottivi. Ma vaffanculo, cioè, pensaci prima. Ecco, questi sono gli errori che purtroppo ci sono, esistono e ci saranno.
2: Uno che viene abbandonato deve sapere che è stato abbandonato, punto e basta. Però ci sono certi abbandoni.
0: Gli hanno strappato i figli, che la famiglia ce l'hanno e stanno bene. Quelli dell'Abruzzo stavano bene in famiglia con loro.
2: Ci sono certe donne che sono state incinte, lasciate dal moroso e non hanno saputo.
0: Le ragazze madri. Chi è in grado di portarlo avanti, chi
2: anche
0: no.
2: Quelle lì non sono colpevoli, perché lo hanno messo via perché non erano capaci di mantenerlo,
0: non sono stati in grado.
2: Allora quindi secondo me sono ancora mamme,
0: ancora
2: mamme,
0: ma soprattutto se non l'hanno rinnegato, se è stato proprio per una causa di forza maggiore. Una volta c'era l'onore, una volta che era tante cose limitanti.
2: Quello è rinnegare, abortire
0: è un'uccisione, è un omicidio, quello sì, purtroppo se sta dimostrato scientificamente. Non è che se va adesso a parlare di libera scelta, uno può fare quello che vuole nella propria vita. Inconsciamente ci ha pensato bene anche Lauriana Fallaci, che con la sua lettera a un bambino mai nato, che se l'è portato in grembo tutta la vita, questa sua lettera a un bambino mai nato, che poi tra le righe è trapelato di un suo aborto che fece da giovane. E quindi tutti nel loro percorso prima o poi raggiungono il proprio grado di maturazione a loro rischio e pericolo, o per conoscenza o per sofferenza. Ma questo è la magia della vita, gente. Questo è arrivare a scoprire la vita giorno per giorno.
2: Che è una donna onesta, che è rimasta incinta col moroso, è moroso se sta un famoso figlio di buona donna.
0: Ed è nene.
2: Ecco, a poverina, cosa può fare? Cosa sì che può fare? Anche dei genitori e gliela butta fuori.
0: Prima uno ci può pensare, dopo quando il fatto è stato commesso, basta, si deve andare avanti in qualche maniera e basta, ne si farà di necessità virtù.
2: Ma se viene fatto nascere, per me il figlio, è sempre suo figlio.
0: Certo, certo, indubbiamente. Ecco. Ultimo raccontino di Ugo Schumann per la giornata. Questo è datato 4 maggio 1997. Esterina l'Angelica. Passà la festa del lavoro con San Giuseppe incorporà come paravento e in doratura del fatto, convegneria parlare del mese di maio e della devozione alla Madonna. Ma con un ricordo che merusa in testa, giocando a scondaroe a costaltri, un ricordo che ha il viso di una donna con un nome particolare, Esterina. Nella bassa d'un tempo sto nome solitamente lo portava donne segnate alla sorte, sote, gobbe, nane o balbuzienti. La Esterina è agera sota de gamba sanca, un segno de normalità nella categoria, perché le sote de gamba dritta e già era una minoranza. De statura bassa, rotondetta e con dei cavei neri come a pece intonà coi soci, la camminava e quando la camminava impressia per il paese, la se snanarava come una anara. Intelligente e piena di iniziative la aveva sempre pressa, la gera sempre indaffarà. La gera sta una sbiansata de poliomelite da piccola a farge quel regalo, ma non la sedava per vinta, anzi le appareva che la volesse sfidare la sorte.

0: un'intesa artistica. La nicchia a arco sul davanti e sotto un altarin de marmo a strie rosa. Tutti lo chiamava il capitello della Esterina, perché la gera Ela che lo curava da sempre e lo aveva in custodia. Dopo la guerra, la loga aveva fatto restaurare, vernisando anche il manto della Madonna con un celeste cielo pien de splendori. In maggio, ogni sera, tutta la contrala si radunava per il fioretto, e c'era sempre la Esterina che intonava il rosario e il rosario e anche le coroncine e le canzoncine dopo le litanie. La preparava l'altarin con tante rose e margherite che si sentiva il profumo a chilometri di distanza. Solo al capitello della Esterina, per la chiusura del mese, agendava anche al parroco. Negli altri invece è il capellan o una suora. La aveva una passione e una pazienza coi piccoli da far incantare. Torno al capitello, aganeggiare una squadra che nessuno riusciva mai a far star buoni nei limiti della sopportazione. La Esterina invece li faceva star siti e discretamente raccolti per tutto il tempo del fioretto, fra la meraviglia delle somame. Non la faceva né discorsi né minacce. La che parlava con una voce, un sorriso e una calma che gli altri i definiva angelica. E c'era questo, è il miracolo. Se non fosse sta per quella gamba, diceva la gente, chissà che educatrice ne sarebbe venuta fora. Una verità sacrosanta, perché la aveva delle doti naturali rarissime. E sempre per quella gamba la c'era sta rifiutata al noviziato delle francescane. Perché la santa regola non permetteva l'ingresso a novizie che non fosse de costituzione normale. Ma la aveva una devozione e un amore alla Madonna che, quando la recitava il rosario davanti al capitello con la corona in mano, la che somigliava a Santa Bernadetta, pareva che anche ella la vedesse la Madonna. Una figura controluce, de una staion distante, che i giorni garicamà come un merletto delicato e prezioso. Una immagine, anche ella, che nella memoria riporta quella di un angelo dalle ali invisibili. Ugo Suman. E queste sono quelle persone, quegli angeli senza ali, quelle persone che vivono nell'ombra e che invece danno tanto al prossimo, e così qualche volta fa anche pensare anche alle prove della vita che uno deve affrontare e che invece ha tanto da dare comunque alla società, ma soffrendo anche nel vivere nell'ombra. E questo vivere nell'ombra a volte deve essere veramente un orgoglio, perché è il segreto proprio della frase, della fase della nostra vita, del raggiungimento della nostra pace, della nostra luce. Padre Leopoldo Mandic, e questo a me fa anche tremare questa sua massima, che è il vivere nell'ombra, ovvero questa sarebbe la sua massima. Se fosse possibile, noi dovremmo passare sulla terra come un'ombra che non lascia traccia di sé. Questa massima sua riflette il suo desiderio di umiltà proprio totale, radicale, e di vivere questo mistero della confessione chiuso nel silenzio della sua celletta lì a Padova. Ma soprattutto, uno dice, se te vivi nell'ombra, uno lo interpreto anch'io, al manco, se uno vive nell'ombra non ha fatto del male al prossimo, però se molto fatica, insomma, vivere proprio nell'ombra, cioè è un qualcosa da persone elette, perché allora dovremmo essere tutti chiusi dentro una cella, non è da tutti. Però ecco, questo è l'esempio proprio umano, come questa Esterina con la sua poliomielite, che comunque ha dato tanto alla comunità del paese di Conselve di Ugo Suman, e tante persone, quindi a tutte le persone che danno al prossimo un plauso, nonostante tutto abbiano dei problemi sia fisici sia morali e sia di sopravvivenza.
1: Poesia.
0: Vai, Lucia.
1: Allora, questa poesia si intitola Sei il mio angelo. Sei il mio angelo, ma tutti quanti abbiamo un angelo.

0: Angelo. Nel silenzio io ti sento, nell'immenso io ti vedo. Sei arrivato piano piano, sussurrandomi, io ci sono. Sei qui nella mia anima, sei entrato, mai più mi hai lasciato. Quante volte ho pensato, dove sei, mio angelo immacolato? Hai ascoltato il mio desiderio, mi hai letto nel pensiero. Neppure il tempo di pensare, il mio corpo stava a vibrare. Come il vento ti sei avvicinato, un battito d'ali da me sei volato. Sei la mia sintonia, nelle tue ali voliamo via. Mi entri nei pensieri, portami via lassù nei cieli. Nell'infinito mi accarezzi, mi scompigli. Sei libero di volare, se son triste mi appari. Sei arrivato da lontano, ti sentivo, mi hai preso la mia mano. Benvenuto nel mio cuore, è sempre grande per le tue parole. Su di te posso contare, sei il mio angelo, ma non mi lasciare. Come il vento ti allontani e ti stacchi dalle mie mani, sei il mio angelo, mi vuoi accompagnare? Finis.
1: Sì, partiamo. Grazie. Allora con questo messaggio di Roby L'Alpin. Ciao carissimi, dopo la triste notizia della morte del grande Alex Zanardi,
0: oh, sì,
1: che ho avuto la fortuna anni fa di conoscerlo in una gara a Bassano del Grappa, gli dedico la mia poesia. Zanardi, ho conosciuto un'anima completa. Un tempo era come noi comuni mortali, aveva la sua vita normale, come era normale avere due gambe per camminare. Poi uno sfortunato giorno cambiò tutto, un incidente e via, gli tagliarono le gambe, ma con coraggio e determinazione non ha avuto alcuna esitazione di rimettersi in cammino, vincendo se stesso, testimone della vita e dell'amore, tanto da diventare, senza volerlo, ancor più prezioso agli occhi del mondo intero. Ero come lui, ce ne sono tanti che ci danno l'esempio che la volontà dell'anima, se è necessario, può evolversi da uomo a centauro per dimostrare che Dio esiste alla faccia di chi pensa il contrario. Alex, sarai per sempre nei nostri cuori e simbolo eterno della classe 1966, la mia classe. Roby L'Alpin.
2: Grazie Roby, grazie.
3: Bravo.
2: Grazie Roby.
0: Bravo. Hai fatto bene.
3: Bravo.
0: Hai fatto bene a ricordarlo. Alex, sei stato
2: ieri,
0: bravo, sì, grazie.
1: È vero.
2: Ieri mattina hanno dato la notizia.
0: Fanno i funerali alla chiesa di Santa Giustina per chi vuole andare, in Prato della Valle.
1: Il Prato della Valle.
0: Ecco, io una volta l'ho visto per strada perché abito da quelle parti e mi sono spaventata perché ho visto era già senza gambe. E ho visto sta cosa strisciare lungo la strada. Madonna, che paura. Poi ho capito, ma veramente era un grande. Ciao Alex, ciao.
1: C'è Davide poeta pazzo, sai, sempre presente lui.
2: Allora, i funerali si terranno martedì 5 maggio 2026 alle ore 11 nella Basilica di Santa Giustina.
0: Bravo.
2: Ho avuto modo di vedere che io da vicino conoscerlo, stringergli la mano ad Alex Zanardi nel 2012 a un centro commerciale vicino all'IKEA dove vendono elettrodomestici. Ho acquistato una lavastoviglie
0: Comet
2: di famiglia, la Comet, e ho comprato la mia lavastoviglie, ciò che a volte a mia mamma ciò, e era Alex Zanardi che guardava un frigorifero là, che mi ho riconosciuto con le stampelle, ma tante volte l'ho visto anche alla circonvallazione di Abano Terme con quella bicicletta speciale, che è anche quella insomma un po' spericolata perché è andato sotto un autobotte proprio con quella bicicletta, perché quando ti senti troppo sicuro di te, hai capito, fanno tutte auto alte adesso, non parliamo di camion, queste biciclette per persone diversamente abili secondo me sono troppo basse, fai fatica a vederle, o c'è qualcuno che appunto fa da strada, da apripista sempre e controlla la situazione, o dovrebbero farle un po' più altine, perché se fanno sempre le auto più grandi, tra poco, tra qualche anno gireremo tutti con le corriere. E quindi è veramente un mondo alla deriva totale,
0: difatti, e tutti corrono. Io l'ho visto con sta bici e mi sono spaventata, perché non riuscivo a capire cosa fosse, perché era vestito di scuro anche, tra l'altro. E ti giuro, sono rimasta allibita.
2: E comunque la figura,
3: ha vinto le medaglie d'oro, ha vinto, ha,
2: sì,
3: vinto,
2: ho capito, ma la gente non lo sa per la strada che Alex Zanardi
3: è
2: sempre,
3: è
2: lui grande. Resterà sempre un grande, però bisogna, cioè, anche la consapevolezza qualche volta, ciò non toglie che la figura di Alex Zanardi è diventata negli anni molto più di quella di un semplice sportivo, appunto perché, come dice Giorgio, ce lo ricorda con le medaglie d'oro. Comunque lui rappresenta resilienza, dignità, amore per la vita anche nelle condizioni fisiche più difficili. Lui, ricordiamo,
3: mai mollare,
2: dice Giorgio, non bisogna mai mollare. Alex Zanardi nasce, ricordiamo, come pilota automobilistico, arrivando fino alla Formula 1 e ottenendo dei grandi successi nelle competizioni, soprattutto anche americane, però quello che segna profondamente la sua vita è questo grave incidente nel 2001 in cui perde entrambe le gambe. E per quello, per molti sarebbe stato un punto finale, una conclusione, no? Una fine di una carriera. Invece per lui diventa un nuovo inizio, perché dopo una lunga riabilitazione lui torna di nuovo a guidare, persino in pista, ma soprattutto si va a reinventare completamente un nuovo sport, diventando questo campione di end bike. Ecco, si chiama end bike, è la bicicletta che si pedala appunto con le mani, e alle Paralimpiadi conquista diverse medaglie d'oro, dimostrando questa forza anche soprattutto di concentrazione, questa forza mentale veramente che lo caratterizza fuori dal comune. Ha condotto anche quel programma sulla Rai, Sfide, con lui appunto che conduceva, perché la sua vita è stata veramente una continua sfida. Ma appunto, come appunto ci ricorda Giorgio, quello che rende importante Zanardi non sono solo i suoi risultati, ma è il suo modo di affrontare la vita, di affrontare la vita con ironia, di affrontare la vita con lucidità, di affrontarla anche con questa straordinaria capacità di trasformare il dolore sempre in energia positiva. E questa è una sua idea che spesso viene ricordata, che appunto non conta ciò che ti manca, ma ciò che riesci a fare con quello che hai. E questo è il caso sempre del racconto della Esterina, l'Angelica, di Ugo Suman, che anche se aveva la poliomielite, ma come riusciva a tenere i bambini a bada di fronte al capitello che aveva cura e premura di adornarlo con i fiori per il fioretto di maggio. Solo sta Esterina, dalla Sata Sanca, ecco, la riusciva a dare solo lei quel brio che il parroco del paese andava, non mancava mai al suo fioretto. E lui è lo stesso, non conta ciò che ti manca, ma ciò che riesci a fare con quello che hai. 2020, arriviamo con questo finale ormai, diciamo, incidente, dove appunto lo ha maciullato, lo ha proprio distrutto, però resta comunque invincibile, di una umanità che resiste, che cade e che continua soprattutto a cercare un senso da questa vita.
3: Ma non mi ricordo quanti, ma ha avuto arresti cardiaci, più di uno.
2: La prima volta delle gambe, sì, è stato tremendo.
1: Sette arresti cardiaci.
2: E quindi non dobbiamo mai negare le difficoltà, perché purtroppo ci sono nella vita, ma dobbiamo sempre comunque scegliere ogni giorno di andare avanti. Possiamo avere la giornata storta, indubbiamente, però possiamo anche stare spenti una giornata, però dopo dobbiamo avere la forza di andare avanti, e questa gliela dedichiamo ad Alex Zanardi.
3: Bravo,
2: eccola qua.

0: E così siamo anche giunti in conclusione.
1: Alla fine di tutto, quindi ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, anche quelli che non ci hanno ascoltato, li ringraziamo tutti, sia per le telefonate, almeno chi si è fatto vivo, come la Gabriella, come la Tatiana di Mira, come Simone, insomma tutti anche con i messaggi. Ringraziamo anche Roby L'Alpin per la poesia su Zanardi, e il nostro Daviducci poeta pazzo, Luca, la Valentina, salutiamo nonno Piero, insomma gente, vi salutiamo tutti. Giorgio, vuoi dare un saluto?
2: Ciao a tutti, grazie, scusate il disturbo.
1: Ecco, salutiamo anche il paracadutista
0: della Folgore. Ciao Lucia, grazie.
3: Grazie per l'ascolto, buonasera a tutti.
0: Grazie a Mauro il Cubano che in zona Cesarini ci manda il suo messaggio. Ci sono sempre, buon rientro il Cubano. Grazie Cubano.
1: Ciao Mauro.
0: Vi saluto anch'io. Grazie Anna, un saluto a te, un saluto a tutti i radioascoltatori. Con questo Richard Kleiderman, questo Souvenir d'enfance, che era il sottofondo musicale delle trasmissioni di Vito Monaco, vado a dare il mio grande saluto al leone Vito, che presto lo rivedrete insomma sugli schermi di Canale Italia. Quindi ancora un abbraccio, ancora tanti auguri a Vito, e ancora un saluto dai suoi 94 MHz, da dove è partito, di Radio
1: Gamma 5.
0: Ciao gente.
1: Arrivederci gente, a mercoledì. No, non è mercoledì.
0: Ciao Anna.
1: Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi, per informazioni e iscrizioni, chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Gamma 5, copertina di oggi dedicata a James Brown, uno dei più grandi artisti della storia della musica soul. Prima ancora di ottenere il successo si chiamava già Mr. Dynamite, nato il 3 maggio del 33 in una baracca nella campagna del South Carolina, cresce in un bordello di Augusta in Georgia, senza le cure dei genitori, abbandonato a se stesso. I suoi interessi, come tipico di molti ragazzi di strada, diventano lo sport e la musica, oltre che i piccoli furti. Fin da piccolo impazzisce per il gospel, lo swing e l'R&B, e a 13 anni fonda The Flames, che nel 55 compongono Please, Please, Please, schizzato immediatamente nella hit parade americana, ma sono le esibizioni dal vivo le performance più richieste dal pubblico, dove risalta la sua foga animalesca, trasformandosi in grandiose orge collettive di movimento e di ritmo. Nel 64 viene pubblicato il singolo It's a Man's World, che è questa canzone che avete appena ascoltato, il cui testo è stato scritto per la verità da Betty Newsom, deceduta il 23 gennaio scorso. È giusto citare anche lei, perché nessuno l'ha mai nominata lei. E nello stesso anno James Brown diventa Soul Brother Number One per il movimento dei diritti dei neri, Black Power. Dopo gli eventi che portano alla morte di Martin Luther King, il vulcanico James regala agli afroamericani il loro inno Say it loud, I am black and I am proud, che vuol dire dillo forte, sono nero e sono fiero. Negli anni 80 interpreta la parte del predicatore nel famoso film The Blues Brothers, che avrete visto di sicuro perché l'hanno fatto vedere diverse volte alla TV, con John Belushi e Dan Aykroyd, e si esibisce in Rocky IV con Sylvester Stallone con Living in America. E negli ultimi anni della sua vita la fama artistica di James Brown si è appannata, come è logico che sia, a causa della vita privata gravemente compromessa dagli eccessi, e non era raro incontrare una sua foto sul giornale che lo ritraeva sconvolto, in cui si leggevano notizie che lo vedevano protagonista di violenze, gesti folli o di risse. Forse Mr. Funk non riusciva ad accettare l'inevitabile declino di ogni artista, o la vecchiaia che non gli permetteva più di essere il leone da palcoscenico di un tempo. E James Brown rimarrà comunque un'icona che ha affascinato diverse generazioni, ed è morto ad Atlanta il giorno di Natale del 2006. Rimane celebre una sua frase su Elvis Presley: io non ero solo un suo fan, ero suo fratello. Elvis è stato un grande lavoratore e il Signore lo amava. L'ultima volta che l'ho visto a Graceland abbiamo cantato gospel insieme. Gli voglio bene e spero di incontrarlo nell'aldilà. E Graceland, per chi non lo sa, è l'enorme casa di Elvis trasformata in un museo che è visitata da oltre 600.000 fan all'anno, e devo chiedere a Enzo DJ se l'ha già visitata, perché lui è un grande fan di Elvis. E qui abbiamo anche qualcuno dei vostri SMS e WhatsApp che state mandando. La prima è il Cantone Nord oggi, dice: viaggiamo, viaggiamo volentieri con Paolo, ma in quale fantastica avventura ci va menando oggi. Buon tardo, buon pomeriggio, buona serata a te e a tutti quanti, e in particolare Davide Alesiano, che sarà sicuramente anche, c'è anche lui, infatti è lì anche lui. Stasera vi porto a Bali, stiamo facendo il giro dell'isola, quindi questa sera abbiamo anche il Bali. Dopo c'è Davide Alesiano, naturalmente, che è qui presente la domenica, e dice che qualcuno per educazione vi informa che la vostra radio ora si sente nuovamente. Grazie del suggerimento, benissimo,
fa solo piacere saperlo. E allora dice Renata: ben arrivato a casa mia Paolo. Grazie Renata. E il Koala: sempre bello ascoltare queste biografie. Grazie Koala, che apprezza anche queste prime introduzioni qua, che cerco sempre di offrire qualcosa all'inizio. E abbiamo dopo anche chi... c'è la Federico e la Patrizia, sono già in posizione anche loro. Un caro saluto, trasmissione Federico e Patrizia, in ascolto fin dall'inizio, molto bene. E Marco, il clandestino, dice: a gamba tesa stasera. La partenza è stata bella, bella carica. Infatti, mi è piaciuto, mi piaceva questo pezzo qua. E niente, adesso dopo aver letto i vostri sms, come vi dicevo la volta scorsa, vi ho portato in un'escursione che è stata al contempo una parziale ascesa sul vulcano Agung, perlustrando tutta una serie di templi che formano il Pura Besakhi, il sito induista più importante dell'isola. È stato di buon auspicio l'incontro col vecchio pellegrino Pak Gasti, che mi ha spiegato l'importanza storica di questo luogo, comprese le analisi dettagliate di tante simbologie presenti nei diversi templi, che sarebbero sicuramente sfuggita alla mia semplice osservazione. Però non c'è posto dove si può dormire nei dintorni, infatti poi abbiamo visto come ci sia pochissimo turismo, perché ci sono stati degli attentati in quell'epoca lì, c'erano stati degli attentati, quindi c'era proprio un blocco turistico, che la gente aveva paura di andare a Bali. E così decido di spostarmi sulla costa nord, dove ci sono dei centri abitati di una certa rilevanza. Il segmento finale della visita al Pura Besakhi ha ampiamente riscattato la prima parte. Il petulante atteggiamento improntato sugli affari di coloro che, a vario titolo, bazzicano intorno all'importante polo di attrazione, non giova né alla sua reputazione, né facilita un contatto culturale vero in un ambiente senza dubbio molto speciale. Se questi templi fastosi, ricchi di storia e di simbolismi senza tempo, possono trasmettere qualcosa di diverso dallo spirito mercantile in cui avvengono negoziazioni e transazioni di denaro, per salvare un certo decoro e reputazione di un sito così importante, qualcuno altolocato potrebbe forse ridimensionare un tantino gli appetiti di coloro che approfittano dei flussi turistici, sfruttando la situazione per il proprio tornaconto. Ma si sa, anche guardando in casa nostra, dai centurioni da operetta nei dintorni del Colosseo ai venditori di granaglie per piccioni in piazza San Marco, quanto sia difficile sgombrare il sottobosco di abusivismi di vario genere. È già pomeriggio inoltrato, lo deduco dalla posizione del sole, che ora risplende senza più nubi in vista dopo il fragoroso temporale. Ritrovo il parcheggio così come l'ho lasciato, totalmente vuoto. È vero che è un giorno come tanti, senza particolari festività in programma, ma l'assenza quasi totale di visite non può essere normale in un sito del genere. Non giustifica certo una decina di negozi che vendono tutte le stesse mercanzie, nei quattro mini ristoranti dislocati intorno al piazzale attualmente chiusi. La piccola Suzuki della Patra Travels rimane l'unico e imperterrito veicolo ad occupare un immenso piazzale, da non credere. La signora del negozio di stamattina torna a farsi viva appena accenno ad aprire la portiera dell'auto. Si limita a salutarmi in modo amichevole mentre mi sfilo in modo sbrigativo il sarong tradizionale che lei stessa mi hanno dato in vita. Con lungimiranza si risparmia discorsi in più. Non osa propormi altre cianfrusaglie, ormai convinta che non sono qui per collezionare oggetti di questo né di altro tipo. È sempre così calmo qui da voi? E le indico il parcheggio desolatamente vuoto,
tale e quale come l'ho lasciato al mattino. Da una decina di giorni non arriva più nessuno, specie gli stranieri, ammette con aria preoccupata. 3 autobus in tutta la settimana. È l'effetto delle bombe scoppiate all'aeroporto di Giacarta. Non è successo qui da noi, è vero. Giacarta è lontana. Ma per la gente da fuori non fa tanta differenza. Si lamenta, guarda in basso, scuote la testa rassegnata. Se andiamo incontro a un altro periodo come dopo il 2002, è un guaio serio per tutti. Non so come faremo. Siamo rovinati, aggiunge con un timbro di voce appena sopra le righe, uno scatto d'orgoglio prima della rassegnazione. Sta venendo solo gente locale. Cerco di addolcire il catastrofico punto di vista e indico alcuni motorini parcheggiati in un angolo in disparte. I locali comprano altrove i loro tessuti, non vengono da noi, sospira rannicchiandosi nelle spalle e torna a sedere sullo sgabello all'entrata della stanza strapiena di stoffe colorate. Rimetto in moto. Le auguro mentalmente buona fortuna. A volte ci si scambia qualche parere sulla situazione, ma alla fine dei conti ognuno deve far fronte al suo. Ripercorro a ritroso i saliscendi in piena foresta per una decina di chilometri, fino al bivio per Chintamani. Da questa parte la strada percorre un altopiano con terrazzamenti di risaie e coltivazioni sparse di palme da cocco. Dove la vegetazione è più rada, la sommità del vulcano appare a tratti alla mia destra e più la distanza aumenta, più mette in risalto la parte superiore del cono totalmente brulla. Coi suoi 3.000 metri è il punto più alto dell'isola. Nonostante abbia certamente perso qualcosa in altezza durante l'ultima rovinosa eruzione mezzo secolo fa, che provocò molte vittime, sfiorando per un non nulla lo stesso santuario Besaki, evento interpretato dai più come la volontà degli dèi di dimostrare tutta la loro potenza e allo stesso tempo di aver preservato il tempio eretto a loro onore e gloria dai balinesi. La fierezza dei sostenitori di questa versione non sembra dar peso più di tanto alle oltre 1.000 persone che hanno perso la vita nella valanga rovente e impetuosa di cenere e lapilli, con ogni probabilità fatalmente intesa come parte del loro destino. La sua presenza maestosa e grave mi segue fino a incontrare, da una posizione panoramica su una cresta che fa da spartiacque, il lago Batur, dalle acque apparentemente immobili e i riflessi metallici che si stendono in tutto il loro grigiore sotto una spessa foschia che occupa la vallata delimitata sull'altro versante dal vulcano Batur, più basso in altezza, ma che deve avere eruttato lava in tempi molto recenti, coi resti scuri delle colate che ne segnano i fianchi occidentali, da cui è sparita qualsiasi traccia di vegetazione. Un colpo d'occhio improntato al nero e al grigio che il cielo plumbeo contribuisce a incupire. Sembra uno schizzo in bianco e nero segnato da 1.000 sottili sfumature di un sapiente carboncino. Nel centro del villaggio di Penelocan la strada si arrampica su un ampio crinale. Entrambi i lati scompaiono alla vista quasi a strapiombo. Ogni dettaglio che emerge da qualsiasi parte del paesaggio mi ricorda che sto scorazzando sulla terra dei vulcani, creata da loro, vomitata bollente in epoche remote. Sabbia e pietre utilizzate per le costruzioni sono completamente nere da queste parti, dall'impressione che tutto poggi sui sedimenti di questi o di più antichi stratificati monti. Da qui inizia una ripida discesa per molti chilometri in mezzo al verde, lussureggianti boschi di piante ad alto fusto. Riprende a piovigginare,
fa abbastanza freddo rispetto alle zone costiere. In fondo alla discesa, all'entrata della città, mi fermo all'incrocio alla vana ricerca di un pannello di segnalazione o di una qualsiasi indicazione stradale per poter proseguire oltre. Non lontano vedo un posto di blocco con un poliziotto smilzo, spessi baffi neri, berretto uniforme grigia, che coglie al volo la mia esitazione di forestiero. Ne approfitta subito per venirmi incontro, lascia la postazione al coperto dove altri colleghi si tengono al riparo, col fischietto già stretto tra le labbra, pronto a farmi accostare. Lo brucio sul tempo, sporgendomi rapido dal finestrino. «Agente, quanto manca a Quintamani?» lo interrogo con voce ferma. «Quintamani è qui, siamo proprio all'entrata». E indica i due pilastroni su ciascun lato della strada in direzione nord, come fossero una sorta di portale di accesso. «Qui si paga il biglietto turistico per entrare», aggiunge senza perdere tempo facendomi segno di scendere. «Dov'è il distributore di benzina?» Provo a depistarlo prima che gli venga in mente di controllare i documenti e scoprire che sono sprovvisto della patente internazionale di guida, scenario già previsto da Patra al momento della partenza. «Devi andare dall'altra parte», risponde agitando rapidamente la mano indicando la direzione opposta. «Qualche chilometro, non di più». Lo ringrazio col braccio senza esitare. Gli faccio intendere che ci saremo sicuramente rivisti al ritorno, che di qua dovrò comunque passare, e mi allontano da quella parte senza lasciargli il tempo di replicare, eludendo i suoi golosi propositi. «Se vado nella direzione opposta, non può reclamare il pagamento del biglietto», borbotto tra me spingendo sull'acceleratore. «Un fantomatico biglietto di entrata di cui non si è mai sentito dire. Di sicuro una sua invenzione, uno dei tanti stratagemmi per scroccare qualcosa al turista sprovveduto di passaggio. La stazione di rifornimento si dimostra più fuori mano del previsto, con indicazioni variabili sulle distanze a seconda dell'idea che ciascun tipo interpellato ha dei chilometri che mi separano dalla stazione. È curioso notare quanto varino uno dall'altro. Trovando un posto accogliente nei paraggi, potrei anche trascorrerli la notte, penso sbirciando in giro, cercando invano delle insegne all'interno di un centro abitato. Le indicazioni a riguardo si mostrano ancora più vaghe, talvolta contrastanti, e finisco per approdare in una specie di campeggio fantasma in mezzo alla natura, con delle mega tende di lusso arredate come vere e proprie stanze, a prezzi quasi da grand hotel. Mi scuso dell'equivoco con l'incaricato, che ci mette tutta la buona volontà per venirmi incontro con un robusto sconto sul prezzo, ma si viaggia sempre su cifre 5 volte più care della Buddhist Guest House. Così alla fine gli confesso che una tenda non è esattamente ciò che sto cercando.

Il fatto che riprende a piovere e non sono nemmeno le 5 del pomeriggio mi spinge a puntare direttamente sulla costa nord, con buone probabilità di arrivare a Singaraja prima del buio. Dalla cartina, valuto a spanne, non sembra una distanza così grande. Tutto dipende dalle condizioni della strada, appunto, e da eventuali interruzioni. A un chilometro dalla postazione di polizia mi accodo a un provvidenziale camion che procede lentamente per la stessa direzione. Mi guardo bene dal superarlo, facendo tesoro dell'ingombrante sagoma che copre alla perfezione la piccola Suzuki ringalluzzita dal pieno nel serbatoio. L'intensificarsi della pioggia sembra programmata per mettere fuori gioco gli agenti di servizio sulla strada, il mio uomo del biglietto turistico di entrata compreso. In prossimità dei pilastroni accorcio ancora più la distanza dal paraurti posteriore per risultare praticamente invisibile al passaggio. Se non fermano lui, tiro dritto anch'io, mi dico tenendomi il più possibile sul centro strada. Il pesante veicolo non accenna a rallentare. Glisso via nella sua scia senza esitazione. Mi guardo bene dal girarmi dalla loro parte, se mai dovessi incrociare uno sguardo. Tengo d'occhio lo specchietto retrovisore. Nessuna uniforme grigia sbuca fuori dal loro rifugio. Scende giù, che è una gioia. Nessuno osa uscire allo scoperto. Tutti rimangono ben rifocillati all'asciutto. Un biglietto di entrata della città, rimugino sarcastico. Cerco invano qualsiasi altro riferimento al mondo dove hanno adottato questa trovata. Nemmeno a Venezia sono riusciti a imporlo. Per il momento sono solo i tornelli. Il ticket turistico per Quintamani, la grande attrazione dell'isola, prosegue ad alta voce, stavolta in tono canzonatorio, incredulo che un'idea del genere possa affiorare nella testa di qualcuno, mentre appare un tempio indù molto colorito ai bordi della via principale. Poi la strada riprende a zigzagare nel verde, tra dossi e pareti rocciose, non appena fuori dal centro abitato. Per testare la circolazione a sinistra, Bali è stata veramente la prova del fuoco. Nuova Zelanda e Australia a confronto è come guidare in un deserto da soli. Fuori città è una guida super rilassata, a blanda andatura, senza pressione di sorta. Nelle strade strette di Bali invece ti ritrovi sempre tutti addosso. Sono in tanti, da tutte le direzioni, e tutti sembrano avere una gran fretta. Particolarità che si nota solamente quando sono alla guida. Le onnipresenti moto e motorini procedono con quattro possibili andature. C'è quello che va pianissimo, di solito con un paio di persone pigiate sul sellone, vari oggetti pendono dalle mani di ciascun passeggero. In alternativa trovi qualche equilibrista in fase di trasloco con oggetti particolarmente ingombranti. Tutto si può caricare, tutto si può trasportare, nulla escluso. Costui viaggia preferibilmente nel mezzo della carreggiata. Non ha bisogno di più spazio di un'auto, perché non sai mai da che parte può sbandare o franarti addosso. Poi c'è chi procede a una velocità appena inferiore alla tua, pertanto difficile da sorpassare perché i rettilinei sgombri sono rarissimi e lui non fa nulla per facilitare l'operazione. Procede preferibilmente al centro come se fosse in strada da solo. E poi c'è l'altro che vorrebbe sorpassarti, ma non osa. Lo spazio libero davanti non è mai sufficiente. E anche se ti sposti a sinistra per lasciargli il più spazio possibile, non capisce la manovra. Ti sta appiccicato dietro per chilometri e lo ritrovi regolarmente al centro dello specchietto retrovisore. Nuovo, ossessionante remake del film Duel. E infine lo sgusciante ultra rapido, impegnato in un slalom perenne, dove ciò che conta sono le frazioni di secondo. Passa a qualsiasi costo, in qualsiasi circostanza, minaccioso e potenzialmente letale, quando lo vedi spuntare in senso contrario. A conti fatti, solo l'India proprio può proporre sfide maggiori, vista la presenza massiccia degli autobus.
Raggiunta finalmente la costa, la strada torna piatta e lineare. Il mare di Bali appare a tratti sulla destra, privo delle grandi onde dell'oceano indiano delle spiagge di Kuta. Il posto per dormire si può facilmente reperire a Lovina, località segnalata come una meta turistica con la speciale attrazione dei delfini. Sono sulla strada principale, unica strada costiera che fa tutto il giro dell'isola. Sebbene il buio della sera scende rapidamente, non c'è verso di sbagliare. Al solito, pochi segnali stradali e quei pochi spariscono nel buio.

È una guest house di un mio amico qua vicino, dice in buon inglese, indicando un'insegna luminosa in fondo alla via, sul lato destro, completamente buia. È un posto modesto, con poche stanze, senza aria condizionata, precisa rannicchiandosi nelle spalle. Altrimenti devi proseguire più avanti fino al semaforo e lì sei già nella zona del centro, conclude tutto d'un fiato. Sbircio i due pesci di medie dimensioni rimasti sul bancone, simili a piccoli tonni. L'anziana donna ne solleva uno per la coda, allungandolo verso di me. Mi piacerebbe proprio, ma che sì! La ringrazio, annuendo con sguardo complice. Ma è tardi per organizzare un fuoco in una località sconosciuta. È troppo complicato trovare un altro modo per cucinarlo. Adesso siamo fuori stagione, riprende l'uomo grattandosi un principio di barba. Il poco che si trova costa caro. Io lo so, aggiunge con un sorriso sghembo. La pesca è il mio mestiere. Per la stanza proverò dal tuo amico, faccio per congedarmi, accennando a riattraversare la strada piuttosto trafficata a quest'ora. Se vuoi ti accompagno, si propone il robusto pescatore senza esitazione. L'entrata del cortile è subito dopo l'insegna bianca luminosa. Oh, non disturbarti, grazie di tutto. Saluto tutti, mentre la venditrice, a malincuore, torna ad appoggiare il grosso pesce sul bancone.

Entro nel cortile a fari spenti, luci di posizione accese. Un uomo in canottiera e pantaloncini mi fa segno di parcheggiare di fronte al muro di quella che sembra essere una cucina, sotto le fronde di un gigantesco mango. Due edifici seminuovi a un piano delimitano i lati del cortile, muniti di veranda di fronte alle porte di entrata, con sedie e tavolini di plastica. Vaillant, il proprietario, si fa portare la chiave dalla figlioletta dai lunghi capelli neri che corre rapida dalla cucina. Compare anche la mamma, che mi rivolge un composto cenno di saluto. Non serve prendere visione di entrambe le stanze libere, immagino che siano uguali, solo che qui dentro fa un caldo bestiale. Vaillant accende subito il ventilatore al massimo, lasciando la porta aperta per cambiare l'aria. Discutiamo brevemente sul prezzo, troviamo un accordo per una singola notte, compresa la colazione del giorno dopo, a base di riso saltato con verdure, uovo fritto e caffè nero alla balinese. La doccia fredda mi rilassa il corpo dal tortuoso viaggio, ma non mi fa passare l'idea del pesce che dilaga nei miei pensieri. Mi incammino lungo una via buia adiacente alla pensione, e alla fine della quale la moglie di

Vaian mi assicura che troverò due warung locali di una discreta fama dove il pesce non manca mai dal menù. La strada è asfaltata fino in fondo dove si intuisce la presenza del mare. Le sole luci presenti sono quelle delle ville con giardino, circondate da spessi muri di cinta, finché scorgo l'insegna del Makan Minun, che saluta con un cubitale Ons Vastiastu, un benvenuto in lingua sanscrita impresso sulla lavagna, dove riporta sotto, segnato con gesso bianco, il menù della sera. Di pesci ne individuo due nella breve lista, quanto basta per prendere posto in uno dei quattro tavolini. Uno è occupato da due stagionate coppie francesi. Bonsoir, saluto la tempata compagnia, a cui le dame rispondono con radiosa soddisfazione. Più contenuti invece i monsieur. Ci tengono tantissimo che si parlano la loro lingua, e quando sono costretti a parlarne un'altra, si vede che lo fanno malvolentieri, uno sforzo mentale enorme, storpiando frasi, in ogni caso riducendole al minimo. Il volume della musica mi pare fino dall'inizio piuttosto alto, ma non sembra infastidire i signori che la ignorano bellamente come fosse un normale sottofondo. Forse è una questione di udito, penso tra me. Proviene da uno stereo con due speaker situato in una nicchia nella parete di quello che sembra essere il lato cucina. In realtà è solo uno sgabuzzino, con una sala che porta a un seminterrato cieco dove il cameriere va a pescare tutto ciò di cui ha bisogno. Si tratta di una casa normale, adattata a ristorantino a conduzione familiare, con tutti gli inconvenienti del caso. Il giovane ha un'aria spigliata e mentre prende l'ordinazione al loro tavolo confida a una delle signore di aver lavorato a lungo come chef di cucina in uno dei grandi resort lungo la spiaggia e di essersi messo in proprio da poco. Si vede che ci sa fare, è gentile, molto professionale, ma ahimè non parla francese. Le signore chiedono del pane e del burro, a cui segue una sua impercettibile occhiata lanciata all'interno dello sgabuzzino, da cui non tarda a sbucare un ragazzino, inforcare una bicicletta e sparire nel buio, per tornare dopo qualche minuto con un sacchetto di pane. Naturalmente non possono fare a meno del pane e burro al tavolo, se no che vacanza è? Ma per fortuna sua non pretendono il Beaujolais Nouveau per accompagnare la frittura di pesce con le crudité alla vinaigrette, accontentandosi di una serie di bintan medie ghiacciate. In realtà è un posto molto semplice, dove certi termini risuonano perfino fuori luogo. I monsieur scelgono come contorno due porzioni di riso non sauvage, si dicono tra loro, semplicemente blanc. Non avendo niente di meglio da fare, presto attenzione al loro articolato botta e risposta col cameriere, che scandaglia nei dettagli il succinto menù e mi permette di farmi un'idea di ciò che potrei chiedere. A comanda conclusa, il giovane, voltandosi dalla mia parte, mi porge con garbo uno dei menù gialli plasticati che tiene sotto braccio. «Fai pure con comodo», suggerisce modestamente, mentre il ragazzino di prima, con un ciuffo nero che gli penzola sulla fronte, torna in superficie con un cestino di pane tagliato a fette, che non osa portare lui stesso al tavolo dei francesi, e lo consegna nelle sue mani prima di tornare a sparire nel sottoscala. Prima che si dilegui anche lui, gli chiedo sommessamente se può abbassare la musica, una melodia di ovattata sonorità locali a cui comincio ad allenare l'orecchio. Per le novità ci vuole sempre un po' di tempo. I quattro non fanno caso alla diminuzione del volume, talmente presi nelle chiacchiere. Una non riesce a finire il discorso che l'altra prontamente rilancia una variazione sul tema, con qualche compassato intervento da parte degli uomini, imburrando tartine. Di cose fritte se ne trovano già iosa nel cibo di strada, così opto per il pesce al forno con una salsa al ginger, riso bianco e una bintang piccola da bere a fine pasto. Secondo Nyoman della Buddhist Guest House, il governo centrale di Jakarta
ispirato alla legge islamica, per equiparare le normative a tutte le isole indonesiane, ha provato a vietare gli alcolici anche a Bali. Ma i balinesi furono irremovibili su questo punto, ritenendo che un'interdizione del genere avrebbe scoraggiato la grande affluenza turistica. Si sa, i divieti non sono visti di buon occhio da chi va in vacanza. Quando le regole sociali cominciano a essere troppo rigide, creano società che tendono a chiudersi in se stesse, dunque poco interessanti da visitare. Prova ne è che la stragrande maggioranza di turisti che visitano l'Indonesia vanno principalmente a Bali, di cultura e religione indù, riservando al resto delle isole più importanti visite molto brevi in località specifiche, se non addirittura bypassandole in toto. Così, per non pregiudicare il flusso turistico, il governo centrale ha deciso di fare un'eccezione e concedere a Bali la prerogativa della vendita di alcolici, gravandoli però con una sfilza di tasse e sopratasse che, oltre che procurare un consistente introito aggiuntivo, mette fuori gioco buona parte della popolazione locale dal loro acquisto. Una birra piccola locale costa quasi come un pasto completo. E il piccolo ristorante di Nyoman e Ketut non fa eccezione. La vendono allo stesso prezzo di ristoranti ben più quotati, cosa che non gli ho mai fatto notare, essendo comunque affari loro. Il pesce è all'altezza della situazione. Termino la semplice cena molto prima dei francesi, sempre alle prese con prolisse discussioni sul tempo, sul colore delle sabbie, sulle sfumature verdi e turchine del mare. La notte trascorre nel chiuso affoso della stanza, in compagnia di una coppia di zanzare che, in certi momenti, quando l'udito si fissa sul rumore che perfora l'oscurità, sembrano uno stormo. Orbitarono a lungo, in sospensione alle massime altezze. La velocità spinta delle pale del ventilatore a soffitto serve solo a tenerle lontane per qualche minuto. Ma appena l'aria torna densa e silenziosa, riemergono dai loro nascondigli, tornando a scandagliare gli spazi umidi della stanza. Alle 2 di mattina un corposo temporale porta via aria nuova e un po' di frescura.

È finita per oggi la lettura e adesso abbiamo i vostri sms che stanno arrivando e naturalmente le iniziative con il flauto pazzo.

Saluto anche Gabri da Romano, oggi impegnato a fare il clown a Cittadella, quindi niente bici, ma avrai fatto divertire parecchi bambini là a Cittadella. Grazie, bello vederti anche attivo su tutti i fronti. Grazie Gabri. Ah, dice Marica, il tuo racconto è una premonizione, visto che ora si paga davvero per vedere Venezia, senza contare la Fontana di Trevi e la casa di Giulietta. Vabbè, lasciamo agli stranieri questa gioia. Io ho fatto l'università a Venezia, perciò fino alla fine della vita sono

c'è Marco il clandestino che gli è venuta fame perché con tutti questi menù, queste cose qua. E... ah, c'è anche Beppi 300 che dice ciao mitiche africane, che cos'è Dzogchen? Allora Dzogchen è una parola tibetana che spesso viene tradotta grande perfezione. Di cosa si tratta è un po' più complicato da spiegare.

Comincio col 5 per 1000. Sapete che adesso potete attribuire il 5 per 1000 alla nostra radio, quindi la cosa che dovete fare è, se non avete niente di meglio quest'anno che c'è questa novità, questo numeretto è importante per noi. Il codice fiscale è 0159809088. Sapete che anche queste piccole somme è una cosa che non vi costa nulla, e quindi sono somme importanti per il nostro piccolo bilancio interno delle spese per la radio. Grazie, grazie. E sabato 16 maggio c'è il gas di primavera in sede radio dalle ore 11 alle 18, ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuori di Prussia, presente Silvia che per chi desidera fare un mini test di biorisonanza, e poi Fiorenzo Libero con le ricette macrobiotiche e come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegna prodotti estraliste, integratori, magliette di Radio Gamma 5. Tuffatevi per essere aggiornati sui gas nel canale Telegram Gas Associazione.Franco Carraro 76. Questo è per il 16 maggio.

e Radio Gamma 5 organizza in sede radio a Campodarsego il super corso di nutrizione macrobiotica Yin Yang dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa è la miglior medicina. I tre incontri con il nostro Fiorenzo Libero, il primo si parte sabato 9 maggio ore 15 con la preparazione dei cereali e poi ci saranno altre due date più avanti. Intanto prende nota, sabato 9 maggio ore 15, il numero è il 349 805 8854, Vespetemo.

Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio, 20:45 in sede Rario, via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Se vi volete ancora delle informazioni, chiamate Valentino 349-7780-167. Questo è per venerdì 22 maggio in serata qui in Sede Radio.

La relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, venerdì 29 maggio 20:45, conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. E il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso sede Radio Gamma 5, in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Se volete delle informazioni, chiamate questo numero 366-181-6496, venerdì 29 maggio in serata.

E se non potete partecipare per qualsiasi ragione alle nostre iniziative e volete comunque sostenerci, lo potete fare sul conto corrente postale della radio 25386459, oppure tramite bonifico. L'IBAN lo trovate sul nostro sito del radiogamma5.it, del credito cooperativo di Campodarsego, oppure portare il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Grazie.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
10: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
11: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
12: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Eccoci qua per la seconda parte ancora insieme. E per fortuna stavolta Davide Alesiano è riuscito a beccare il flauto pazzo grazie a un ritardo della pizzeria. Te l'avevo detto, devi cambiare orario. Benissimo, benissimo Davide. E oggi iniziamo un nuovo libro di un autore che abbiamo già apprezzato nel recente passato. Si tratta di Mingyur Rinpoche, il cui libro La gioia di vivere ci ha tenuto compagnia per buona parte dell'anno scorso, offrendo molti spunti a chi intende intraprendere un percorso di graduale affrancamento dai propri limiti, dovuti a una serie di abitudini acquisite, e poi per approfondire la conoscenza di sé. Ora ne ho scelto un altro per voi, altrettanto interessante, che può agevolare qualche passo in avanti sullo stesso percorso. Questo si intitola Trasformare confusione in chiarezza, dove fa spesso riferimento agli insegnamenti di suo padre, Tulku Urgyen Rinpoche, grande maestro tibetano del secolo scorso. Sicuramente molte frasi che troviamo in questo scritto sono intrise della sua saggezza, quella di suo padre, e anche la sua naturalmente, con l'aggiunta della sua capacità di trasmetterla in modo semplice e accessibile a tutti. Molte sue conferenze e insegnamenti sul Dharma sono reperibili gratuitamente anche su YouTube, per esempio. Non conosco le altre piattaforme, ma probabilmente anche, non lo so. Però questi insegnamenti sono riservati a chi ha una sufficiente dimestichezza con la lingua inglese, imprescindibile per chi vuole uscire dal ristretto ambito del pur glorioso italico idioma. Anche questo libro che ho io è in inglese, non mi risulta che ci sia una traduzione ufficiale italiana. In ogni caso, io l'ho tradotto per buona parte espressamente per presentarne alcune parti agli ascoltatori e alle ascoltatrici abituali e non di questa radio. E inizia così Mingyur Rinpoche: mio padre, Tulku Urgyen Rinpoche, fu un grande maestro di meditazione. Quando ero piccolo viveva nel convento di Nagi Gompa, sopra la valle di Kathmandu, e ancora prima di iniziare gli studi formali spesso mi univo alle monache per ascoltarne gli insegnamenti. Infatti Nagi Gompa è un monastero di sole monache, ed è proprio lì io che ho avuto modo di incontrare suo padre nel 90, qualche anno prima che morisse. Continua lui dicendo: ho sentito più volte mio padre usare il termine tibetano Sangye per spiegare l'illuminazione. San significa risvegliarsi, essere liberi da ignoranza e sofferenza, e Gye significa espandere e fiorire. Dunque il termine illuminazione reca un senso di apertura, diceva Tulku Urgyen, come un fiore che sboccia. E lui diceva tante cose meravigliose sull'illuminazione che io non capivo, però me ne figuravo una versione a mio uso e consumo. Diventare un Buddha, dunque un risvegliato, significava per lui non sentirsi mai più agitato, arrabbiato o invidioso. Allora avevo 7 anni e mi consideravo un fannullone, anche un po' malaticcio. Pensavo che il risveglio interiore avrebbe lasciato alle spalle tutti questi problemi, che sarei diventato robusto, sano,
senza paura, perché lui soffriva di attacchi di panico. Chi ha seguito il libro precedente ne ha parlato a lungo dei suoi attacchi di panico fino all'età di 10, 11, 12 anni. E senza difetti, ecco, questa era la sua idea di illuminazione: robusto, sano, senza difetti, senza paura. La cosa migliore è che l'illuminazione avrebbe sradicato tutti i ricordi di aver mai avuto sentimenti negativi. Questa era la cosa che gli piaceva di più. Con questa lieta conclusione, un giorno chiesi a mio padre: quando sarò illuminato, quindi aveva comunque una certa fiducia, quando sarò illuminato, sarò in grado di ricordare me, il mio vecchio sé? Per Tulkurgen non era raro ridere affettuosamente delle mie domande, ma questa la trovò particolarmente divertente. Poi spiegò che l'illuminazione non è come essere posseduto da uno spirito. E qui bisogna entrare un po' nella cultura tibetana, che ha una tradizione di oracoli, persone che si fanno possedere da spiriti e fanno predizioni, profezie. Quando ciò avviene, queste persone dimenticano le precedenti identità, diventano essere diversi, roteano fino a cadere a terra come ubriachi impazziti, e per imitarli Tulkurgen agitò le braccia, alzò un ginocchio alla volta danzando in circolo, si fermò all'improvviso e disse: non così. Risvegliarsi è più come scoprire se stessi. Unì le mani a scodella e disse: se hai una manciata di diamanti senza sapere cosa siano, li consideri come sassolini. Una volta riconosciuti per ciò che sono, puoi usare le loro preziose qualità. Diventare un Buddha è come scoprire un diamante nella tua mano. Stai scoprendo te stesso. Non ti stai sbarazzando di te stesso. Questa era la risposta che gli ha dato. Le pratiche di base del buddismo tibetano tracciano un sentiero volto alla scoperta di sé. Ci aiutano a riconoscere il diamante che siamo sempre stati. E la sua scoperta è ciò che si intende per risvegliarsi. Queste varie fasi ci distolgono dalle abitudini che causano infelicità e confusione e portano verso la chiarezza della nostra vera natura. Tali pratiche di base vengono indicate come preliminari, un termine spesso usato per sminuirne l'importanza, perché rispetto, diciamo, a ciò che viene dopo, perché un preliminare vuol dire che è qualcosa che viene prima, quindi dopo c'è il bello, diciamo così. Invece lui dice: non è così. Ecco perché preferisco il termine non preliminari, ma pratiche di base. Perché questo preliminari ha un senso diminutivo. Per costruire un edificio c'è bisogno di fondamenta solide. Senza solidi pilastri la nostra casa crollerà. E tutto il tempo, soldi e energia impiegati saranno andati sprecati. Ciò spiega perché i maestri enfatizzano di continuo che queste prime fasi sono più importanti delle successive. Contengono i principi essenziali che riemergono in tutti gli insegnamenti buddhisti, come per esempio l'assenza di ego, quindi che è un'altra parola che usiamo spesso, è vacuità, l'assenza di ego del sé e dei fenomeni, quindi del sé individuale e dei fenomeni in generale,
poi insegnamenti sull'impermanenza, che abbiamo più volte trattato, e la sofferenza. Possono trasformare concetti sulla compassione, karma e vacuità da interessanti teorie in esperienza diretta. Ecco, questo è quello che possono fare questi preliminari qua, queste preliminari di base. Da semplici, diciamo così, i concetti a qualcosa di vissuto. Possono cambiare il modo di considerare te stesso, come comprendere le tue capacità e come relazionarsi agli altri. Questo è ciò che produce. Le possibilità introdotte dalle pratiche di base sono così vaste e profonde che, se cercate di comprenderle interamente, possono risultare travolgenti. Ecco perché è importante tenere presente che funzionano un passo alla volta.

un pezzetto folcloristico nepalese in omaggio a Tulkurgi, che abitava lì sulla, sopra la valle di Kathmandu. E saluto anche Stefania da Chioggia. Qualche ritardo, ma ci sono qualche difficoltà di ricezione, forse non si sente bene la radio, non lo so, qualcuno si lamentava anche l'ora precedente quando c'era qua Thomas, forse non so se ci sia del vento che disturba, non lo so, per il momento adesso sembra che funzioni tutto benissimo. E poi c'è anche il koala, che dice il koala, bene bene, nuovo libro da ascolto attentissimo, scrivania e appunti. Poi anche di Nicchia per la tua traduzione, esatto, questa è la mia traduzione, sono le mie traduzioni che faccio e che mi fanno andare via un bel po' di tempo, ma le faccio con soddisfazione quando vengono bene. E adesso questo paragrafo si intitola Passare dalla confusione alla chiarezza. Vediamo come lo spiega. Comincia con una domanda. Siete mai stati in un posto dove la gente usa gli animali per macinare la farina? Forse avete visto un asino o un cammello legato a una macina. L'animale cammina in circolo facendo girare la pietra, così il frumento o il mais sottostante viene frantumato in farina. L'animale porta i paraocchi, così non può distrarsi dal suo compito. Nella vita ordinaria, anche noi rifacciamo lo stesso percorso in continuazione. Rimaniamo ignari ai nostri tesori intrinseci e seguitiamo a camminare in cerchi di ignoranza. Usciamo da noi stessi per ottenere felicità, attraverso relazioni, soldi o potere, per scoprire che stiamo solo intensificando il nostro tran tran senza trovare alcun sollievo duraturo dalla confusione. Questo circolo vizioso lo chiamiamo samsara, che significa ruotare o girare in tondo. Lo si descrive come essere intrappolati in un'esistenza ciclica. Senza sapere nulla del Dharma, dunque questi insegnamenti che vengono pubblicati, senza essere a conoscenza di una via o di un'uscita da questo circolo vizioso, ci sentiamo, così dicono certi testi, come api intrappolate in un barattolo. Non una bella sensazione. Inoltre, si instaura una sorta di rassegnazione quando vedi che non c'è via di scampo, che comunque dopo torni sullo stesso punto. Il primo vero segnale di risveglio è l'intuizione che non siamo condannati a ripercorrere i nostri passi per sempre. C'è come una lampadina che si accende in noi, quella rassegnazione collassa, crolla il subdolo concetto di essere in balia di un destino assoluto, di qualcosa che è lì sempre a prescindere, che niente e nessuno può in alcun modo cambiare. L'aprirsi a questa convinzione crea una diversa, sottile atmosfera in noi. Questo dice il primo vero segnale, che c'è comunque una via di uscita. Perlomeno non si va in depressione, voglio dire. C'è un po' di vita. Forse pensavamo, questa è la mia vita. Sono bloccato in queste abitudini ripetitive, nevrotiche, sensazioni di disagio e non c'è nulla che io possa fare. Poi magari riconosciamo il limite di questa analisi e pensiamo, forse c'è una piccola fessura in questo barattolo di miele di esistenza samsarica attraverso cui posso sfuggire. Questo pensiero inizia l'allontanamento dal samsara.
l'allontanamento dallo stato mentale di confusione che si manifesta come desiderio e avversione. Ci distogliamo dal perseguire ogni piccola comodità e dalla promessa della società che una felicità duratura possa giungere sotto forma di una storia d'amore, di case, di reputazione o di ricchezza. Ci distogliamo dal guardar fuori. Iniziamo a riconoscere che in realtà abbiamo già tutto ciò che ci serve per essere felici. Con questo non sta negando il valore relativo di queste e altre possibili situazioni che ha citato, dice semplicemente che non sono in alcun modo sufficienti per un vero appagamento interiore. È di questo che si parla. Anche nelle migliori condizioni relative mancherà sempre qualcosa. Il monito serve a mettere in guardia da possibili fissazioni. È il fissarsi sulle cose che porta alle nevrosi, non le cose in sé. Lo abbiamo già detto in diverse occasioni. Non si demonizzano le cose, gli oggetti, ma la relazione che noi abbiamo con queste cose. È molto importante capire ciò che crea il samsara, dentro anche regno della confusione, perché loro hanno sempre in mente i regni, perché essendo loro una monarchia, per loro su tutte sono regni. Il samsara non sorge da circostanze esterne, non è legato a un oggetto specifico nel mondo intorno a noi. Ciò che crea il samsara è il modo in cui la mente si aggrappa abitualmente alle proprie percezioni distorte della realtà. È questo attaccamento. Allontanandoci dal samsara, cominciamo a svincolarci dallo stato di confinamento in cui la mente si ficca. Desideriamo mollare l'esperienza di insoddisfazione. È un ottimo modo per iniziare è rinunciare all'abitudine di biasimare le circostanze esterne per i nostri sentimenti di ansia, angoscia e insoddisfazione. Non prendersela con le cose intorno a noi. Anche se possiamo avere degli ostacoli, delle cose, ma se ci fissiamo su queste cose, là diventa una nevrosi costruita. E allora dove volgiamo la nostra mente? Verso se stessa. Lavoriamo con la propria mente sia come fonte di confusione che di chiarezza e appagamento. Ci volgiamo verso il lasciare andare le percezioni distorte che ci tengono bloccati in cicli di comportamento che non danno sollievo all'insoddisfazione. Mollare tali abitudini riscopre la libertà di fare delle scelte, vale a dire che non siamo più schiavi di nevrosi e egocentrismi, delle nostre attrazioni e avversioni. Conoscere a fondo questa realtà e lasciare che pervada la nostra vita si chiama nirvana, liberazione, risveglio, illuminazione. Tutti questi termini li usiamo uno per l'altro come sinonimi: nirvana, liberazione, risveglio, illuminazione. Si chiama anche buddhità. Scoprire questa libertà è il sentiero del Dharma. Il samsara non è una cosa, il nirvana non è una cosa, sono stati mentali. Non sono dei luoghi o dei sistemi che esistono realmente da qualche parte. Sono soltanto modi di essere più o meno liberi, più o meno condizionati. Così come il sole splende, sia che venga oscurato dalle nubi oppure no, lui splende comunque.
La chiarezza esiste nel mezzo della confusione e della sofferenza. È sempre lì presente, anche se è soffocata da tante situazioni. Il riconoscimento di tale stato è ciò che trasforma la nostra realtà dalla confusione alla chiarezza, che conduce a genuino sollievo nel nostro stare al mondo. Il riconoscimento detiene la chiave del nostro sentiero, il quale inizia con queste pratiche di base. E per concludere questo paragrafo aggiunge: voglio aggiungere un avvertimento. Il sentiero spirituale traccia questo viaggio di scoperta. Ciò non significa che il nostro risveglio interiore segua una direzione netta e lineare. L'intero sentiero buddista è basato sulla comprensione che la nostra mente offre la più affidabile fonte di benessere, agio e protezione, ma le abitudini che ci piegano nella confusione rimangono molto forti. E lasciarle andare non avviene in una precisa sequenza. Quindi non c'è un vademecum esatto di come si procede per risolvere tutti quanti questi attaccamenti, abitudini e tutto quanto. Dipende. E conclude dicendo: so per esperienza che anche ricevere insegnamenti specifici sul lasciare andare schemi abituali non significa che tale processo si verificherà tutto in una volta, perché anche lui ha avuto quei problemi. Problemi di paura, attacchi di panico, con tutte le persone, con suo papà che gli dava continuamente consigli, tutto, però è andato avanti anni prima di toglierseli. Quindi uscire dagli schemi acquisiti, quali che siano, non è semplice. Essendo schemi consolidati, cosa fanno? Tendono a riproporsi in automatico alla prima occasione.

Round and round the circle games, gira e rigira sempre stesso posto, come dice. Saluto Laura, ciao Laura, dice ti sto ascoltando con piacere, mi sento tranquilla quando ti ascolto, grazie, grazie, buona serata, un abbraccio, faccina sorridente. Grazie Laura. E poi Davide che dice si sente bene, qua si sente molto bene, Davide Alesiano, ottimo. Allora dai, vuol dire che si vede c'è stato qualche interferenza forse, che adesso si è ristabilita, molto bene. E lasciare andare, diceva lui, no? Lasciare andare, imparare a lasciare andare. Lasciare andare che anche la nonna Laura, che da un po' che mi ascolta, e sta provando e ci ha provato e dice che è molto cambiata. Ha provato anche lei lasciare andare tutte le cose che prima si fissava, che rimaneva così, magari quando veniva provocata dal nipote,

Così, invece adesso è più easy, non ci fila più intorno. Quello vuol dire lasciare andare. Brava nonna Laura, è già un po' comunque, sei già avanti, sei già avanti. Dice lui, Minjur, spesso si sente dire che gli insegnamenti buddisti riguardano il mollare attaccamenti e fissazioni. Ma cosa vuol dire di preciso? Si potrebbe supporre che significhi che non posso avere fama e ricchezza, ho una bella casa, ho un buon lavoro. Magari che devo abbandonare la famiglia, amici, persino i figli. Questo è un fraintendimento bello e buono. Ciò che va mollato è l'attaccamento. Quando iniziai le pratiche di base, questo fatto non mi era per niente chiaro. Nella mia tradizione queste pratiche si fanno all'inizio del tradizionale ritiro di 3 anni. Durante tale periodo ogni sorta di distrazioni, compresi amici e familiari, sono eliminati o ridotti al minimo per poter intensificare una totale immersione nello studio del Dharma. A 11 anni vivevo più che altro al monastero Sherabling, nel nord dell'India, a ovest di Dharamsala, quindi in Himachal Pradesh, quella parte nord dell'India dove abita anche il Dalai Lama, e iniziai il ritiro di 3 anni 2 anni dopo. E ben presto mi confrontai con questa apparente contraddizione. Da un lato ci insegnavano che la ricchezza va bene, il cibo va bene, la fama va bene, è tutto nella mente, dall'altro sembrava che dovessimo rinunciare a tutto. Un pomeriggio andai a trovare Salgai Rinpoche, il maestro del ritiro. Gli spiegai che dai suoi insegnamenti avevo l'impressione di dover abbandonare la mia vita come l'avevo conosciuta, sia in Nepal che in India. Intendi dire una rinuncia totale? Gli chiesi. Devo andare nella foresta o a vivere in una caverna? Rispose con un insegnamento di un antico maestro indiano di nome Tilopa, di cui ho letto anche una geografia. Venerdì scorso, non ieri l'altro, quell'altro, che è vissuto nell'undicesimo secolo, questo Tilopa, che diede al suo discepolo, Naropa, che disse così: non sono i fenomeni a legarti a Samsara, come si diceva poco fa, non sono le cose che hanno qualcosa di sbagliato, è solo il tuo aggrapparti ad essi che può farlo. Il punto è di mollare la presa. Questo è quello che gli disse Salgai. Gli ripeté questo avviso di Tilopa Naropa. E Salgai osservò la mia reazione prima di proseguire, che fu una richiesta silenziosa perché seguitasse a parlare. E poi disse: ciò non significa indulgere nei beni materiali. Questo non porterà mai felicità. Mollando la presa, puoi vivere felicemente in un palazzo o in una caverna. Per mostrare la differenza tra lasciare andare e rinunciare, Salgai Rinpoche prese il vecchio mala, quindi che è una specie di rosario, composto di 108 grani di semi di ficus, e lo prese col palmo rivolto in basso, stringendolo tra le dita. Il mala è l'esperienza, disse. E più forte lo stringi, più grani ne usciranno sui lati delle dita serrate. Mentre ti sforzi di trattenere tutti i grani, la mano stringe sempre di più, finché ti stanchi. E le stringi così tanto che alla fine smetti di lottare e abbandoni. E sciolse la stretta e il mala gli cadde in grembo. Però
Lasciare andare non è la stessa cosa che rinunciare, e qui ti mostro un altro esempio. Allora miso la mano piatta col palmo all'insù, facendo in modo che il mala rimanesse sopra. Questo è lasciare andare, spiego. I fenomeni vanno bene, la ricchezza va bene, i soldi vanno bene, la percezione va bene. Il problema è l'aggrappare. Ciò dimostra il lasciare andare. Tu non ti stai aggrappando al male, eppure ce l'hai ancora. La differenza principale tra la mano girata verso il basso e quella verso l'altro è la saggezza. Nel lasciare andare c'è saggezza. Se ci aggrappiamo troppo forte, diventiamo una causa persa. La parte più importante di questo addestramento, questo volgere la mente dal samsara al nirvana, è lasciare andare l'aggrapparsi ai fenomeni in generale e a noi stessi in particolare. Può essere di notevole sollievo apprendere che attaccamento e attitudine ad aggrapparsi sono i principali ostacoli alla nostra felicità. E non la nostra bella casa o un lavoro prestigioso che ce lo possiamo tenere se ce l'abbiamo. Ma lasciare andare non è come svuotare l'immondizia o donare un vestito usato a un poveraccio. Distaccarci dalle cose del samsara assomiglia più a strapparci la carne dalle ossa, per uno che è abituato a rimanere aggrappato. Questo vuol dire, è un modo di dire che non è facile per chi ha già questo tipo di abitudine. Di solito non si ottiene di colpo una mentalità di non attaccamento senza rinunciare a qualcosa di tangibile, perché finché si rimane nell'astratto uno può dire sì, l'idea la capisci, ma poi quando invece ti toccano le tue cose a cui tieni, quello è l'attaccamento. Allora vedi che credevi di aver superato, ma in realtà sei ancora bloccato. Quindi dice che non si ottiene di colpo una mentalità di non attaccamento senza rinunciare a qualcosa di tangibile. Per questo, per questa ragione, il percorso, quindi il lavoro che stava facendo anche lui e le regole che gli davano, include anche delle pratiche che incoraggiano vari livelli di rinuncia. La stessa meditazione esprime già una rinuncia. Per quanto caotica, vogliosa o divorata dal desiderio possa essere la nostra mente, abbiamo comunque preso le distanze dalle pressioni dell'attività ordinaria per cercare di lavorare con la confusione mentale. Quindi in qualche modo escludi già molte cose quando fai la pratica. Non la fai al mercato. Ti trovi in un posto, rinunci a tante cose. Questo, dice, è un grande passo. Imparare a distogliere la mente dalle abitudini della confusione, così come fanno le pratiche di base, per accedere alle vere fonti di liberazione dentro di noi, è un altro grande passo. E dice, sia Sajjaya Rinpoche, questo maestro che era il responsabile del ritiro, che mio padre, seguitavano a ripetere: noi abbiamo già tutto quello che ci serve per il nostro viaggio. Perché continuavano a ripeterlo? Perché anche se capiamo le parole, non ci crediamo veramente, perché a noi ci manca questo e quello. Nessuno ci crede al 100% quando gli altri, magari dici di sì, però non ci credi fino in fondo. Comunque sia, va bene lo stesso, dice, perché da qualche parte bisogna cominciare, anche se non sei convinto. Scoprire ciò che abbiamo già può sembrare facile, ma non lo è. L'attaccamento al samsara ha radici davvero profonde, così profonde che nessuna forza esterna può rompere. La rottura deve venire da dentro.
Ciò inizia col lasciare andare tutte le proiezioni, costruzioni, idee convenzionali su noi stessi e apprendere a come riconoscere chi siamo veramente. E per farlo, la meditazione è lo strumento più efficace. E parlando di meditazione, una che viene usata in tutte queste pratiche preliminari è detta calmo dimorare. Ne parlerò in seguito, dice, però, ma già ora, per chiarire l'argomento, voglio sottolineare qualche punto. Calmo dimorare descrive una mente che dimora nella propria stabilità, una mente che non è sballottata dalle circostanze. C'è una stabilità. Noi accediamo alla mente del calmo dimorare attraverso il riconoscimento. Ma che cos'è che riconosciamo nella nostra meditazione? Qual è la cosa che riconosciamo? La consapevolezza, la sempre presente qualità cognitiva della nostra mente. Nota bene, sempre presente qualità cognitiva della mente. Questa è la consapevolezza. Come si diceva prima, anche se c'è nubi o non ci sono le nubi, il sole splende sempre. Quel sole, in questo caso, è la consapevolezza, che è sempre lì, anche quando non la riconosciamo. Ecco perché ci suggerisce di riconoscere quello stato. Sempre presente qualità cognitiva della mente, da cui non ci separiamo mai, nemmeno per un istante. Sebbene di solito non riconosciamo la consapevolezza, non possiamo vivere senza, come non possiamo vivere senza respirare. Scoprire la consapevolezza ci permette di accedere alla naturale stabilità e chiarezza della mente, che esiste indipendente da condizioni e circostanze, e indipendente da emozioni e umori. La consapevolezza esiste sia che siamo felici o tristi, calmi o ansiosi. È sempre lì. Non aumenta né diminuisce. Noi non otteniamo la consapevolezza perché è sempre presente, a prescindere. Piuttosto impariamo a riconoscerla. E tale riconoscimento risveglia la natura illuminata della mente. Tuttavia, questo riconoscimento non avverrà mai a meno che crediamo nella capacità di permettere che avvenga. Ci deve essere fiducia. Dobbiamo lasciare andare il nostro senso di mancanza, di carenza, di non essere all'altezza di realizzare che siamo già una persona illuminata, perché l'abbiamo già dentro di noi, però non la riconosciamo. Sebbene non crediamo al 100% di avere tutto ciò che ci serve per il nostro viaggio, come ricordava spesso sia Sajjai Rinpoche che suo papà Tulkurgen, dobbiamo sviluppare una sorta di fiducia nelle nostre capacità. E per farlo, il primo passo è convincerci che l'illuminazione è a portata di mano.

c'è il nostro Federico che dice: sentir parlare di rinuncia all'attaccamento fa paura, ma sapere che è possibile è tutta un'altra cosa. Bisogna partire già dal punto di vista che rinunciare all'attaccamento è già parte della dotazione spirituale dell'essere umano. E c'è anche Davide, così prima della pubblicità vi leggo anche questo, dice: grande musica e ottimi contenuti, grazie per le belle cose che ci porti incontro. Grazie Davide 66.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Eccoci di ritorno e mi scuso anche con la telefonata, però è arrivata troppo tardi perché avevo già finito la musica. E poi c'è il koala che dice forse si può precisare che qualità cognitiva della mente, per dirlo in modo più semplice, come sentito fare da Chökyi Nima, vuol dire che la mente è in grado di conoscere. Esatto, questa è una buona precisazione. Benissimo. E abbiamo anche i Nonni Rock. Ah, già, dici Nonni Rock sono all'ascolto. Buona serata a tutti, Michele e Michela da Mestre. Benissimo, ottimo. E adesso Mingyur Rinpoche comincia a parlare dei preliminari, iniziando dai cosiddetti quattro pensieri che trasformano la mente, riflettendo su di essi. Mettiamo sotto i riflettori aspetti già noti della nostra quotidianità, che però tendiamo a ignorare senza mai coglierne fino in fondo l'importanza. Col primo di questi pensieri sembra volerci dare un'iniezione di autostima, ottima pratica per tutti, soprattutto per coloro che cercano il buono sempre al di fuori di sé, in casa d'altri possiamo dire. E facendolo in modo sistematico, è normale trascurare ciò che si trova già in casa tua. Come diceva Padre Rinpoche, un altro maestro del XIX secolo, quando guardi fuori, è come avere l'elefante a casa e cerchi le sue impronte nella foresta. Questi sono gli esempi tibetani, per dire che stiamo sempre cercando ciò che è migliore fuori di noi e non guardiamo mai dentro, che è già tutto lì in qualche modo. E il primo di questi pensieri che trasformano la mente è la preziosa esistenza umana, questa nostra esistenza. E questo primo passo è una contemplazione che enfatizza che noi umani siamo nati con tutto ciò che serve per passare dalla confusione alla chiarezza. Che poi questo potenziale non venga riconosciuto e attualizzato in pieno dalla maggior parte di questi esseri umani, questa può essere una legittima constatazione, che comunque non diminuisce l'importanza di possederla, a prescindere dall'uso che se ne fa. Il primo pensiero suscita un entusiastico apprezzamento per quegli attributi e circostanze che tendiamo a dare per scontati: i nostri occhi, orecchie, arti, organi interni, la capacità di conoscere, questa cognitività di cui si parlava adesso col koala, la parola che io sto usando per restare in comunicazione con voi, la capacità di apprendere. Tutte queste cose le diamo per scontate. Esaminiamo il corpo fisico e attributi mentali per stabilire l'incrollabile convinzione che proprio in questo momento siamo pienamente dotati col raro e prezioso potenziale del risveglio. Sapere ciò elimina l'ordinaria e molto umana inclinazione di vedere in noi gli aspetti di cui siamo privi, quelli che vorremmo avere magari. Ci allontaniamo da sentimenti di inadeguatezza che smorzano le aspirazioni e inibiscono le nostre capacità, soprattutto quando si comincia a fare dei paragoni con l'uno o con l'altra, magari persone di un certo successo professionale o sportivo o mediatico, che dedicano gran parte del proprio tempo per eccellere in un certo ambito.
Invece è meglio focalizzarsi sulle capacità di base che possediamo e che diamo per scontate e che magari non stiamo facendo abbastanza per sviluppare. Riconoscere che abbiamo in noi queste doti è importante, perché possiamo cominciare ad apprezzare le cose semplici che passano inosservate. E a volte ce ne rendiamo conto solo quando non le abbiamo più, come in caso di qualche malattia o incidente che magari ci priva di alcune di queste cose che pensavamo che fossero lì e basta, invece no. Meglio farlo prima, così potremo godere delle cose che abbiamo invece di sognare quelle che non possiamo avere. Quindi questa era una prima riflessione sulla preziosa esistenza umana. E la seconda di questi pensieri che trasformano la mente è l'impermanenza. Per chi non ha familiarità con questo termine, impermanenza significa che niente dura per sempre. Di quello che è qui tra di noi, di quello che possiamo vedere, toccare, pensare, vedere, tutto quanto, non c'è niente che è lì per sempre, che tutto è in continuo movimento, che alla base di tutto ciò che appare ed esiste, alla base non c'è nulla di assolutamente fermo e stabile, che non partecipa al movimento generale, non c'è niente di fuori dal gioco, è tutto un grande gioco. Ecco che dopo averci dato un'iniezione di autostima nella prima battuta con questa preziosa esistenza umana, adesso smorza un po' i nostri entusiasmi con la seconda riflessione sull'impermanenza. E infatti stavo leggendo un titolo di un fisico americano, Feynman, che diceva che le particelle non sono niente. Quindi parlava delle particelle nostre, dice: guarda che le particelle non sono niente, sono solo dei salti quantici. Quindi lì è ancora più, ti fa andare ancora più in crisi se pensi che non c'è nulla che è lì fisso alla base delle cose. Perfino gli scienziati lo stanno dicendo da un secolo a sta parte. Prima sembrava che avessero già capito tutto e dopo hanno visto che non avevano capito proprio tutto. Le opportunità fornite dalla nostra preziosa nascita umana non sono soltanto rare, ma non durano e potrebbero non manifestarsi ancora per lungo tempo. E qui allude all'eventualità di qualche rinascita futura. Supponendo che ci siano altre opportunità di manifestazioni, non è detto, dice, che sia una cosa così immediata avere una possibilità del genere. Non si sa bene quando né quale forma possiamo assumere, se ci potrà garantire un potenziale altrettanto straordinario come quello attuale, perché ci possono essere tante diverse forme di vita. Sebbene invecchiare e morire sia inevitabile, c'è chi giunge alla vecchiaia con la sensazione di venire traditi dai propri corpi. Gli aspetti più ordinari della vita possono essere affrontati con straordinaria resistenza, e questa stessa resistenza provoca sofferenza. Nel caso di questa, non accettare la morte, non accettare la fine, non accettare che le cose cambiano, questo provoca sofferenza. Una volta che smettiamo di negare la certezza della morte, allora possiamo sfruttare al massimo il tempo che abbiamo a disposizione in questa preziosa forma umana. Questo è il punto essenziale del secondo pensiero di questa impermanenza. Qualsiasi fenomeno esaminiamo, il nostro corpo,
gli edifici, gli aerei, i computer, qualsiasi cosa, ribadiscono la certezza dell'impermanenza. Basta guardare anche il computer, ogni settimana o due ti dice di riaggiornarlo, vuole essere sempre riaggiornato, anche lui. Il corpo ci presenta una prova particolarmente difficile perché vorremmo tanto non morire. La logica mente razionale ci dice che moriremo, anche se agiamo come se dovessimo vivere per sempre. E lì c'è qualcosa che non va lì. La stessa visione distorta riguardo alla permanenza di solito comprende il modo in cui ci rapportiamo col lavoro, con le situazioni economiche, con i nostri cari, eccetera. Ma poiché queste situazioni dipendono da cause e condizioni esterne, non possono rimanere costanti. Quando non riusciamo a riconoscere la loro natura impermanente, allora ci aggrappiamo disperatamente a ciò che non possiamo avere. Allora questa discrepanza tra le cose come sono realmente e come vorremmo che fossero causa un'enorme confusione e insoddisfazione ogni giorno. Supponiamo di arrivare all'aeroporto e il nostro volo è stato ritardato, o magari non c'è carburante in tanti aeroporti adesso non c'hanno neanche più carburanti. L'agitazione collettiva tra i passeggeri dello stesso volo tende a essere contagiosa. Per non farsi coinvolgere da tale agitazione richiede un adattamento al cambiamento. Nota bene, adattamento al cambiamento. Ma siamo bloccati da come le cose dovrebbero essere, perché ci hanno detto che l'aereo parte a quella data, ora arriviamo lì e è in ritardo. Non è giusto, non è buono, non va bene, quindi abbiamo il diritto di arrabbiarci, no? Così è il ragionamento. Siamo bloccati da come le cose dovrebbero essere, dunque le nostre aspettative riguardo una certa situazione vengono storpiate, e agiamo come se ci fosse una connessione intrinseca tra un volo in ritardo e uno stato di esasperazione, come se dovesse essere automatico. Agiamo come un pesce preso all'amo. Una volta andato a monte le nostre aspettative, allora è inevitabile cadere nel tranello della delusione, nell'esasperazione e perfino nella rabbia. Ci sentiamo impotenti, ma non lo siamo, dice Mingiun Rinpoche. Non siamo totalmente impotenti. Qual è la sua versione adesso? Magari non possiamo fare nulla sul ritardo dell'aereo, ma sicuramente possiamo eliminare l'esasperazione. Quella sì, dipende da noi. Attraverso la meditazione possiamo collegarci alla consapevolezza. Una volta collegati con la consapevolezza, non ci identifichiamo più con la reazione. Non ci crediamo più al 100% nella nostra rabbia, nella nostra reazione a ciò che ci sta accadendo. Non rifiutiamo più ciò che è. E questo influisce sul comportamento ordinario e ci permette di cambiare il modo di relazionarci con le circostanze, anche quando queste cambiano. Anche un piccolo problema ordinario come un ritardo all'aeroporto, nel traffico cittadino, in coda al bancomat o alla posta, anche una stupidaggine può provocare un crollo mentale. Per molte persone nella civiltà moderna questo stato mentale definisce la vita quotidiana, sempre stressata, sempre a biasimare e a reagire alle circostanze esterne. E questo tipo di attaccamento si riferisce alle persone che arrivano a far fronte alla propria morte.
senza ancora aver accettato il cambiamento che sta di fronte a loro. La vita quotidiana fornisce innumerevoli occasioni di adattarsi al cambiamento e all'impermanenza. È meglio vedere come stanno le cose. Questo ci lascerà almeno una mente sana e non in preda alla negatività e basta, alla confusione. Quindi saremo in grado di gestire questo cambiamento anziché rifiutarlo e arrabbiarci e avvelenando un flusso mentale che ci vorrà molto tempo dopo per ritrovare una certa calma e tranquillità. Però sprechiamo queste preziose opportunità supponendo di avere tutto il tempo del mondo. In realtà, una volta stabilito il riconoscimento della consapevolezza, ecco, torniamo alla consapevolezza, abbiamo almeno una possibilità di cambiare le circostanze esterne. Se avviciniamo un agente della compagnia aerea con rabbia e indignazione, allora è ovvio che, come chiunque sotto attacco, questo si chiuderà in un'autoprotezione difensiva. Quella è la loro saggezza. Tuttavia, con la pratica, diventiamo più selettivi nel comportamento. Possiamo vedere le inclinazioni convenzionali e schemi emozionali che conducono da una fase all'altra. Possiamo vedere come azioni e reazioni condizionano la mente per l'istante successivo. E con lo strumento del riconoscimento abbiamo una scelta. Ma per poter riconoscere vuol dire che non ti stai identificando con l'emozione negativa, vuol dire che sei consapevole. Solo lì riesci a riconoscere. E allora, se riesci a riconoscere, hai scelta. Se invece non riconosci niente, non hai nessuna scelta, perché sei in preda delle circostanze. Il risultato di ogni situazione non è predeterminato. Accettando la nostra impermanenza, ci incoraggia a lasciare andare le relazioni convenzionali e coltivare un comportamento che può ridurre la sofferenza in futuro. E questo discorso anticipa causa-effetto, che è la prossima fase.

Eccoci qua, c'è Davide d'Alesiano che dice la base fondamentale per la vita, la capacità di adattamento. Eh sì, noi sì, lo possiamo dire in maniera teorica, no? Però quando il cambiamento ti viene a, come si può dire, a mischiare le carte rispetto alle aspettative che uno ha, non è così evidente di adattarsi ad ogni situazione. Uno lotta. Quindi si arrabbia, impreca, oppure hai capito com'è? Qui quello che dici è vero, ma se tu guardi le cose come stanno, le reazioni ordinarie, è tutt'altro che non fa questo tipo di ragionamento. Grazie Davide. E poi abbiamo Diego da Trento, anche oggi con noi. Sempre piacevole lasciarsi accarezzare dalle tue letture, così da lasciare andare ogni giorno qualche, anche se piccolo, attaccamento. Abbraccio a te e a tutti i nostri compagni di percorso, da Diego da Trento. Grazie, Diego. Allora, poi abbiamo il Federico, dice: posto che siano due problemi. Perché oltre al ritardo dell'aereo dobbiamo metterci anche il problema della rabbia. Possiamo già scegliere di avere solo un problema e poi di non vederlo neanche più come tale, se possiamo utilizzare quel tempo per stare tranquilli. Chi pratica la meditazione quando l'aereo e il treno sono in ritardo ha un momento per stare in pace con se stesso. Ottimo, ottimo Federico. Patrizia, ecco che è lì con te, apprezza molto quello che stai cercando di spiegare adesso. Grazie Federico, sono magari cose che sembrano anche, sono note, sono sotto i nostri occhi, ma tante volte non le prendiamo proprio così seriamente da farci una riflessione seria. Grazie Patrizia del tuo apprezzamento. E abbiamo il clandestin che si domanda come mai Nelly Furtado. Perché se tu conoscessi il testo di questa canzone, non ti chiederesti come mai. Perché dice che tutte le belle cose hanno una fine. Questo sta dicendo Nelly Furtado. Forse hai sentito tante volte questa canzone, ma non sai cosa dice. E adesso te l'ho detto io, che tutte le cose, belle e brutte, hanno una fine. Questo sta cantando lei. Prendi nota. E poi abbiamo... Dunque, il koala, questo è il koala. Se si riflette più e più volte su questi punti, si comprende e si sperimenta anche il loro aspetto assolutamente pratico. È importante capire a fondo gli insegnamenti perché la vita ordinaria ci mostra sempre un continuo lamentarsi e mettersi in difficoltà gli uni con gli altri. Benissimo, sicuramente stai alludendo alle riunioni che fate voi a scuola. Benissimo, Koala. Allora, c'è anche Lucia. Grazie, ci sono sempre anch'io. Ciao Lucia. Grazie Lucia che sei là anche tu ad ascoltare. Benissimo, Lucia. E allora vediamo un po' se ho. Ah, ci abbiamo anche Marco da Treviso. Ah, tanto che non ti sento, Marco. Mi fa piacere che ti sei fatto vivo. Dice: frase di Frank Zappa: nella lotta tra te e il mondo sta dalla parte del mondo. Grazie, bella trasmissione. Grazie del tuo apprezzamento. E anche bella la tua citazione. Non la conoscevo. Frank Zappa, naturalmente, un po' lo conosciamo e sicuramente lo teniamo in grande valore. Grazie, Marco da Treviso, che ti sei fatto vivo oggi. Benissimo, benissimo. Allora, adesso, dopo aver parlato della preziosità della nascita umana e dell'impermanenza, c'è il terzo pensiero che trasforma la confusione in chiarezza, che è il karma, diceva appunto il soggetto del karma, tratta della legge di causa-effetto. Questo è il significato di base di karma. Nell'insegnamento tradizionale impartito ai giovani monaci, si usa piantare un seme per spiegare questo concetto di karma, causa-effetto. Piantiamo un seme e nasce una piantina che una volta cresciuta produce il grano. Accendiamo il motore e l'auto parte.
quando tiriamo via la frizione. Accendo il fuoco e c'è un calore. La chioccia si mette a covare le uova gallate e dopo 3 settimane nascono i pulcini. Sono tutti gli esempi di karma che faccio io, questi qua, naturalmente. Non c'è niente di esotico, dunque, come potrebbe trarre in inganno la parola esotica sanscrita karma, che oggi è anche di moda, la gente la usa tanto per dire. È così che funziona il mondo, causa e effetto. Oltre a ciò, il karma presenta un componente etico. Ciò che facciamo in questo momento condiziona il momento successivo per noi e per gli altri in maniera positiva, negativa oppure neutra. Quindi le azioni, pensieri, parole contano, hanno un effetto. Questo vuol dire, se tu ti rendi conto che ciò che dici, pensi e fai ha delle conseguenze, cosa ti viene in mente di fare? Di stare attento di ciò che dici, pensi e fai, perché se è vero che ci sono delle conseguenze in queste cose, allora stai attento, perché se le fai in maniera sballata ti ritorna indietro paglia o peggio. Ecco che è un modo per prendere coscienza di quello che facciamo, non agire in maniera sconsiderata tanto per fare, perché le cose hanno delle conseguenze. Questo è il concetto che vogliamo capire bene. Molte delle attività quotidiane sono neutre, come abbiamo visto, positive, negative oppure neutre. Molte delle attività quotidiane sono neutre, ma per esempio quando il nostro aereo è in ritardo abbiamo la possibilità di andare nella direzione positiva oppure negativa in base alla nostra reazione a riguardo. Quando noi facciamo una scelta di questo tipo stiamo condizionando il futuro, il nostro futuro, quello che viene dopo. Il

Se sono una persona arrogante, per esempio, posso fare il bullo per un certo tempo e riesco a farla franca accumulando negatività in vari modi, che sfoceranno in un caso futuro dove dovrò pagare caro il mio atteggiamento provocatore. Se invece faccio il bullo con un poliziotto che mi controlla i documenti, magari mi becco una denuncia. O se esagero proprio, mi sbattono in galera. Il risultato delle azioni può maturare subito oppure si può accumulare nel tempo, dipende dalle circostanze. Molti non credono alla reincarnazione e si oppongono all'idea del karma perché viene associato con vite passate e future. Tuttavia, dice Mingyo Rinpoche, anche se uno non crede nella reincarnazione e tutte queste cose qua, tuttavia il karma è altrettanto rilevante per questa vita. Non è che hai bisogno perché sia importante che ci sia per forza questa credenza nella reincarnazione. Il karma è altrettanto rilevante per questa vita come ciò che può o non può accadere dopo la morte. Per questa ragione non è necessario credere nella reincarnazione per poter beneficiare della comprensione del karma. Uno può anche non credere nella reincarnazione, ma già causa effetto funziona per questa vita. Il karma aiuta a spiegare come lo stato attuale della nostra mente può essere influenzato da un evento passato, recente oppure passato remoto, e come il comportamento di oggi influenzerà il nostro futuro, vicino o lontano che sia. Questo è da capire. Allora se dici, ma perché sono così? Sei così perché c'è un perché. C'è qualcosa che viene dal passato. E cos'è che vuoi per il futuro? Cosa vuoi? Ti fai delle fantasie, cominci a coltivare delle idee, pensi che fai delle scaramanzie, roba del genere? No. Devi guardare come ti comporti adesso. Allora lì stai creando le basi per il tuo futuro. Il modo in cui potrai avere controllo sui tuoi pensieri, sulle tue parole e sulle tue azioni, quello è un modo per creare un futuro. Quindi lo stai creando tu in qualche modo. Quindi non è un destino. Questo bisogna capire. Non è una cosa, non è un voodoo, non è una cosa che un malocchio che qualcuno ti fa, o che pure sei sfortunato perché sono così. Sei così perché c'è stato qualcosa in passato. Ma com'è che sarai domani? Lo dipende da quello che farai oggi. Questo è il modo di intendere causa e effetto. È molto importante sapere che il karma non è un destino. Perlomeno il concetto di karma nella filosofia buddista. Nella filosofia induista è diverso, perché loro lo prendono come una specie di destino, ma loro hanno le caste da difendere, quindi gli viene bene anche a livello sociale vederlo come un destino. Quindi ognuno deve stare lì nel suo posto, perché tanto è il tuo karma, quindi stai lì, sei nato così, quindi sei condannato a essere così. Questo è il modo in cui ragionano, ma loro hanno le caste da difendere, noi non abbiamo le caste da difendere, possiamo benissimo ragionare in maniera più semplice. Influenze karmiche passate che contribuiscono alle attuali circostanze non determinano il futuro. Il comportamento determina il nostro futuro, quello attuale. In altre parole, il nostro futuro viene determinato se il comportamento intende danneggiare o aiutare noi stessi o gli altri. Siamo noi che creiamo il karma, il nostro karma. Perciò più ci responsabilizziamo delle nostre azioni, dei nostri pensieri, delle nostre parole, più aumentiamo la capacità di creare la vita che vogliamo vivere. La vita non è preordinata. Possiamo cambiare e controllare la direzione delle nostre vite a prescindere dalle circostanze presenti o passate. Ma riconoscere che moriremo rafforza l'aspirazione a creare karma positivo.

Ogni cosa è impermanente, l'abbiamo visto, e la morte giunge senza preavviso. Comprendere il karma rende significativa la vita proprio ora. Ciascun momento offre un'opportunità di volgersi verso il risveglio interiore. Ed è più probabile approfittare di ciascun momento una volta accettato che questi momenti sono limitati. Le due cose si sposano, impermanenza e karma. Sai che non sei qua per sempre, quindi prendi seriamente il tempo che hai, le opportunità che hai. Perché un giorno magari non c'è più tempo per farlo, quindi meglio farlo adesso. Se crediamo nella reincarnazione, allora l'aspirazione di creare karma positivo si amplifica ancora di più, perché il panorama si allarga. Se pensi che se non sei qua una tantum, allora l'aspirazione di creare karma positivo si amplifica, perché vogliamo creare le condizioni migliori per la nostra prossima rinascita. E questo preciso istante offre le migliori opportunità. Perché? Perché è sempre nel presente che si creano nuove cause, positive o negative che siano. Dipende dallo stato della nostra mente, che può influenzare ogni nostro nuovo pensiero, parola o azione. Un comportamento che ci allontana dall'infelicità e dal danneggiare noi stessi e gli altri aiuterà ad alleviare circostanze difficili nelle vite future. Una volta compreso il ruolo che giochiamo nella sofferenza che proviamo, il soggetto del quarto pensiero, quindi che parla di sofferenza, una volta che hai capito il ruolo che noi stiamo giocando nella nostra sofferenza, allora siamo ancora più motivati a prestare attenzione alla legge del karma e dell'interdipendenza. Siamo persino stimolati a diminuire la sofferenza proprio adesso, anziché portarla nel futuro.

0: I love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit.
1: E questo era il grande Leonard Cohen. E abbiamo anche Roby da Padova che dice: il mio attaccamento forza Putin. Ma questo mi sembra più un canto affettuoso da parte tua, non è un vero attaccamento questo qua, è uno stimolo affettuoso, dai. Grazie Roby. Allora ho ancora qualche minuto, non riesco a finire tutto quanto quello che è il quarto pensiero, che è la sofferenza, però vado avanti un pochino per vedere se ci può dire qualcosa, e dopo il resto lo faremo tra due settimane. Con le prime tre contemplazioni, quindi abbiamo visto queste tre, preziosa nascita umana, impermanenza e causa-effetto, cominciamo ad accettare quanto sterili siano state le nostre strategie per ottenere la felicità. Certo, molte persone adulte hanno già provato le disillusioni del samsara, di questo circolo vizioso che gira e rigira, ma senza alternative non possiamo che limitarci a sperare in meglio. Che altro si può fare? Non si può che seguitare a camminare in cerchio come il cammello legato alla macina. Ma prima di poterci allontanare davvero dal mondo della confusione, dobbiamo confrontarci con la totalità della sofferenza, quindi niente fughe, e insoddisfazione che caratterizza il samsara. Dunque confrontarci con la totalità della sofferenza e insoddisfazione che caratterizza il samsara. Solo allora saremo pronti a dedicarci di tutto cuore alle prospettive e ai valori che ci liberano dalla sofferenza. Quindi accettazione, in qualche modo, guardare in faccia la realtà. E il primo insegnamento di Siddhartha dopo la sua illuminazione fu dukkha, parola sanscrita di solito tradotta con sofferenza. Ne abbiamo parlato a Piombino diverse volte. Spesso noi associamo la sofferenza a disastri tipo terremoti o guerre o malattie terminali, mentre una bella fetta di addestramento buddista è rivolto a mantenere una mente stabile quando il nostro volo viene cancellato o quando non riusciamo a localizzare il telecomando della TV o le chiavi di casa o qualsiasi contrattempo, e dunque fatti molto meno drammatici di quelli che abbiamo citato sopra, che pure sono fatti sicuramente importanti, ma la maggior parte, diciamo, è fatta di piccole cose. Tale irritazioni quotidiane possono sembrare banali, ma in realtà sono il materiale grezzo della nostra vita e può causare un leggero ma continuo stato di agitazione. Dukkha descrive una mente che non è mai completamente a proprio agio, che vuole sempre che le cose siano diverse da ciò che sono. Una mente che gira e rigira senza posa. Uno mai contento, insomma, ecco. È soprattutto di questo tipo di sofferenza che si sta parlando. A volte dukkha viene interpretata come insoddisfazione, la sensazione che, per quanto buone possano essere le circostanze, potrebbero essere ancora meglio. È una giornata perfetta, ma leggermente calda. Oppure la mia vita sta andando molto bene. se soltanto avessi più soldi, se soltanto potessi avere quella promozione, se soltanto potessi comprare quella casa. Una mente del genere è continuamente protesa a cambiare le circostanze esterne. O si tira indietro per evitarle. Protesa verso un'auto nuova o il cibo preferito, protesa verso un certo tipo di partner o verso il prestigio, aggrapparsi, smaniare. Una mente mai paga del presente, sempre irrequieta, che svolazza in giro alla ricerca di un luogo dove atterrare. E a volte ci riusciamo, perché comunque ci abbiamo messo impegno, abbiamo delle risorse, abbiamo delle capacità e alla fine abbiamo trovato ciò che cercavamo, ma solo per poco, perché siamo dentro un processo in movimento e le carte tornano a rimescolarsi per un nuovo giro. Il tema ricorrente di Dukkha è volere che le cose siano diverse da quello che sono. Poiché esistono molti gradi di agitazione, è difficile farli rientrare tutti in un'unica parola, ma l'insoddisfazione può diventare vera angoscia e creare una vita grama. Ecco, fin qua possiamo arrivare, perché è ancora lungo, quindi non riesco a finire tutto questo capitolo, ma sicuramente lo riprendiamo perché è il quarto punto. Allora ci abbiamo anche la Stefania, che dice: Stefania, aerei non ne prendiamo da tanto, ma metteremo in pratica nelle lunghissime attese in ambulatorio, brava, in ospedale, benissimo. Grazie Paolo, interessanti commenti e osservazioni degli ascoltatori. Grazie a tutti Stefania, grazie a te e al tuo ascolto Stefania, ottimo. E poi abbiamo anche ancora Diego che dice: la gratitudine per ogni cosa che appare alla tua coscienza potrebbe essere un buon antidoto a quell'insoddisfazione. Certamente, apprezzare le cose che abbiamo e le cose e le capacità che abbiamo e le opportunità che abbiamo, non guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto, è quello il punto. Ecco, benissimo, grazie a voi. Allora vi do gli appuntamenti sono tra due domeniche, il 17 maggio, dove Mingyur Rinpoche parlerà della meditazione, strumento essenziale per passare dalla teoria alla pratica. E io ci sarò anche venerdì prossimo 8 maggio dalle alle 10:12 orario mattutino, dove Osho, perché il venerdì c'è Osho fisso, torna a parlare delle tendenze a imitare modelli proposti dalla società anziché provare a esprimere un nostro modo di essere originale. Questo è il prossimo programma. Ecco, allora ringrazio tutti quanti voi che siete stati numerosi, che avete scritto, solo non ho potuto beccare quella telefonata perché era fuori tempo, forse era Carla, forse non lo so, perché non ho neanche fatto in tempo a vedere, ho visto solo un attimo il lampo che è andato via subito. Bene, grazie del vostro ascolto, questi sono i prossimi appuntamenti, un abbraccio a tutti, state bene.

Diego, Osho ci sarà venerdì mattina dalle 11, dopo la pubblicità delle 11 fino a mezzogiorno sarò con Osho. Prima c'è una lettura, dalle 10 c'è una lettura, la seconda ora dalle 11 a mezzogiorno c'è Osho. Grazie Diego.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Cari amici e ascoltatori, sono Enzo Grimaldi DJ. Volevo ricordarvi che ogni 15 giorni sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5 va in onda la trasmissione Nel cuore della notte, condotta da sottoscritto, il quale come sempre ha il piacere di farvi ascoltare le più belle canzoni degli anni 60 e 70. Ci sentiamo qualche esempio, come in questa prossima, il grande Rocky Robert con Stasera mi butto.

E allora, cari amici ascoltatori, vi aspetto ogni 15 giorni sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5, trasmissione Nel cuore della notte con Enzo Grimaldi DJ.

eccomi qua miei cari amici ascoltatori, una buona sera a tutti quanti voi, benvenuti, ben sintonizzati sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5. E come ogni 15 giorni arriva il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte, a tenere in compagnia dalle 21 più o meno circa fino alla mezzanotte con le tante belle canzoni della musica degli anni 60 e 70, con le vostre richieste musicali e come sempre con le vostre telefonate in diretta. Telefonate in diretta che partiremo dalle ore 21:40 in poi. I numeri da comporre per entrare in diretta tramite lo 049 700 700 oppure 049 700 838. E come sempre, un numero ormai che lo conoscete bene a memoria, ma ovviamente lo diciamo per tutti quanti coloro che non l'hanno ben memorizzato, per mandare i vostri SMS sia normali che WhatsApp, lo potete fare tramite il 334 71 02 672. E siamo arrivati anche a questa domenica 3 maggio 2026. Siamo arrivati anche a questo quinto mese di questo 2026. Un saluto caro all'amico Paolo che mi ha preceduto con la sua bella trasmissione. Un saluto caro a tutti gli ammalati, le persone sole che da casa ci seguono sempre con tanto affetto. E allora io sono qua anche per questo, per regalare un po' della mia musica, della mia compagnia e ovviamente assieme a voi che collaborate con le vostre telefonate in diretta. Nel frattempo ci sono arrivati anche tanti bei messaggi, dopo li andiamo a leggere, ma come sempre prima andiamo a leggere le iniziative della nostra emittente.

0: E allora quest'anno c'è la possibilità da parte vostra di versare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Come sempre il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi una linfa vitale e il vostro sostegno è per noi importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico e amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: il codice fiscale è lo 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5000 volte. E poi vi ricordo che c'è la possibilità di sostenere la radio. Per sostenere Cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59. Oppure c'è anche la possibilità di fare un bonifico. L'IBAN lo trovate sul sito. Oppure potete anche portare direttamente il contributo presso la sede di Radio Gamma 5 agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare la continuità a Radio Gamma 5. Poi vi ricordo che per acquistare il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, ci sono diversi giorni che potete venire qui direttamente alla sede di Radio Gamma 5, lunedì e sabato alle 15 chiedere a Luca Trevisan, il martedì dalle 12 alle 15 potete chiedere a Fabio Torin, il giovedì alle 15 chiedere a Paolo Girotto, il giovedì dalle 19.30 alle 23 chiedere a Luca Trevisan, e poi ci sono tante possibilità in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede radio, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi vari che vengono fatti qui in sede. Potete trovare anche le copie presso Paolo Girotto in via Carducci 2 Montegrotto Terme, la cartolibreria Susi piazza Mercato 6 Brasseo di Teolo, la libreria La Bassanese piazza Largo Corona d'Italia 41 Bassano del Grappa, l'edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco, e poi prossimamente vi indicheremo anche altri punti vendita per quanto riguarda la possibilità di acquistare il libro di Radio Gamma 5. Poi l'avvocato Rainer Fulmake è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico ed aver subito un processo a detta di molti iniquo, a volte punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni, in quanto la data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte dalla petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulmake. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio, sul canale Telegram Viva la Vita, e grazie per la vostra adesione. Promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Adio. E poi vi ricordo che sabato 16 maggio 2026 c'è il gas dei resistenti, gas primavera resistente, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Per chi vuole fermarsi alle ore 13 si pranza a tutto menù delle nostre spose. C'è presente il dottor Mario Paladini con i suoi indumenti tecnologia filar infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia che desidera può fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libro insegnerà le ricette macrobiotiche. Presente il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zoro giù dalle mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5, e come sempre potete anche essere aggiornati tramite il canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. E poi Radio Gamma 5 organizza in sede radio a Campodasse un super corso di nutrizione macrobiotica yin yang dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa è la miglior medicina. Ci sono 3 incontri per il nostro Fiorenzo Libro. Il primo è sabato 9 maggio dalle 15 con la preparazione dei cereali, poi c'è sabato 23 maggio sempre alle 15 preparazione dei legumi, per finire sabato 30 maggio alle ore 15 i cibi dell'estate. Per tutte le informazioni chiamate direttamente a Fiorenzo Libro seguente numero 349 80 588 54. E poi Radiogramma 5, Liberazione del Sapere, presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di Cerubiti, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e il nuovo solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. E ingresso è con contributo libero e consapevole. Per tutte le informazioni chiamate il 349-7780-167, risponde Valentino. E poi Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Font. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e aduane. Ritrovo alle 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Alle 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Font. E poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci guida, come sempre, l'esperto del bosco Marco Scappì. A metà percorso sosta del Casarin di Mara. In fresco e mini esibizioni di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo di Leo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tra monti e fate, una magica storia. Si pranza a sacco e chi può porti un dolce da condividere. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Allora chiamate questo numero, il 329-0038-988, per tutte le informazioni. E poi Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Palestrina e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. Per tutte le informazioni chiamate il 329-0038-988.
1: E che ti sto baciando, come sai.
0: E poi qui abbiamo Fabio, che ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità e per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, se si può versare, tramite l'IBAN, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Allora vi do il IBAN, IBAN IT 94 Y 0 8 3 2 7 6 2 9 6. Poi ci sono 1 2 3 4 5 6 7 0 8 0 1 5 1 5. Comunque potete chiamare anche direttamente qui i miei colleghi o anche il sottoscritto, se avete piacere di dare una possibilità, un aiuto a Fabio. Vi diamo direttamente noi l'IBAN. Bene, abbiamo letto anche per quanto riguarda il Cuccioli di Pastore Maremmano, c'è la possibilità. Allora, sono disponibili splendidi cuccioli di Pastore Maremmano, sia maschili che femminili, nati da genitori sani e dal carattere equilibrato. Nati il 22 febbraio del 2026, hanno quasi due mesi. Il Pastore Maremmano è una razza straordinaria, fedele e affettuoso con la famiglia, naturalmente portato alla guardia, eppure giocoso con chi ama. È il cane ideale per chi desidera un compagno autentico e meraviglioso per i bambini e per la guardia. E allora c'è un numero di cellulare che potete chiamare o eventualmente mandate anche un WhatsApp al 371 630 8091. E siamo arrivati alle 21.35, stavolta mi sono preso un po' in anticipo perché sapevo che c'erano anche diverse iniziative da leggere, quindi mi sono preso un po' in anticipo anche per quanto riguarda l'ingresso qui in studio. E vediamo anche i messaggi. Allora, prima di partire con le vostre telefonate in diretta, allora vediamo un po' chi ci ha scritto qua. Buonasera Enzo.

voce storta per farti tornare in estate deluse. Sono treni che portano in testa biglietto di sola andata per ieri, un ritornello ti prende desta e balli anche tu con i tuoi pensieri. Le canzoni non chiedono permesso, entrano solo dove farti male, ma poi ti cuociono addosso un sorriso, e tutto per 3 minuti è normale. Bellissima, meravigliosa questa poesia qua. Adesso mi faccio la foto e ovviamente me la conservo perché è veramente bella. Grazie, grazie di cuore Marika per questa meravigliosa poesia che appunto hai dedicato al sottoscritto. E allora un abbraccio ovviamente a te e ai tuoi genitori, e grazie di cuore. Buonasera caro Enzo, se puoi mettere la canzone Solo Noi, grazie, un saluto alla tua compagna, alla tua mamma e a tutti gli ascoltatori dalla Maria delle Acciughe. Grazie Maria, senz'altro, poi non mancherò di farti ascoltare la canzone che mi hai richiesto. Buonasera Enzo, una buona trasmissione a tutti gli ascoltatori, la tua trasmissione ci porta gioia e a noi di una certa età, ma no, adesso mi metto comoda e ti ascolto, firmato la nostra Dunia, mi fa piacere comunque, grazie Dunia che questo programma ti mette ovviamente comoda e ti mette a tuo agio, e nello stesso tempo anche ti porta una gioia, una freschezza insomma a casa tua. Ben arrivato Enzo, faccio come sempre un saluto a Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marika, Corrado e Anna Maria, Ilario del Sabato, buona trasmissione a te Davide d'Alesiano in provincia di Vicenza. Grazie carissimo Davide, grazie di cuore anche a te. Poi non mancherò a dedicarti una bella canzone. Ciao Enzo, un saluto alla tua mamma, alla Sabina, alla Etenea, alla Dani, alla Danimos Band, Adriano 68, Marco, la mamma Mary, Natalino, Roberto, la Beatrice, la Patrizia, la Luana, la Martina, tutti e tutte. Firmato Luca di Mandria. Grazie Luca carissimo. Ciao Enzo DJ, grazie mille della tua compagnia musicale che fai a tutti e noi altri. Un saluto alla cara Mariella di Nuale, Faustino e Marisa da Cavazzare. Oh, eccoli qua i nostri Faustino e Marisa da Cavazzare. Grazie mille cari amici. E allora poi anche a voi una bella canzone che ho in scaletta questa sera, non mancherà di essere dedicata a voi. Oh, è arrivata anche la nostra carissima Esmeralda. Ciao Enzo, finalmente sei arrivato dopo 15 giorni lunga ad aspettare questo tuo programma. Volevo sapere se c'è qualche tua ascoltatrice che mi può far sapere come si fanno le sardine in saoro. Ah, oh, beh. qua non lo so, poi dobbiamo sentire le nostre ascoltatrici come si fanno le sardine in saoro. Sicuramente c'è più di una che ognuna credo che ha un modo diverso di farle, credo, ecco, non lo so. Oh, poi vediamo qui, un saluto caro anche alla nostra Antonietta Bovo con la famiglia, saluto caramente l'Alessia, la Melissa e anche il marito. Oh, poi c'è anche la nostra carissima Anna Paola Balbo che ci sta ascoltando, la saluto caramente e ovviamente non mancherò di dedicare una canzone di Elvis. È arrivata anche la Marinella Maurizio, eccoli qua, grazie carissimi amici, e poi ovviamente anche a voi dedicherò una bella canzone. Saluto caramente anche Nino che mi ha mandato un messaggio, che mi sta ascoltando, un saluto caro anche al nostro Nino, grazie Nino. Devo salutare anche la Elena Bertoldo che ci sta ascoltando, grazie di cuore anche a te carissima Elena, poi una bella canzone.

Shake my head. E allora ho pronta subito in scaletta questa bella canzone da dedicare a tutti quanti voi. È un brano di Zucchero e porta come titolo Fiore di Maggio. Eccolo qua, dedicato a voi. Subito dopo ci ritroviamo in diretta con le vostre telefonate.

Benissimo, eccomi qua ritornato in diretta con voi amici ascoltatori di questa domenica 3 maggio 2026 a tenervi compagnia come ogni 15 giorni Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte. Da questo momento partiremo in diretta con le vostre telefonate e fino a un'oretta più o meno circa con voi tramite lo 049 700 700 oppure 049 700 838 e come sempre per inviarci i vostri messaggi al 334 7102 672. Saluto caramente anche il nostro Roberto da Milano che mi dice sardi in saur ci sono tante ricette varie. Oh, bene. Saluto caramente anche la nostra Renata di Vicenza, dice eccomi qua, un abbraccio, ciao Enzo, firmato Renata di Vicenza. Grazie Renata, grazie di essere anche tu con noi questa sera.

0: Bene, allora apriamo le linee telefoniche ai nostri amici da casa, andiamo a sentire che abbiamo in diretta, sperando che funzionino i telefoni anche questa sera, che non fanno le pinze come sempre. Pronto Radio Gamma 5?
1: Buonasera caro.
0: Oh, buonasera cara Nadia, ben sentita, ben arrivata.
1: Ben arrivato anche tu.
0: Grazie, grazie Nadia.
1: Prego, prego. Ma tu lo sai che io ho fatto per 2 anni consecutive le sarde in saore, le ho portate in radio?
0: Sì, lo so, mi ricordo. Mi ricordo, certo, certo. Eri una maestra anche.
1: Ho lavorato. Quanto ho lavorato, mi sono dovuta fare aiutare,
0: pensa,
1: quella volta.
0: Sì, anche per ne portate diverse, mi ricordo quella volta lì in radio.
1: Anche ho lasciato anche una teglia là, quelle.
0: Ah.
1: Sì, l'ho lasciata là dopo.
0: È perché qui la Esmeralda di Padova appunto deve fare le sarde in saore e mi chiedeva le ricette. Io ho detto guarda.
1: Allora, io ho portato il primo anno, ne avevo fatto 2 praticamente di queste teglie, quelle da pasticcio, sai?
0: Sì,
1: grandi.
0: Quelle da pasticcio grandi, esatto.
1: Ecco. Perché tra l'altro nel mio forno non ci stavano . E allora le ho portate,
0: sì.
1: Insomma, ecco.
0: Sì, certo.
1: E allora ne ho fatto una teglia, l'ho fatta con l'uvetta e pinoli, no?
0: Ah, ecco.
1: E una senza.
0: Senza.
1: Una senza, perché la caratteristica della sarda in saor sarebbe solo con la cipolla.
0: Con la cipolla, sì.
1: Cipolla e aceto naturalmente, perché
0: sì.
1: Ci vuole l'aceto,
0: sì.
1: Insomma.
0: Esatto.
1: In base al peso delle sardine che si compra,
0: sì.
1: Praticamente dopo curate, lavate, insomma, ci vuole lo stesso peso di cipolla naturalmente.
0: Sì,
1: ci vuole tanta cipolla per ricoprirle bene, insomma.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, mi ricordo che anche mia mamma li faceva al tempo, e era un piatto economico in quegli anni lì, non costava poco.
1: Sì, perché una volta i pescatori, quando stavano fuori in mare, allora avevano le mogli, avevano inventato questa ricetta, perché con la cipolla e l'aceto non fa andare di male la roba, no?
0: Sì, certo, le mantiene.
1: E allora non c'erano i frigoriferi come adesso, e
0: esatto.
1: Allora si mantenevano, no? Ecco, le facevano per parecchio tempo, insomma, ecco,
0: certo, certo.
1: Bisogna lasciarle macerare quando le hai preparate, e lasciare qualche giorno. E dopo 2 o 3 giorni le mangi, insomma.
0: Certo,
1: ecco.
0: Sì, si mettono in frigo, ecco. Mi ricordo che si mettevano in frigo.
1: Sì. Guarda, allora io posso dire a questa signora che ha chiesto che quando le faccio, adesso da parecchio che non le faccio più, ma quella volta che le faccio,
0: sì.
1: Allora, praticamente quando prima si friggono, si mettono nella carta assorbente, insomma,
0: sì.
1: Le lassi là, insomma, che vada via tutto l'olio, insomma,
0: certo,
1: ecco.
0: Sì.
1: Dopo aver cucinato la cipolla, io prima la faccio ammorbidire a fuoco piano, insomma, e dopo aggiungo l'olio, il pepe, il sale, quelle cose là. E quando si è ammorbidita metto un bel bicchiere di aceto bianco, sì, dipende dalla quantità di cipolla.
0: Di cipolla.
1: L'aceto,
0: okay.
1: L'aceto va in base praticamente, perché io ho sempre fatto tanta cipolla, ho fatto, e un bel bicchiere di aceto. E va sfumato, e dopo quando vedi che si è sfumato si prende la cipolla,
0: sì.
1: E si prende le sardine, si fa un strato di sardine,
0: di sardine
1: uno di cipolla,
0: e una di cipolla,
1: ecco.
0: Vero? Esatto.
1: Però
0: sì,
1: se
0: sì.
1: Le vuol fare con l'uvetta e pinoli,
0: sì.
1: In aggiunta, quando la cipolla è pronta, insomma, non deve essere troppo, come dire, troppo cotta, ecco, deve essere una via di mezzo, insomma,
0: cercare,
1: ecco.
0: Una via di mezzo,
1: e
0: insomma.
1: Allora si aggiunge, io mettevo un pacchetto di pinoli,
0: okay.
1: E fa conto 150 grammi di uvetta,
0: ah.
1: Lavata, ammorbidita,
0: sì.
1: Lavata, insomma,
0: certo.
1: Ecco,
0: sì.
1: E si sfumava tutto assieme, insomma, ah. Ecco, perché l'uvetta le dà un po' quel sapore,
0: quel dolce,
1: dolciastro,
0: vero? Ecco. Esatto, sì,
1: ha un sapore più delicato, ecco, praticamente.
0: Ecco. Beh, insomma.
1: Sì, mi ricordo quando le ho portate, venivano a chiedermi se potevano portarsene anche a casa.
0: Addirittura?
1: Sì. Sì, perché poi tra l'altro io ero convinta di questa cosa e avevo portato anche delle scatoline di plastica, sai, quelle che danno nei supermercati,
0: sì,
1: nella gastronomia,
0: sì, esatto.
1: No?
0: Sì,
1: e allora io sono andata al supermercato dove lavora mio figlio e mi sono fatta dare una bella quantità di scatoline, anche
0: capito.
1: così insomma, ecco, mi ricordo quella volta.
0: Sì.
1: Allora c'era la gente che veniva a farmi complimenti, insomma.
0: Beh,
1: ecco.
0: Sì, no, perché eri molto brava in questo.
1: Beh, insomma,
0: anche perché
1: diciamo che mi arrangio, ecco,
0: dopo tanta esperienza,
1: io...
0: anche perché ci vuole esperienza.
1: Sì,
0: dire,
1: mia mamma lavorava nei ristoranti di campeggi, no?
0: Ecco,
1: non era cuoca, diciamo,
0: sì,
1: perché lei non aveva titoli, ma però aiutava e dava i consigli,
0: sì,
1: e dava i consigli al cuoco di questi, di questi ristoranti, cioè in due campeggi ha lavorato.
0: Sì, pensa,
1: figurati, allora, su tante cose mia mamma mi ha insegnato a far da mangiare, capito?
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: poi...
0: no, beh, sapevano più loro che non quello che aveva fatto la scuola.
1: Come no, altro che
0: sì.
1: Poi sai, tra mia mamma, mia suocera, che era una muranese, praticamente, era di Murano mia suocera, sì, e sai, si impara tanto dai veneziani, no, praticamente,
0: certo. Sì.
1: E così insomma mi arrangio abbastanza, insomma, ecco, io ho sempre avuto tanta gente, amici che venivano per casa, insomma,
0: certo,
1: ecco,
0: certo. Sì,
1: insomma,
0: anche perché magari se uno...
1: Li ho sempre trattati bene, ecco.
0: Immagino, non sono andati via.
1: Trattati bene.
0: Sono andati via soddisfatti, insomma, ecco.
1: Sì. Pensa che era venuta anche la... aspetta un attimo, che il mio Dio, mi sono dimenticata il nome, che era di Vicenza, che è mancata.
0: La Sonia di Vicenza, sì.
1: Sì, è venuta con l'amico Mauro di Vicenza,
0: capito.
1: Che adesso lui è da tanti anni che vive in Germania, no?
0: Sì.
1: E praticamente è venuta a casa mia, era
0: pensa.
1: Stata,
0: ecco.
1: Bei
0: ricordi, allora, dai.
1: Sì, ho dei bei ricordi,
0: veramente. Ricordi, sì.
1: Ho dei bei ricordi, sì.
0: Purtroppo,
1: insomma, la Sonia. Sì, con la Sonia proprio.
0: Sì, mi ricordo.
1: Così, insomma, dai.
0: Bene, dai, Nadia.
1: Così, dai.
0: Ecco, così poi...
1: E anche bei ricordi con la radio, perché adesso...
0: Sì.
1: Praticamente abito qua, però avevo cercato anche... con una mia cugina, no, di chiedere se poteva portarmi, ma fatalità, era già impegnata e non sono venuta e non ho potuto venire, insomma, ecco.
0: Sai.
1: Ma io sarei venuta volentieri alla Peugeotada,
0: certo.
1: Sarei venuta, ma comunque sarà per un'altra volta, speriamo, dai, di trovare
0: certo.
1: La maniera, ecco.
0: certo.
1: Perché ho voglia anche di vedere un po' di gente, sai,
0: dopo tanto tempo, sì.
1: Ma ogni tanto, insomma,
0: sì.
1: Vedersi non fa male, insomma,
0: sì,
1: ecco.
0: Non solo telefonicamente, ma anche, insomma, vedersi di persona.
1: Appunto, io ho sempre avuto un bel rapporto anche con le vicentine, con l'Agnese, con
0: certo,
1: la Renata, sì. Ho dei bei ricordi, praticamente, quando si invecchia, sai, si vive dei ricordi ormai.
0: Si vivono dei ricordi, è vero, come dice Natalino,
1: si vive dei ricordi. Sì. E pensa che una volta che siamo andati a un ristorante, mi sembra fosse stato quello di Curtarolo, tanti anni fa,
0: sì.
1: E lì avevo conosciuto... aspetta un attimo, Neno dei Tabari.
0: Ah, Neno dei Tabari.
1: Neno,
0: certo.
1: Avevo conosciuto.
0: Ah,
1: no?
0: L'avevi conosciuto
1: e io avevo, sì, c'era anche mio marito all'epoca. Allora avevamo fatto delle foto e gliele ho mandate. cioè per via WhatsApp, insomma, ultimamente sì, le ho mandate.
0: Ah,
1: insomma, ecco.
0: Ah, bene, bene, dai. Allora.
1: Per carità, mi ha scritto, per carità.
0: È venuto in mente.
1: Sì, sì, che era vestito da sacerdote con i chierichetti quella volta. Insomma, era divertente.
0: Bei
1: insomma,
0: ricordi,
1: dai.
0: Bei ricordi,
1: sì, certo, sì, dai.
0: Certo.
1: Va bene, dai, fatto bene. Un po' di salutini.
0: Sì.
1: Allora, intanto, prima che mi dimentico, voglio salutare la Giulietta.
0: La Giulietta, sì, sì.
1: Ecco, che ci siamo conosciute in un altro ristorante qua della Riviera.
0: Sì.
1: Adesso non mi ricordo più in questo momento. Vedi, mi scappano i neuroni, vanno via.
0: Che sarebbe la figlia della Gelsomina, giusto?
1: Della Gelsomina, esatto, le ho conosciute tutte e due. Certo, c'erano,
0: sì,
1: anche loro,
0: sì,
1: quella,
0: sì,
1: volta.
0: Sì,
1: sì. Sì, sì, dai. Ecco, no, perché non l'ho scritta nel foglietto, ma ho detto prima che mi dimentico.
0: Dimentico, la saluto per prima, così.
1: Ecco, poi saluto la Beatrice.
0: Sì.
1: Col marito, la Marinella, col marito, la Anna di Breganze. Un abbraccio glielo mando, guarda, a Piero e a Valentina.
0: A Piero e Valentina che sono all'ascolto, mi ha inviato Piero un messaggio.
1: Dai, sì, sì, saranno all'ascolto, dai.
0: Sì.
1: Dopo l'Agnese, la Renata e tutte le altre vicentine, la Mariella, la Dunia. Dopo saluto la Silvana con la Flavia di Curtarolo, che loro ascoltano, sono ascoltatrici,
0: sì,
1: silenziose. Poi la Gabriella dell'Olmo, la Giuseppina, Marco di Marghera, Natalino, la Mary, saluto la Ugolina, la Ada di Asolo. E poi tu conosci una certa mamma Lidia?
0: Sì, certo.
1: E la Sabina, le conosci?
0: Sì.
1: Ecco, allora me le saluti caramente.
0: Certamente, va certamente. Bene, guarda che c'è anche Faustino da Cavazze che ti saluta.
1: Grazie, contraccambio allora.
0: Ecco, Faustino e Marisa.
1: Contraccambio.
0: Poi mi ha inviato anche un messaggio Antonio da Ferrara che dice: buona serata, ma non vanno infarinate le sarde? Beh, credo di sì che vanno infarinate.
1: Certo, ma questo è ovvio, no? va tolta la testa e vanno curate con,
0: ecco,
1: le mani, non con la forbice,
0: certo,
1: o col coltello.
0: Certo.
1: La testa va levata via con le mani.
0: Esatto,
1: e
0: va proprio staccata.
1: Viene via anche un po' di ventricolo, come si,
0: sì,
1: chiama?
0: Sì,
1: là,
0: sì, sì. L'intestino all'interno, sì, esatto.
1: All'interno praticamente,
0: sì.
1: Ecco, devono essere lavate, asciugate, infarinate.
0: C'è un lavoraccio dietro.
1: Tutto quel procedimento, è un lavoraccio.
0: E forse la Esmeralda di Padova ci rinuncia, non me le fa più.
1: No, ma guarda che è una soddisfazione una volta che le hai fatte,
0: sì,
1: sai, dopo,
0: sì, esatto,
1: quando le mangi.
0: Sì, sì, sì.
1: E soprattutto le offri ai tuoi ospiti. Sanno quanto buone sono,
0: mamma mia,
1: altro che,
0: speciali,
1: altro che l'importante è saperle fare bene,
0: esatto, quello,
1: ecco. E poi con tanta cipolla, perché io le ho mangiate ancora anche in qualche ristorante,
0: sì.
1: Ma non le ho mangiate così.
0: Come fai, le facevi tu?
1: Le sardine vanno con tanta cipolla.
0: Sì, se no non sono buone.
1: Perché la cipolla sarebbe il contorno, no,
0: sì, esatto.
1: Ecco, sì, sì, insomma, dai.
0: Va bene.
1: Ecco. Va bene, e magari un'altra volta verremo fuori con un'altra ricetta.
0: Ecco, sì, dai.
1: Va bene. Ecco. Allora, ti saluto caramente.
0: Grazie.
1: Saluto tutte le persone all'ascolto. Mando un abbraccione e mi raccomando, statemi bene tutti quanti.
0: Certo, anche
1: ecco,
0: tu, Nadia.
1: Buona salute a tutti.
0: Grazie, anche a te, sai,
1: ecco,
0: Nadia.
1: Va bene, grazie mille. Ciao,
0: ciao, ciao, Nadia.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Amore no, lui è Adriano Celentano, è bella bella questa canzone. Andiamo di qua, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Sì, pronto. Ciao,
0: pronto?
1: Nadia.
0: Oh, eccola qua, questa bella signora, del nome Renata.
1: Caro mio, io conosco bene la Nadia, abbiamo mangiato anche assieme.
0: Ah, ecco, le sardine ora lo avete mangiato insieme.
1: No, le sardine sono no.
0: No,
1: ma quello che lei ha detto che c'era Nano di Tabarri,
0: sì,
1: ecco, era all'hotel Euganeus.
0: Ah, e quale Euganeus?
1: Un hotel stupendo.
0: Sì, sì.
1: E c'era anche il Gian Maria.
0: Ah, c'era Gian Maria.
1: Il figlio della Bertilla.
0: Sì, sì, mi ricordo,
1: ecco,
0: bene.
1: Sì, sì. Hanno portato anche Gian Maria.
0: Esatto.
1: Mamma, quanti ricordi.
0: È vero, è
1: mamma
0: vero.
1: Mia,
0: e c'ero anch'io, mi ricordo, perché abbiamo fatto le foto anche quella volta,
1: sì,
0: lì.
1: Sì, sì,
0: sì.
1: Ti ricordi?
0: Mamma
1: che
0: mia.
1: Posto.
0: Bellissimo.
1: Meraviglioso.
0: Era bello.
1: Bisognerebbe che adesso qualcuno suggerisse all'Anna, che è una grande organizzatrice, di organizzare un pranzo lì, perché come posto merita.
0: Ah sì, l'Euganeus, sì, è molto bello.
1: Beh sì, oddio, non contiene 600 persone.
0: No, contiene un po'
1: carità.
0: Meno.
1: Sì, 200.
0: Sì.
1: Presumo.
0: Beh, eravamo 300 quella volta lì, credo, un 250-300 persone eravamo quella volta lì.
1: Sì, sì, è
0: sì.
1: Vero. Hai ragione.
0: Sì, eravamo un 300 persone quella volta lì ed era stato molto
1: però
0: bello.
1: Erano ben distribuite.
0: Sì, esatto,
1: perché non c'era
0: sì.
1: confusione.
0: No, no, assolutamente.
1: Non c'era niente.
0: È vero.
1: E chissà, cercherò magari io di mettere questa pulce nell'orecchio.
0: Ecco, brava Renata, ecco.
1: Perché anche verso le nostre parti, altrimenti noi vicentine
0: non,
1: siamo
0: non potete mai partecipare
1: fuori.
0: Sì, sì,
1: sì, è quello,
0: è quello, esatto.
1: Comunque dai, adesso siamo qui in ascolto.
0: Grazie.
1: Un abbraccio a mamma Lilia e a Sabina.
0: Grazie Renata.
1: E un saluto caro a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: A nonno Piero, alla Valentina, beh, la Nadia l'ho appena salutata, alla Gabriella, a tutti, insomma, ecco. E ci sentiamo la prossima volta.
0: Con piacere, cara Renata, sempre sono qua.
1: Ok, Enzo, un abbraccio alla Martina. Ecco,
0: sì, la Martina.
1: Sempre, sì, anche la Martina, un grande saluto, che è carissima.
0: Certo.
1: Anche lì tanti ricordi
0: sì.
1: di questa radio.
0: È vero.
1: Veramente.
0: È vero, carissimo.
1: Guarda, anni che sono passati.
0: Sono volati, ecco. Veramente.
1: Sono volati dai tempi ancora di Luciano.
0: Sì.
1: Con Martina.
0: Luciano e Martina.
1: Sabato
0: sera.
1: Ah, guarda.
0: Veramente.
1: Stupendo, meraviglioso. Meraviglioso.
0: Esatto.
1: Bene. Allora ti abbraccio.
0: Grazie Renata.
1: E buona trasmissione.
0: Grazie di cuore.
1: Okay.
0: Un abbraccio,
1: ciao,
0: anche
1: caro.
0: Da parte mia. Un saluto a te,
1: grazie,
0: marito, sai.
1: Grazie a te, Enzo.
0: Ciao.
1: Di esserci. Ciao.
0: Grazie,
1: caro.
0: Ciao Renata. Ciao.

0: Little Tony con La spada nel cuore. Sì, bella, bella anche questa canzone. E allora c'è anche la nostra Nicola all'ascolto. Dice: ciao, sono in ascolto, sono arrivata tardi, ma sono arrivata. Ecco, questo è l'importante. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Firmato la nostra Nicole. Grazie, Nicole. Poi non mancherò di dedicarti una bella canzone del tuo Gianni Morandi assieme alla Martina. Andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire, abbiamo in diretta, pronto Radiogamma 5?
1: Ciao Enzo!
0: Oh, cara Gianna, ben sentita!
1: Ciao! Come stai, bene?
0: Sì, benon.
1: Ah, benon, anch'io. Mamma mia. Va bene, dai, questa sera siamo tante donne che ti aspettano. Allora facciamo che presto, perché mezz'ora una e mezz'ora un'altra ti portiamo via la trasmissione.
0: Ah, è vero, sì.
1: Ecco, allora bisogna fare svelte, svelte, che c'è per spazio per tutti.
0: Per tutti, per tutti.
1: Allora,
0: certo.
1: Sì, perché tutti vogliono esso. Allora, io faccio presto questa sera. Vorrei cantare una pezzetta di una canzone.
0: Sì.
1: Magari una canzone della Cinguetti, Una rosa di sera.
0: Una rosa di sera. Ah, bella ciò. Bella,
1: quella.
0: Bella, sì, sì.
1: Una rosa di sera, va bene.
0: Certo.
1: La canto un pezzetto, poi la taglio, perché sennò mi mandano,
0: Ti mandano.
1: Allora faccio così.
0: Sì.
1: Parto?
0: Parti pure Gianna, sì.
1: Allora,
0: sì.
1: Allora, un...

0: e tutto va finché la
1: Bella, bella, rosa nera, la rosa nera, sì.
0: terra non scoppierà. La rosa di cera non diventa mai
1: Mais
0: nera.
1: nera, esatto,
0: E
1: sì.
0: difatti è così, come tutte le cose.
1: Certo.
0: Va bene, dai, facciamo due saluti, se no qua.
1: Sì.
0: Questa sera mi fai ascoltare Se non avessi più
1: Sì.
0: te. E la dedichiamo alla Nicole,
1: Sì.
0: alla Martina, alla Gabriella Dell'Olmo,
1: Sì.
0: all'Ada Di Asolo,
1: Sì.
0: dunque quella, la Renata,
1: Sì. Sì.
0: poi la Giuseppina, la Mary, anche la
1: La
0: Mary,
1: Mary.
0: e alla tua mamma e alla
1: Sì.
0: tua Sabina,
1: Insomma,
0: va
1: due o tre
0: bene?
1: personcine, certo.
0: Sì, a tutte le donne,
1: A
0: insomma,
1: tutte le
0: che ci
1: donne,
0: sono qui nella nostra
1: sì.
0: Radio Gamma, e siamo tutti
1: Certo,
0: una famiglia, va bene?
1: Gianna.
0: Io ti ringrazio tanto, cara,
1: Anche a
0: e ti
1: te.
0: mando un bacio.
1: Un
0: Ciao, stammi
1: bacione.
0: tanto bene.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: Ciao, un saluto al
0: grazie,
1: marito.
0: scusa,
1: Ciao.
0: grazie, ciao.
1: Ciao.

0: Non diventa mai nera, bella, bella questa canzone, mi ha fatto voglia proprio di rispolverare anche questo brano, grazie alla nostra carissima Gianna. Oh, andiamo di qua, andiamo a sentire invece chi abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo, sono io, Natalino.
0: Oh, ciao. Caro Natalino, ciao, ben arrivato.
1: Bene, sai, è un pezzettino che aspetto.
0: Che aspetti?
1: Sei desiderato in una maniera neanche da credere. Ci vuole la Piazza dei Signori per te. No, fatti scherzi, lo meriti, sei in gamba, sei numero uno.
0: No, perciò... beh, ci mancherebbe il numero uno, guarda Natalino, siamo tutti uno.
1: No, guarda che non sono tutti come te, guarda che io ti conosco tanti anni, anche come... DJ, come tante altre cose,
0: ho avuto un evento ieri.
1: Di natura che hai, come io, con fare battute e basette. Ecco,
0: certo, è vero, anche tu. Hai fatto un video meraviglioso che in mezzo ai papaveri, bellissimo, bello, bello.
1: Sì, guarda che io ogni tanto, ma anche io a casa mia, qua, vedessi. Non so se te ho mandato, è venuta fuori una nuvola che somigliava a un leone.
0: Sì, sì, me l'hai inviata, me l'ho vista proprio.
1: Io, essendo poeta, guardo le quei piccole cose, sì, che può succedere, e ora naturalmente che non è a caso a tutti, anche le fotografie che faccio, ho la fortuna a casa mia che mattina e sera c'ho il sole dall'alba al tramonto.
0: È vero.
1: Perciò quando c'è il sole un po' particolare,
0: sì,
1: non mi sfugge niente né fotografare, e dopo ne metto dentro nelle poesie.
0: Esatto, esatto, veramente bella, bella.
1: Pensa che mi ricordo la Sonia che andavo sempre a prenderla per portarla in giro, che gli ho fatto anche una poesia adesso,
0: infatti,
1: sotto mano, e la portavo sempre via in macchina con me anche quando c'era l'Agnese, che andavamo,
0: sì,
1: via,
0: sì,
1: insieme.
0: Le portavi tu ai pranzi, mi ricordo, quando c'erano i pranzi della radio, è vero? Venivi assieme alla Sonia, all'Agnese e altre vicentine, è vero?
1: Erano innamorati di me quando recitavo poesie basette,
0: esatto,
1: la verità,
0: sì.
1: Non è un dono di natura, anche adesso se ho lo spazio per sentito sono tanti,
0: sì, sì.
1: Volevo dire due poesie, non so se,
0: certo,
1: le ho fatte anche su Facebook. Una è riguardante la festa della liberazione e l'altra dell'operaio, e dopo una basetta, dopo ti lascio.
0: Va bene, certo.
1: Allora, questa qua pensa che ha girato tutta Europa con la Tinfagrado. Milite ignoto, erano giovani soldati morti in guerra per onorare la bandiera. Sono spiriti invisibili che volano nel cielo senza una meta, dall'alba all'Italia, dall'Austria alle valli, sulla gavetta il nome a ricordare il tricolore.
0: Bella, bella, bella questa.
1: Questa qua, Vara, non è facile. Dopo l'operaio, anche questa, è vero, è l'operaio, lavora di e notte, de fermarsi non se parla, solo 2 minuti, solo quando che scappa. È il capo che sbecca, il paron che lo vada, se finisci anche i tempi di accreasa. È sabato con le casa, e se in eccitazione, in discoteca, fin do botti e vai a compassione. La domenica ne straco e demorai già e pensa, domani saluni, mi tocca lavorare.
0: È proprio così.
1: è vero. Tante storie, no? Se questa,
0: sì,
1: che conta. Anche questa, pensa a Rita Lago, che mi vuole bene da matti,
0: sì,
1: l'ha pubblicata lei, è una poesia che l'ho fatta, una basetta che tanti anni fa, è simpatica, che ci sono la festa su Asiago di nonnini che vivono fino a 105-110 anni, e ora un radiocronista va vicino a uno accompagnato da due bellissime bionde. Bravo nonnino, spero che per arrivare a questa età lei non fumo 5-20 pacchetti di sigarette al giorno. Già, beh, va a letto presto la sera, con queste due bambole non prima delle 12. Beh, ma mangio e bevo poco, mangio tanto e bevo 5-6 fiaschi di vicino al giorno, sa. Ma scusi, ma quanti anni ha? 27. ma io se comincio domani mattina, sai che sono sempre qua, e sono battute che non voglio, perché ci sono tanti che aspettano, è giusto anche loro. Volevo fare un saluto, una dolce notte anche a Nadia, che mi ha,
0: sì,
1: anche Luca, tutti quelli che mi hanno eliminato, in particolare anche a Sabina, a mamma Lidia, a te.
0: Grazie.
1: Che mi dai lo spazio, un grande abbraccio, e anche la Mary, che lo merita,
0: certo,
1: perché anche lei è poetessa.
0: Sì.
1: Ecco, dolce notte e buon ritorno a casa.
0: Grazie, ciao. Natalino, grazie di tutto, un grazie abbraccio, sai, ciao.
1: Anche da parte mia, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Sì, loro sono Il Volo con questo meraviglioso brano. Il titolo è Per te. E allora con questo saluto caramente anche la nostra, il nostro amico Natalino di Vicenza, e mi ha inviato un messaggio anche la Valentina e Piero che ci stanno ascoltando, mandano un saluto caro a tutti gli amici all'ascolto. Grazie, grazie carissima Valentina e Piero. Andiamo di qua, andiamo a sentire invece dall'altra parte chi ha il piacere di darci un saluto. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Gioiello!
0: Eccola qua, la nostra Gabriella!
1: Da quando che hai cominciato che mi buttano tutti quanti.
0: Mamma mia, da quando che ho incominciato che uno parte, va a destra, uno va a sinistra. È la Gabriella?
1: Esatto. A Gabriella si sente anche in cucina su tre sedie.
0: Ecco, come sempre, insomma, con tre sedie.
1: Beh, qui ormai a vecchia storia. Tanto, ciao Gioiello, come
0: ciao,
1: stai?
0: Ciao, bene, dai, non c'è male, dai Gabriella.
1: E le tue belle donne?
0: Sì, abbastanza anche loro, dai, non c'è male.
1: Allora me le saluti con grosso bacione e tanta salute.
0: Grazie Gabriella.
1: Poi saluto tutti i saluti che ha fatto a Nadia, che la ringrazio, che è sempre molto gentile.
0: Sì.
1: Ma io aggiungo anche a Livio e Paolo.
0: Livio e Paolo, sì, esatto.
1: E mette la canzone con la Gianna.
0: Sì. Ah, con la Gianna.
1: Con la Gianna, così ti chiede a Nicola, a Martina e a tutti.
0: Va bene.
1: E dopo, se ti ricordi, ti metti su qui a parte tua mamma.
0: Sì.
1: Alla Nofia. E per la Carmencita.
0: Certo.
1: E guarda che aspetto una dedica per mettere nel libro che ho ricevuto domenica.
0: Ah, aspetti un mio autografo.
1: Esatto, che manca il tuo e quello di Ilario.
0: Ah, ok. Anche quello di Ilario lo... manca. Ah, bene.
1: Sì,
0: bene.
1: Perché certo. Te l'ho detto l'Ilario ieri, si è detto che quando che il tono dei ferri si usa. Sì. Ciao.
0: Quando torna dalle vacanze, infatti, ti fa la dedica, ecco.
1: Aspetta un gatto, ormai se te vuoi dare a Lorenzo Spide o qualche duni, passa per qua, perché ogni tanto viene e si frasse lei.
0: Certo, ma bisogna che te lo autografo direttamente sul libro.
1: Se no mi fece un foglio.
0: Ah, va bene. Ecco bene, allora ti faccio la dedica direttamente sul foglio e poi te lo invio tramite l'amico Lorenzo. Sì, certo.
1: Amici, sei molto gentile.
0: Ecco.
1: E quando ci vedi Fabio lo saluti da parte mia.
0: Certo, con molto piacere.
1: Che io mi ricordo sempre della buona gente.
0: So che ti ricordi Fabio, è stato anche lui un amico, ogni giorno la spegnatara, sì. Diceva quando ti sentiva, vero?
1: Mamma mia, quando che gli era 6-7 persone che gli a mangiare, signore. adesso so che una che gli a mangiare 3-4 volte a settimana.
0: Ah.
1: Anzi due, a Pia e anche a mia figlia e anche a mia nevoda.
0: Ah, ho capito.
1: Perché ha grande lavoro adesso.
0: Certo, è come sempre.
1: Cioè, ha anche 25 anni quando viene.
0: Mamma mia, però sono passati i giorni, sono volati.
1: Cioè, a Irene che ne fa 20 e l'11 del maggio.
0: Pensa, mamma mia.
1: Magari che ho un nevuto anche che ha 30 anni, eh?
0: Lo so quello.
1: Che ne te credi? E tua amica invece fa gli anni lunedì, martedì, mercoledì?
0: Chi fa gli anni?
1: Mi piace che se avete fatto mercoledì.
0: Mercoledì quale allora di tua
1: la
0: figlia?
1: La Germana
0: mercoledì compie gli anni, allora va bene. Dai.
1: Sì, al 13.
0: Fa
1: 26 anni di matrimonio, ma ecco, non... fa 56 anni.
0: Ma non mercoledì prossimo, l'altro ancora allora?
1: È prossimo qua che andiamo dopo, no? Beh, questo, l'altro.
0: No, l'altro ancora, esatto, sì, fra due settimane.
1: Sì, perché
0: quasi me
1: ne
0: veniamo
1: 10 e sì. Scritto qua,
0: sì.
1: Basta che stava un po' andando poche pastiglie e vado via di cervello qua. Madonna, sono arrabbiata perché quando la mattina alle 7:15 deve essere il dodo.
0: Dove devi andare? Dove vai domani mattina di bello alle 7:15?
1: Devo fare degli esami speciali per mandarli a Padova perché ho i piastrini che tocca il cielo. E mi dico, perché il cielo non viene più basso? Al dottoressa che ti conosce poi.
0: Non si può. Dai, forza Gabriella, tu sei una roccia, non hai paura di nulla.
1: Guarda, entra mia Gabriella a Ponte d'Egua e d'Amonio quando ci siamo.
0: Ecco, vedi.
1: Va bene.
0: Qua hai un saluto allora, da parte di hai un saluto da parte di Beatrice da Bassano.
1: Okay. Ciao Beatrice, ti voglio bene.
0: Ecco. Ma non saluta
1: sei
0: solo.
1: Sei vero una vera amica.
0: Ecco, non saluta solamente la Gabriella, ma saluta anche la Valentina. Un bacione a Gabriella e Valentina.
1: A Valentina e Piero. E ringrazio Valentina sempre del pensiero che hai avuto per me.
0: Ecco, bene.
1: Va bene, e a bene. Te ti do un abbraccio. Mi sì. saluti tanto la Mara, ma quando vedi la Lidia, la sì, Sabina sì. e Enzo.
0: Certo.
1: E le saluti con un abbraccio che tanta tanta salute.
0: Grazie, grazie. Quando vedi la Gabriella, gli fai tanti auguri per domani.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: Spero che vada bene. Mi sono stufo andare in giro.
0: Ecco, va bene, dai.
1: Va bene. Forza. Va bene, Giuliello.
0: Ciao, ciao Gabriella.
1: Ciao, bello,
0: grazie.
1: Un bacione, ciao. Grazie, grazie. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao Gabriella.

0: Sì, il grande Adamo con La Notte, questo bel brano, e abbiamo tante telefonate in corso, andiamo di qua, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Davvero, finalmente.
0: Oh, buonasera. Eccola qua, la signora Giuseppina. Ciao Giuseppina.
1: Sì, la signora Giuseppina. Sì, sei qua.
0: Di campo.
1: Ed è anche dentro.
0: Esatto, uno di qua, uno di là, vero? Hai sentito chi c'era prima di te? C'era la Gabriella?
1: L'ho sentita. Schiaccio ci vuole pazienza, dai.
0: Ci vuole un po' di pazienza.
1: Una volta arriviamo.
0: Pian pianino, pian pianetto, dicevo una volta, pian pianetto.
1: Per forza, pian pianino. Ieri sera sono andata anch'io a mangiare.
0: Ah sì?
1: Sì. Sono andata là con la figlia.
0: Bene, hai fatto bene.
1: Un'altra coppia.
0: Certo, hai fatto benissimo.
1: È stata una bella serata. Un po' diversa.
0: Esatto,
1: va
0: sì.
1: Bene, dai.
0: Bisogna di tanto diversificare, dai, le serate.
1: Sì. Allora, salutiamo Enzo.
0: Grazie.
1: La mamma. Un abbraccio forte forte con tanta salute.
0: Grazie altrettanto.
1: Poi salutiamo Livio e Paolo, la Valentina e Piero, un grosso bacione, la Gabriella, la Gianna, la Martina, la Mary, la Ada, la Nadia, la Sivana, la Flavia, tutti Gamma 5 e tutti gli ammalati.
0: Sì, tutti gli ammalati, esatto.
1: Un ricordo grandissimo a tutti.
0: Certo.
1: La canzone me la fai te, quello che vuoi, per piacere.
0: Va bene, faccio io allora il brano.
1: Ti auguro una buona settimana e sempre
0: Grazie,
1: avanti.
0: Grazie, sempre avanti, cara Giuseppina.
1: Sempre avanti.
0: Bisogna.
1: Per forza.
0: C'è altro da fare.
1: C'è alternative.
0: Ci sono alternative, vero?
1: Sì.
0: Sì, dai. Forza.
1: Che io ti penso sempre.
0: Lo so, mi fischiano sempre.
1: Senza prendere niente della Sabina, per carità.
0: Grazie.
1: Va bene.
0: Grazie Giuseppina.
1: Va bene.
0: Ti penso anch'io.
1: Ti auguro ogni bene, buona settimana, buona trasmissione e buon ritorno a casa. Un saluto a tutti.
0: Ancora un abbraccio a te, sai, alla famiglia Giuseppina.
1: Senz'altro, grazie.
0: Ciao.
1: Altrettanto a te. Ciao
0: Giuseppina, ciao.

Eh sì, il grande Gino Paoli con questo meraviglioso brano dal titolo Sapore di sale. E anche lui ci ha lasciato delle belle canzoni e noi siamo qua anche per rispolverare questi bei brani che hanno fatto la storia degli anni 60. L'amico Bobby Solo mi ha inviato un brano, poi lo faremo ascoltare. Un caro saluto anche all'amico Bobby. Allora qui c'è anche il nostro Roberto da Milano che mi dice: quando puoi mi metti la canzone Profeta non sarò di Demi Rousseau. E poi accontenteremo anche il nostro Roberto. E poi avevamo anche il messaggio della nostra Beatrice che non l'ho letto per intero. Un saluto Enzo, un bacione a Gabriele e Valentina e a tutti gli ascoltatori da Beatrice. Allora salutiamo anche la Beatrice da Bassano. Oh, poi mi avevi inviato un messaggio, vediamo se lo trovo, perché qua tra tanti messaggi vediamo dove è andato.

Eccolo qua, allora era Gino di Castelfranco Veneto, appunto, che vi ringraziava per la bella musica e per le belle canzoni. Grazie Gino. E allora subiamo anche il brano di Gino Paoli. Poi è arrivato anche il messaggio di Enzo di Vittorio Veneto. Dice: ciao Enzo, un grande saluto a te e a tutti gli ascoltatori da Enzo di Vittorio Veneto. Allora salutiamo anche il nostro Enzo di Vittorio Veneto. Little sister, don't you

Devo salutare caramente anche Ronny e Giusy. Sono una coppia meravigliosa che venerdì prossimo si sposeranno, e allora gli facciamo tanti auguri, ovviamente le mie congratulazioni. Vi accompagnerò per tutto l'arco del giorno con la mia musica, ovviamente con l'intrattenimento fino a sera, poi si ballerà fino a sera in un famoso ristorante della provincia di Padova. E quindi allora saluto caramente, che poi venerdì sarò con loro ad accompagnarli in tutto il giorno del loro matrimonio.

0: e adesso andate via.
1: Bene, allora mi fermo qui con le vostre telefonate in diretta. Siamo giunti alle 22:33 minuti di questa domenica 3 maggio 2026. Come ogni 15 giorni, a tenervi compagnia il vostro Enzo Grimaldi DJ, trasmissione nel cuore della notte. Allora, da adesso fino alle ore 23. Non prenderò le vostre telefonate né in privato né in diretta. Dopo le 23 vediamo se riesco ancora a prendere qualche telefonata. Intanto potete inviare ancora i vostri messaggi al 334-7102672. Parto velocemente con tutte le vostre richieste musicali, perché poi, come sempre, è difficile anche accontentarvi tutti. Poi alla volta, allora, faremo tutte le vostre canzoni.

questo è stato un cugino da parte di suo marito. E allora ce l'ascoltiamo ben volentieri, allora, questa bella canzone. Sabato sera Bruno Filippini, la dedichiamo anche alla Marinella e Maurizio, questa bella canzone. Eccolo qua.

0: shopping down.
1: Eh sì sì sì sì sì, lui è grande Pat Boone con Speedy Gonzale. Abbiamo ascoltato prima ancora invece una bella canzone, era Bruno Filippini con Sabato Sera, e questo brano l'abbiamo dedicato alla nostra Nadia De Cassavio, stavo dicendo del Lido, e poi anche alla Marinella e Maurizio. Oh, eccola qua, è arrivata la nostra Martina, dice: eccomi qua, ciao caro, un saluto circolare per tutti, in particolare come sempre la Gianna, la Gabriella, la Giuseppina, la Nicole, Marco di Marghera e Enzo di Vittorio Veneto, e a te un strucotto e un besitto, sfermato la nostra Martina. Ciao Martina. Allora la Martina, poi dedicheremo una bella canzone insieme alla Nicole, insieme alla
2: Speedy Gonzales.
1: Chi era? Ah sì, la Gianna. La Gianna mi aveva richiesto questo brano di Gianni Morandi, e allora poi la dedicheremo questa bella canzone. E allora prima ci aveva inviato un messaggio anche la nostra cara Maria delle Acciughe, voleva ascoltare una bella canzone di, provate a indovinare, Toto Cutugno, Solo Noi. Eccolo qua.

E sempre su questa bella voce di Pat Boone abbiamo ascoltato prima ancora il brano che mi aveva richiesto la nostra cara Maria delle Acciughe con Solo Noi di Toto Cutugno. Saluto caramente la Maria. Vado subito ad accontentare con la prossima canzone. Allora, questo qua è un brano che ho in scaletta, nella mia scaletta musicale di questa appunto domenica 3 maggio, un brano che vado a dedicare caramente alla nostra Antonietta Bova assieme a tutta la famiglia, e poi lo voglio dedicare anche questo brano alla Marica assieme ai genitori Anna Maria e Corrado di Treviso. Questo è un brano degli Harmonium, porta come titolo Bambina Mia, un brano del 1979, una canzone, una delle canzoni che si sentono poco, ma che appunto in quell'anno, nel 79, ha fatto un notevole successo. Allora ce l'ascoltiamo, andiamo a dedicare appunto alla nostra Antonietta e anche alla nostra Marica con i genitori. Eccolo qua.

Sì, la grande Loredana Bertè, anche questa bella canzone dedicato. Prima ancora invece ci siamo ascoltati la canzone che ho voluto dedicare alla nostra Antonietta, Antonietta Bovo, e poi anche l'abbiamo dedicata alla nostra cara Marica con i genitori, ed era un brano degli Harmonium, Bambina mia. Un brano appunto che ha avuto notevole successo nel 1979 e l'ho rispolverato e l'abbiamo dedicato a queste nostre amiche. Oh, carissimo Enzo, mi fai sentire tu nell'universo di mia Martina, grazie, ti abbraccio, ha firmato Gianni. Gianni da Padova, grazie Gianni carissimo. Ti abbraccio anch'io, poi ovviamente non mancherò di dedicarti questo brano. Domani sera grande appuntamento con il mio amore in concerto a Padova al Kiwene Arena. Mi ci vedi, caro? La nostra Martina, domani sera un bel appuntamento allora. Eh sì. Sarà un grande successo, un grande grande successo. E allora poi non mancherò di dedicarti questo bel brano anche a te del grande Gianni Morandi.

E allora assumiamo anche questa bella canzone di Loredana Bertè per andarci a ascoltare un brano. Un brano che devo dedicare caramente alla nostra Anna Paola. Anna Paola è grande fan di Elvis. E allora lo dedico anche alla nostra Elena Bertoldo. Per queste due nostre care amiche, vado a dedicare questo brano di Elvis. Porta come titolo In the Ghetto.

0: Eh sì, Elisa, lui è Sergio Endrigo. E abbiamo ascoltato prima ancora un brano di Elvis, ed era appunto In the Ghetto, la canzone che abbiamo ascoltato, e l'abbiamo dedicata allora alla nostra Anna Paola. Lei è una grande fan di Elvis. E poi, oltre alla nostra Anna Paola, abbiamo dedicato anche alla nostra Elena.
1: Elisa.
0: E allora mi ha inviato un messaggio anche la Nicole, che voleva ringraziare caramente la Martina, la Gabriella e anche la Gianna per la canzone, e anche la Giuseppina. E allora poi non mancherò di dedicare un bel brano a queste nostre amiche. Poi è arrivato il messaggio anche della nostra Esmeralda, che voleva tanto ringraziare la Nadia di Cassavio per quanto riguarda la ricetta delle sardine in saor. Allora adesso dice, ho un punto di domanda: li faccio normali o con i pinoli? Qua non lo so, pinoli uvetta, dice. Qua bisogna vedere poi, allora, come preferisci tu.

E allora adesso facciamo ascoltare questo prossimo brano, lo andiamo a dedicare alla nostra Renata di Vicenza. Sì, e allora ringraziandola sempre anche la nostra Renata, e oltre alla nostra Renata di Vicenza lo volevo dedicare anche alla nostra Gabriella. Lo dedichiamo anche alla Gabriella di Olmo. Lei è Fiorella Mannoia e canta Le notti di maggio. Visto che siamo entrati anche nel mese di maggio, ho detto che avevo selezionato dei brani per quanto riguarda il mese di maggio, e allora ci ascoltiamo anche questa, Fiorella Mannoia con Le notti di maggio. Tutto per la nostra Gabriella, e anche oltre alla nostra Gabriella lo dedichiamo anche a Renata di Vicenza, un po' a tutti gli amici all'ascolto ovviamente.

Eccomi qua, ritornato in diretta con voi. E allora stiamo ascoltando questo brano. Lui è Alberto Radus con Nel Ghetto. Prima ancora invece abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia con Le Notti di Maggio. Ne abbiamo dedicata la canzone alla nostra Gabriella, che appunto mi ha chiamato prontamente per ringraziarmi, e anche alla nostra Renata di Vicenza, che mi ha inviato un bel girasole con tanti cuori. Grazie Renata.

E allora prima mi aveva chiamato anche la nostra Gianna di Santa Maria di Sala, e aveva incaricato di dedicare un brano di Gianni Morandi che porta come titolo Se non avessi più te. Allora, alla nostra Nicole, poi lo dedicava caramente anche alla nostra Martina, lo dedicava anche alla mia compagna Sabina, alla mia mamma Lidia. Lo dedicava anche alla nostra Gabriella. Alla Giuseppina di Campo San Piero. E allora ce l'abbiamo pronta subito la canzone. Eccolo qua, la facciamo partire, tutta quanta dedicata a questi nostri amici.

Sì, bello, bellissimo anche questo brano di Gianni Nazzaro. Quanto è bella lei, che belle canzoni però negli anni 70. Sfornavano dei brani meravigliosi. E allora ci siamo ascoltati anche la canzone

Stavo dicendo, ci siamo ascoltati anche la canzone di Gianni Morandi che mi aveva richiesto la Gianna. Se non avessi più te l'abbiamo dedicata allora alla Martina. La Gianna dedicava questo brano ovviamente anche alla Nicole, alla Gabriella, alla Giuseppina e a tutti gli amici all'ascolto. Siamo giunti alle 23:12 minuti, mamma mia, vola velocemente il tempo. E allora abbiamo ancora tante canzoni da farvi ascoltare che avete richiesto, come la prossima canzone. L'andiamo a dedicare alla nostra cara Giuseppina di Campo San Piero. Ha lasciato fare a me la scelta del brano. E allora io ti dedico questo brano come scaletta musicale di questa domenica 3 maggio 2026. Vi ricordo che state ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz la frequenza, che vi sta trasmettendo come ogni 15 giorni Enzo Grimaldi DJ. Prendo ancora qualche telefonata in privato, ricordo lo 049 700 700 oppure 049 700 838. Niente ovviamente richieste, perché ho tutto esaurito per quanto riguarda le canzoni, ma per qualche salutino sempre ben volentieri. E allora appunto stavo dicendo, la prossima canzone la andiamo a dedicare alla Giuseppina di Campo San Piero. Lui è Johnny Dorelli con questo brano che porta come titolo Al buio sto sognando. Lo dedico anche alla nostra cara Dunia.

Lui è Achille Togliani, con questo brano che porta come titolo Bambina innamorata. La bocca t'ho baciata. Ci siamo ascoltati invece prima ancora la canzone di Johnny Dorelli con Al buio sto sognando, questo bel brano che abbiamo dedicato allora in questo caso alla nostra Dunia e anche alla nostra cara Giuseppina di Campo San Piero. Un abbraccio da entrambe. Con questo prossimo brano invece lo andiamo a dedicare alla nostra Valentina con nonno Piero. So che a loro piacciono sempre le canzoni un po' romantiche, E allora abbiamo pronta questa canzone che porta come titolo Sei un pensiero speciale. Lui è Eros Ramazzotti. Eccolo qua, lo dedichiamo alla Valentina e Piero.

Caterina Caselli con Tutto Nero. Prima ancora invece abbiamo ascoltato Sei un pensiero speciale, Eros Ramazzotti, tutto dedicato alla Valentina e Piero. Mando un abbraccio ad entrambi. Con il prossimo brano invece vado a dedicarlo

Sì, questo prossimo brano invece vado a dedicarlo all'amico natalino di Vicenza e poi lo dedico anche a Faustino e Marisa da Cavazzare. È un brano, lui è ovviamente un grande amico, Omar Lambertini, con questa canzone che porta come titolo Un amore così. E allora questo lo dedico ovviamente all'amico natalino di Vicenza, perché è un grande amore con la sua moglie, e ovviamente lo dedico anche a Faustino e Marisa. Eccolo qua, Omar Lambertini con Un amore così. Bella bella questa canzone.

Eh sì, il grande Dino con La tua immagine, questa bella canzone. Prima ancora invece ci siamo ascoltati un brano di Omar Lambertini ed era Un amore così. L'ho voluto dedicare all'amico Natalino di Vicenza, assieme alla moglie, e anche a Faustino e Marisa da Cavarzere. Eccoci qua, siamo rientrati in diretta alle 23:29 minuti di questa domenica 3 maggio 2026. Allora, adesso devo ascoltare un brano che mi ha inviato l'amico Bobby Solo, una bella canzone, ovviamente, che porta come titolo Una lacrima sul viso. Questo è una canzone live, ovviamente fatta dal vivo. Questo brano lo andiamo a dedicare all'amico Nino che ci sta ascoltando, poi lo vado a dedicare anche alla nostra carissima Aldona, la nostra amica Aldona di Roma, e poi lo dedichiamo anche alla nostra carissima Beatrice di Bassano. Eccolo qua, questo bel brano che mi ha inviato l'amico Bobby Solo, un bel live.

Eh sì, è sempre un grande artista l'amico Bobby Solo, con questo bel live che mi ha inviato una lacrima sul viso. E allora era un brano appunto che ho dedicato alla nostra Beatrice di Bassano e il nostro Nino, nostra Aldona di Roma, ci sta ascoltando in streaming, e anche alla nostra Maria. Adesso invece vado ad accontentare il nostro Roberto. Roberto di Milano mi aveva richiesto un brano di Demi Rousseau e il titolo di questa canzone è Profeta non sarò.

Eccomi qua, ritornato in diretta con voi. E allora un po' di canzoni nel frattempo, finché io giustamente sorseggiavo un caffè a quest'ora alle 23:42 e ne avevo bisogno. E allora abbiamo contentato anche il nostro Roberto da Milano con la canzone richiesta, ed era Profeta non sarò di Demi Russo. E allora qui è arrivato il messaggio anche della nostra carissima Elena, e mi dice che

grazie caro Enzo per la tua bella compagnia e i bellissimi brani che ci danno tanta serenità. Ti saluto caramente, grazie mille, contraccambio ovviamente il saluto a te e alla tua famiglia, ti auguro un buon rientro, una notte serena con la tua famiglia, grazie. Firmato Elena di Rossano Veneto. Oh, allora adesso invece andiamo ad accontentare il nostro vediamo un pochino qua, Gianni da Padova, che mi chiedeva la canzone Tu nell'universo di Mia Martini. E allora questa canzone la dedichiamo anche alla nostra Elena di Rossano Veneto, che ci ha inviato il messaggio.

E allora siamo arrivati alle 23:49 minuti, faccio passare l'ultimo brano. Sarò un angelo per te. E abbiamo accontentato allora anche col brano Tu nell'universo di Mia Martini, il nostro Gianni da Padova, e l'abbiamo dedicata anche alla nostra Elena di Rossano Veneto. Piano piano poi mi spegnerò. E abbiamo in sottofondo questo brano di Anox con Donna con te. E allora, la nostra Gabriella mi aveva incaricato che voleva dedicare una canzone, come sempre, ricordando la nostra Onofria, la nostra Carmen Sita, e anche voleva dedicare questo brano alla mia mamma, Lidia, visto che a lei piace molto il brano di Biagio Antonacci con Severo che ci sei. Pronta subito questa bella canzone, ricordando ovviamente la Carmen Sita, la mamma della nostra cara Valentina, la Onofria, e poi ovviamente questo brano lo dedica anche alla mia mamma Lidia. Biagio Antonacci con Severo che ci sei.

Biagio Antonacci con Se è vero che ci sei, questa canzone allora che ho dedicato, mi aveva incaricato la nostra Gabriella di dedicare questo brano al, ricordando la nostra Onofria, la nostra Carmencita, e poi ovviamente questo brano ho dovuto dedicarlo anche alla mia mamma Lidia. E allora ringrazio caramente anche la nostra carissima Gabriella. Con questo prossimo brano vorrei appunto, visto che domenica prossima sarà la festa della mamma, come la seconda come ogni anno la seconda domenica di maggio, e allora domenica prossima, domenica 10 maggio appunto, si festeggerà la festa della mamma. Volevo anticipatamente dedicare un brano a tutte le mamme, e allora questo brano è un brano di Achille Togliani, porta come titolo Mamma, e lo dedichiamo a tutte le mamme del mondo, e in questo caso io lo dedico anche alla mia mamma Lidia. Eccolo qua.

Bene, cari amici ascoltatori, avrete capito chi mi segue da tanti anni. Con questo brano il vostro Enzo Grimaldi DJ vi sta per salutare, per ringraziare, in questo caso per darvi appuntamento tra 15 giorni, sempre su questa frequenza e 94 MHz, sempre con la trasmissione Nel cuore della notte. Quindi ci riascolteremo domenica, se non sbaglio sarà domenica 17, esattamente domenica 17 maggio. E allora io vado a salutare tutti quanti voi, partendo caramente dalla Antonietta Bovo, la nostra Anna Paola, la nostra Marinella Maurizio, il nostro Nino, la nostra Maria delle Acciughe, il nostro Luca di Mandria, la Marica assieme ai genitori Anna Maria e Corrado di Treviso, la nostra carissima Dunia, il nostro Davide di Lesiano, in provincia di Vicenza, la nostra Elena, Bertoldo, il nostro Faustino da Cavazze assieme a Marisa, la Renata di Vicenza, la nostra Nadia del Lido, la Nadia di Cassavio, ma io la ricordo sempre come Nadia del Lido perché tanti anni che è abitata a Lidio, il nostro Antonio, la nostra Renata di Vicenza, la nostra Gianna di Santa Maria di Sala, l'amico Natalino di Vicenza, la Valentina e Piero, la nostra cara Gabriella di Olmo, la Giuseppina di Campo San Piero, il nostro Enzo di Vittorio Veneto, la nostra Martina, la nostra Nicole, la Beatrice di Bassano, il nostro Gianni da Padova, la nostra carissima Elena di Rossano Veneto, la nostra Aldona di Roma, la Maria, la nostra carissima Esmeralda, e poi devo salutare caramente anche Ferdinando. E come sempre un caro abbraccio a tutti gli ammalati e le persone sole che sempre ci seguono con tanto affetto. E io con questo vi ringrazio, auguro a tutti quanti voi una buona notte serena dal vostro Enzo Grimaldi DJ. Tutto subito dopo di me, il notturno di Marisa. Grazie ancora e vi lascio con questo brano Metallica con Nothing Else Matters. Oh, la Martina mi ha inviato un besitos, grazie Martina, contraccambio.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 29 aprile 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, e staremo insieme sino alle ore 18. Allora, andiamo ad illustrare la scaletta di oggi. Di che cosa parleremo? Partiamo da Bassano del Grappa, perché appunto domani c'è un incontro importante che ci porta a un personaggio straordinario di cui abbiamo parlato tantissime volte, e adesso appunto viene presentato con un evento che dal titolo Il Piccolo Principe, e ci racconta di questo incontro che c'è stato con la zia, che appunto ha dato incarico al nostro Antonio Canova appunto di realizzare un'opera. E che opera, diciamo? Ecco, l'avremo vista magari anche attraverso internet, ed è veramente un'opera che gli manca solo la parola, ecco, talmente bella, perfetta, in perfetto stile neoclassico. E qui avremo ospite tra qualche istante il professor Mario Guderzo, che ci racconterà il senso e significato di questo incontro appunto che si tiene domani. Fortunati i nostri amici di Bassanesi che potranno assistere. Parleremo poi, ecco, allora andiamo a un altro grande compositore dimenticato. Recentemente incontriamo spesso appunto questi geni della musica, e il momento, la contestualità del periodo in cui vivono, vari fattori, insomma, sono stati dimenticati. Ecco, ed è il caso di Baldassare Galuppi, che ne abbiamo parlato anche noi più di qualche occasione. Ma c'è sempre qualcuno, ecco, io dico veramente persone che hanno a cuore questi grandi personaggi, che si occupa appunto di farlo conoscere, valorizzarlo e scoprire anche le sue opere, perché ne ha scritte diverse. E quindi avremo tra poco, tra qualche istante, un clavicembalista, ecco, veneziano, musicologo, Alvise De Piero, che ha dedicato molto tempo alla scoperta delle sue opere, ma soprattutto di Galuppi, tra l'altro soprannominato il Buranello, che viene appunto dalla isola di Burano, e lui ha cercato di portarlo in luce, anzi ha fatto veramente un'opera straordinaria. E quindi sentiremo dal nostro ospite chi è stato Baldassare Galuppi, e perché è stato dimenticato, che lui fu celebre in vita, post mortem fu dimenticato, al contrario di Vivaldi, che non fu celebre in vita e invece è stato celebrato dopo la morte. Ecco, abbiamo un percorso inverso. Parleremo poi di un ricco programma di eventi storici per l'estate dedicato ai veneti antichi, un tema sempre sentito, sempre attuale, che affascina, e qui veramente è un programma intenso e ben formulato. Ma chi è l'esperta dei veneti antichi? È la professoressa Elena Righetto, che avremo in collegamento e ci spiegherà appunto il significato, il senso di questa lunga serie di eventi, tutti interessanti e tutti da seguire. Poi andiamo ancora in un'altra, a Burano, eccola qui, perché a Burano, coincidenza, si apre una mostra dedicata al Merletto, e quindi parliamo di Merletto. È una storia il Merletto, è un'enciclopedia proprio, come è nato, come è stato sviluppato nei secoli, che cosa ha significato per la Serenissima, che cosa ha significato per i grandi della terra che si sono incoronati con i merletti appunto realizzati in questa isola Burano, e con le nostre merlettaie. Un tempo erano tantissime, quindi insomma la produzione era notevole, oltre che di quantità anche di qualità, ovviamente, perché se abbiamo un re come Luigi XIV, ecco, vedete un po' a che livelli che citiamo, se chiede i merletti di Burano, insomma, devono essere stati veramente straordinari, e lo sono tuttora in tutt'altra forma. La richiesta ovviamente non è così elevata, però la qualità, quello che ci interessa, è rimasta. Il senso del merletto, il senso di questa opera d'arte, perché sono opere d'arte, e poi la fatica di realizzare questi merletti, la pazienza di queste donne merlettaie che ancora, insomma,
esistono a questa arte del merletto, e quindi è bene sostenere questa mostra, possibilmente anche visitarla. L'estate è lunga, quindi insomma una visita all'isola di Burano, no, è sempre gradita. E qui avremo ospite la direttrice dei musei civici di Venezia, Chiara Squarcina, che conosciamo, bravissima, preparatissima, e quindi ci porterà in questo evento e ci racconterà in che cosa consiste. Poi citeremo anche quello che sarà un evento tra qualche settimana. Questo qui ci porta a Vicenza, Teatro Olimpico, perché il 9 maggio si tiene un evento particolare, ormai consolidato nel tempo, perché siamo alla 20ª edizione, e ci riferiamo al Premio Lirico Internazionale Marcella Pove 2026, che appunto sarà così conferito a Leonora Buratto, questa divina, questa straordinaria cantante. Quindi insomma si merita tutto questo premio. E poi ne parleremo, conduce il tenore Christian Ricci, e sarà presentato da Federica Morello, appunto. Bene, con questo direi che abbiamo presentato i nostri temi, i nostri ospiti. E domani tocca a noi, siamo di turno, e quindi ci sentiamo domani, ovviamente tema di attualità, e quindi parleremo di quello che è il momento, insomma, di economia, che non si può transigere, non si può soprassedere o sorvolare su questo settore, ci riguarda tutti, ci impensierisce, speriamo bene, siamo pieni di fiducia, in modo tale che non ci siano contraccolpi tali da danneggiare il nostro sistema economico e il nostro livello di vita, soprattutto per quanto riguarda i servizi appunto resi alla collettività. Vediamo domani con i nostri ospiti, che ci racconteranno, ci aggiorneranno sulla situazione internazionale, che diventa sempre più, a volte anche un po' difficile da seguire, perché così si caratterizza di colpi e contraccolpi. Ma domani tratteremo anche il tema sicurezza. Allora, in questi giorni sono uscite molte articoli per quanto riguarda la sicurezza nei posti di lavoro, nell'ambiente. Ecco, per fortuna le vittime sono diminuite. Ecco, c'è questa bella notizia, quindi andiamo contro tendenza a quelli che sono stati i dati di qualche anno fa, e domani ovviamente entriamo nel merito, avremo un esperto molto preparato, e quindi insomma, ecco, questo ci fa piacere, perché vuol dire che le misure di sicurezza vengono più adottate, e quindi c'è una maggiore consapevolezza di un ambiente di lavoro sereno, tranquillo, sicuro, e appunto per i dipendenti. E questa direi che è i temi che tratteremo domani. Noi con 7.30 siamo sempre aggiornati, anche se domani c'è la giornata della precompilata, l'abbiamo già detto, abbiamo già dato informazioni in anticipo, ma ci ritorneremo sopra, perché l'altra volta ho visto che magari c'è necessità di ritornare su questo tema, su questo argomento di grandissimo interesse. Allora torniamo a noi, perché appunto adesso invece ci trasferiamo a Bassano. Dicevamo di questo incontro che ha luogo domani, siamo al Museo Civico, Sala Chilesotti, e qui appunto si terrà nel pomeriggio questo incontro così particolare con insomma un personaggio che non finiremo mai di conoscere e di amare per la sua grandezza e per quello che ha dato appunto all'arte, l'arte scultorea in particolare, anche l'arte pittorica, perché viene sempre dimenticato questo aspetto. Canova è uno scultore e non se ne parla più. Non è così, perché sì, non sono dipinti di fama internazionale, ecco, se vogliamo appunto metterla su questo piano, però sono dipinti molto belli, significativi, raccolti lì nella sua casa natia a 20 metri appunto da quella che è il Museo Gipsoteca. E quindi quando andiamo a visitare il museo, andiamo anche nella sua casa, e sono lì appunto esposti, che sono molto significativi e vanno apprezzati appunto anche i suoi quadri e anche la sua arte pittorica.
Allora, dicevamo, andiamo un po' a sentire il nostro incontro con il professor Mario Guderzo, come dicevamo, e vediamo un attimo che cosa ci racconta. Allora, è il tempo di metterci in contatto.

0: E ritorniamo in diretta, perché come abbiamo annunciato, domani a Bassano del Grappa c'è veramente un incontro importante dal titolo Canova, il piccolo principe, e già ci porta un personaggio straordinario, importantissimo, e vediamo in che cosa consiste questo evento. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, il professor Mario Guderzo, direttore emerito dei Musei Civici di Bassano del Grappa e del Museo Gipsoteca Antonio Canova di Bossagno. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, grande evento domani 17:30, che bello, insomma, Canova, ecco, quando sentiamo Canova ci illuminiamo, professore, chissà perché.
1: Va bene, abbiamo parlato tante volte, sì. Forse, e poi essendo un personaggio qui vicino a noi, siamo riusciti in qualche modo a trasmettere la conoscenza e anche il valore di questo, sì, grande scultore mondiale.
0: Sì. Allora, domani il titolo è Canova e il piccolo principe. Ecco, qui entriamo in un altro evento, in un'altra narrazione. E allora diciamo ai nostri ascoltatori cosa consiste questo incontro con Canova.
1: Sì, raccontiamo la storia di un incontro avvenuto a Roma nel 1786 tra Canova e una principessa polacca che viaggiava in Italia assieme a questo bambino. Era un nipotino, si chiamava Heinrich Lubomirski. E questo bambino entrerà nella bottega di Canova assieme a questa zia, e la zia insisterà per avere un ritratto, una scultura di marmo con il volto di questo ragazzino che aveva 11 anni, era molto carino, un po' efebico, e ritratto già da alcuni artisti, e viene immortalato da Canova come un amorino, nonostante all'inizio fosse un po' restio nel fare ritratti. Alla fine Canova cederà e gli farà il ritratto, e poi nel 1790 manderà in Polonia la scultura, che ancora oggi è conservata in questo castello, situato in un paese ai confini con l'Ucraina. È visitato dal turismo, è un museo nel vero senso della parola, una fortezza che diventa poi un palazzo residenziale, diventa un museo ricco di opere d'arte, e all'interno di questo luogo viene collocata, proprio in un ambiente appositamente realizzato, viene collocata la scultura di questo bambino che viene rappresentato come Cupido, quindi con l'arco, le frecce, e soprattutto in questo caso il bambino ha un volto vero ed è il volto di questo ragazzino. E poi la scultura attirerà molta attenzione fin tanto che veniva scolpita a Roma, ma altri chiederanno a Canova di poter possedere una scultura simile. Canova naturalmente si prodigherà a realizzarne almeno altre 4, che oggi sono conservate in alcuni musei europei. Una si trova a Dublino, la National Gallery irlandese, un'altra si trova vicino a Cambridge, questa del castello polacco, la quarta si trova invece all'Hermitage di San Pietroburgo, e l'ultima, che su cui c'è un po' di discussione, ma dal punto di vista della critica, si trova invece a Bologna. E sono tutte diverse una dall'altra, e mentre questa di cui parleremo domani è il volto vero e proprio di un bambino, le altre invece sono delle idealizzazioni nella ritrattistica. E Canova non amava molto fare i ritratti, perché il suo stile è lo stile neoclassico, quindi è sempre una idealizzazione. In questo caso invece il bambino, proprio perché era molto carino, diventerà una vera e propria fotografia in un certo senso, e quindi noi disquiseremo su questo. È un bambino molto fortunato, perché questa zia viaggiava moltissimo, dopo che rimane vedova viaggia moltissimo, ma è una zia importante, perché a Cracovia lei, a parte che possedeva molti palazzi in giro per la Polonia, ne possedeva uno a Cracovia che oggi è un museo dello Stato, e questo palazzo è il palazzo Czartoryski, famoso perché lei era la proprietaria della dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci. Quindi non è una signora qualsiasi, è una signora che sa il fatto suo e che viaggiando comprava opere d'arte per arricchire le sue residenze in Polonia. I polacchi sono sempre stati molto affascinati dall'arte di Canova. Sì. Il collezionismo polacco è un collezionismo molto importante in questo caso. E qui ancora di più, proprio perché c'è questa fotografia di questo principino che diventa interessante anche per il rapporto che Canova ha con la ritrattistica.
0: Certo, e appunto sembra che gli manchi solo la parola, perché è veramente bello, è dolce, questo insomma sembra vero, ecco, giusto per dare un'idea ai nostri ascoltatori di che opera è, che si può ovviamente apprezzare. Ma allora in che periodo siamo? Lei, il professore, dice 1786, ecco, questa Polonia che si fa sentire, perché anche l'Università di Padova, adesso faccio un inciso, ci sono stati molti studenti polacchi, ecco, era una Polonia molto vivace dal punto di vista culturale.
1: Esatto, era una Polonia molto vivace, tant'è vero che per quanto riguarda l'arte italiana, soprattutto il collezionismo polacco è un collezionismo che riesce a conquistare molti capolavori. Oggi magari sono stati venduti e sono in musei a livello mondiale, ma a quei tempi la Polonia e l'Italia, direi, avevano una relazione fondamentale. Mi viene in mente quei famosi seminari di alta cultura che venivano realizzati alla Fondazione Cini a suo tempo, fu dedicato proprio alla relazione, una settimana intera di studi dove studiosi polacchi e italiani insieme raccontavano storie legate proprio a questa cultura internazionale in cui l'Italia è al centro di interesse. Però mi preme anche dirvi un'altra cosa in questo caso: è un bambino fortunato perché viaggia con questa zia, e allora dobbiamo veramente metterci nei panni di un bambino che guarda le cose, un bambino di 10-11 anni che ha la fortuna di passare per Praga, per Vienna, di venire a Trieste, di andare a Venezia, di spingersi a Padova a vedere Giotto, di andare a Vicenza a vedere il Teatro Olimpico, perché lui fa questo viaggio. Poi quando arrivano a Genova si imbarcano, vanno in Umbria, fa in un certo senso il grand tour. Ma è un grand tour visto con gli occhi di un bambino, e che naturalmente quando arriva a Roma è affascinato dalla fontana alla Barcaccia in Piazza di Spagna, dalla fontana con le tartarughe, dalle scalinate, dalle torri, dalle chiese, da tutte queste cose, no? E quando poi si spostano a Pompei ha la fortuna di entrare nella casa del Fauno e vedere il mosaico che rappresenta la battaglia di Isso tra Alessandro il Grande e Ciro di Persia. Quindi è un bambino molto fortunato in questo. Certo. E pensare a un viaggio con gli occhi di un bambino, direi, è una cosa ancora più curiosa e interessante.
0: Certo, stimolato da questa zia straordinaria che insomma gli ha fatto fare il tour le città più belle e più interessanti appunto del nostro paese. Allora, professore, mi chiedono un attimo, ecco, un messaggio: ma la scultura del bambino Canova l'ha fatta, tra virgolette, a memoria, ecco, è stato così veloce da fare questo ritratto, un po' come è avvenuto, ecco, chiede l'ascoltatore.
1: No, il bambino posa per Canova, sì. Il bambino è davanti a lui, poi Canova usa il suo metodo, e poi è vero che a un dato momento abbandona il rapporto diretto con il bambino e quando deve lavorare soprattutto sui riccioli, sui capelli, su questi elementi così direi marginali, no? Improvvisa anche quando costruisce il corpo del bambino, perché in questo caso usa il volto, quindi la fisionomia, ma la costruzione, se l'altra parte della figura viene inventata. Tant'è vero che sappiamo che aveva comprato un marmo antico mutilato e scolpirà quel marmo trasformandolo completamente e facendolo diventare un amorino. Quindi anche la stessa grandezza della scultura è determinante, perché è un bambino piccolo di 11 anni e quindi è un marmo che con facilità viene collocato all'interno di una collezione d'arte. Quindi non è un gigante, è un bambino, è per questo che tanti altri lo richiederanno, no? Ci sarà un colonnello inglese, Campbell, ci sarà un banchiere irlandese che si chiamava Latouche, di origine francese, ci sarà Sommariva, che è un collezionista italiano, sì, e poi ci sarà il principe Yusupov, che era l'ambasciatore russo in Italia, che a Canova chiede due cose. Gli chiede questo Amorino, ma lui era il proprietario di Amore Psiche, quello, la scultura che si abbracciano, dove le due figure si abbracciano, che oggi è conservata al Museo dell'Ermitage, ma a suo tempo era all'interno del palazzo di questo principe russo. Quindi perché questo? Perché proprio è una scultura piccola, quindi diventa facile, la grandezza è la grandezza naturale di un bambino, diversamente dai giganti che Canova produce, eccetera, eccetera. Certo. Quindi è facile questo messaggio.
0: Certo, quindi insomma, ecco, diciamo che è un ritratto reale, ecco, non è fantascienza come potremmo immaginare, ma insomma
1: no.
0: È veramente...
1: Gli altri sono invenzioni. Questo invece è l'unico, perché poi lui non poteva neanche riproporre in questo caso la stessa scultura, non aveva più il bambino davanti. Gli altri sono invenzioni, sono idealizzazioni, non c'è meglio usare la parola idealizzazioni in questo caso.
0: Certo, e allora penso che se pensiamo al capolavoro Teseo sul Minotauro, oppure come ha detto lei Amore Psiche, insomma abbiamo un altro parametro con questo bimbo così bello che sembra vero, guardate, proprio veramente molto molto, emoziona anche, fa tenerezza senz'altro. Professore, allora il nostro Canova, insomma, se è così che lo adoriamo, ma vedo che ha opere in tutto il mondo, apprezzatissimo, ecco, allora qua mi dicono perché Canova è diventato così importante anche con gli altri paesi. Ecco, un ascoltatore appunto dice, si meraviglia, stupisce questa grande genialità del Canova.
1: Beh, dobbiamo pensare che Canova è il più grande scultore neoclassico. Arriva dopo Bernini e Bernini arriva dopo Michelangelo. E l'idealizzazione, la rappresentazione delle sculture che Canova realizza sono delle produzioni classiche. Quindi il neoclassicismo riprende la cultura antica, la cultura greca. E Canova è apprezzato perché sapeva imprimere nel marmo la bellezza. E di fronte alla bellezza il collezionismo non si fermava mai. E tant'è vero che per esempio gli americani, quando devono fare il monumento di George Washington, vengono a Roma da Canova. Il collezionismo inglese compra opere da Canova. E questo succede in tutta Europa. Quindi è proprio perché il suo stile rappresenta la bellezza di per sé. Poi è vero che ha prodotto anche dei ritratti, qualche volta li ha anche idealizzati, perché la grande scultura di Napoleone è una idealizzazione nel volto, ma nello stesso tempo dobbiamo dire che Canova è apprezzato perché rappresentava la bellezza.
0: Certo, e Napoleone non gli è piaciuta poi quella statua, insomma, comunque non è stata tanto, tanto gradita, vabbè, insomma, il soggetto è un po' particolare. Allora, il marmo che usava Canova, era tutto di Massa Carrara oppure usava anche altri marmi, professore?
1: Canova ha usato la pietra di Nanto, il marmo di Vicenza all'inizio, per realizzare due sculture, sono conservate al Museo Correr, ed era il tipo di materiale che aveva qui comodo. Poi ha sempre usato il marmo di Carrara. In questo caso, per questa scultura invece, scolpisce un marmo antico che comprerà e trasforma questa scultura che era mutilata, completamente rovinata, e userà questo marmo per farlo diventare il bambino che diventa il principe, no, in questo caso.
0: Certo. Antico significa marmo antico, che ha caratteristiche
1: marmo
0: particolari.
1: Marmo romano antico, scultura in un certo senso una scultura antica. Basta prendere una scultura antica, che probabilmente era il doppio del bambino, e in questo caso questo marmo antico verrà modificato completamente. Sarà stata una scultura che avevano trovato nelle scavi

0: è una donna inquieta, ma è una persona molto intelligente, che ha proprio, possedeva molti palazzi, come vi dicevo, in Polonia, e soprattutto è legata, come si dice, affettivamente e anche come discendenza nobiliare con questo bambino, che non è suo figlio, in un certo senso è un nipote. Lei aveva due figlie femmine, e lei viaggia con esperti, girano in giro per l'Europa con 8 persone, viaggiano in carrozza, perché questo castello è anche una bella residenza e è anche un parterre di carrozze interessantissime, perché il viaggio di allora, dobbiamo pensarlo, è un viaggio molto difficile, non è un viaggio così semplice, soprattutto partire dalla Polonia e arrivare fino a Roma e spingersi poi fino a Napoli, perché vanno a Pompei, no?
1: Sì.
0: E quindi è una signora che sa il fatto suo. Quando è a Parigi è ospite a Versailles, quando è a Vienna è ospite a Schönbrunn, si muove in questo modo, quindi ha una grande esperienza e conoscenza dal punto di vista della cultura e dell'arte, ed è affiancata da esperti d'arte. E le relazioni italiane avvenivano anche attraverso prelati e gente che metteva in relazione le persone polacche con le italiane, e poi ci sono sempre questi legami dal punto di vista religiosi, no? Riescono a superare tutti gli ostacoli, perché quando arriva a Roma lei è ospite di nobiltà romana, quindi non ha problemi in questo senso.
1: Una persona alto locata, diremo oggi.
0: Una che compra un dipinto di Leonardo da Vinci è una non indifferente in questo caso.
1: Ma il marito chi era, professore?
0: Il marito era un nobile polacco, è il proprietario di questo castello dove è nato questo bambino, no? E poi lui era dentro nell'esercito e fa parte comunque della nobiltà polacca in questo senso.
1: È
0: questa donna che è molto più come si dice, all'avanguardia, no? Perché per allora direi una donna che ha la capacità di girare e di acquistare via di seguito è qualcosa di eccezionale, ma in Polonia questo era già molto molto avanti come metodologia, perché per esempio un marmo che è conservato al Metropolitan di New York era stato commissionato a Canova da un'altra principessa polacca, quindi vuol dire che era tipico, direi, di questo regno, no? Riuscire a ragionare anche dal punto di vista femminile.
1: Certo, perché insomma dobbiamo immaginare che siamo 3 secoli fa quasi, insomma,
0: esatto.
1: Quindi guardate che è veramente straordinario, come sta dicendo il professore, muoversi così con disinvoltura, con facilità, e arrivare appunto nelle nostre più importanti città. Lei, questa donna, con questa principessa, col bambino, ha fatto veramente il tour, il famoso tour.
0: Ha girato in tutta l'Europa, ha girato in tutta l'Europa. A Roma in giro per l'Italia si è fermata 2 anni, 86-87. Il bambino è nato nel 1777, quindi il principe è nato nel 1777, quindi nel 1786, quando arrivano a Roma, aveva 9 anni, giusto?
1: Sì, 87, sì, 9 anni, esatto, quindi insomma è piccolino, perché insomma 9 anni, eccetera. Allora, come si chiama la scultura di cui state parlando? Per una ricerca visiva in rete, dove devo sintonizzarmi, mi chiede qua un ascoltatore, eccolo qua, rispondiamo.
0: Beh, allora il bambino si chiamava, io lo pronuncio alla tedesca, Heinrich Lubomirski. Se voglio, non so la pronuncia polacca come possa essere, perché non conosco il polacco. Comunque è Henrik col K finale, Lubomirski. Ma di questa scultura io feci nel 2001 una mostra al Museo di Possagno e feci arrivare questa statua dalla Polonia. E quindi qualcuno che ascolta la sua radio o che ci ha seguito in questi anni dovrebbe ricordarselo, perché quel bambino riuscì a portare dentro la gipsoteca di Possagno, in un paesino di 2500 abitanti, niente po' di meno che più di 40.000 persone nel giro di 3 mesi.
1: Caspita! Che successo, lo rifacciamo,
0: quel bambino,
1: professore?
0: Da rifare? Quel bambino io lo feci arrivare là, perché andammo io e l'allora presidente della Fondazione Canova,

0: in Polonia a vedere questo marmo e soprattutto a chiedere la disponibilità per il prestito, e poi in cambio portammo da Bussagno delle sculture di Canova, facendo una mostra prima a Cracovia nel museo di questa principessa, museo Czartoryski si chiama, e poi portammo le cose anche nel castello di Wanchut, che è questo piccolo villaggio vicino ai confini dell'Ucraina.
1: Beh, allora, veramente un viaggio straordinario, un'esperienza emozionante, perché insomma, se da noi ha chiamato 40.000 visitatori, veramente è stato
0: a Bussagno, ma guardi, 40.000 a Bussagno, non 40.000 a Bassano, sì, a Padova, eccetera, a Bussagno, sì, luogo dove ci sono due bar, giusto, non c'è un albergo capace di ospitare un pullman, ma famoso soprattutto perché là ci sono le radici di Canova.
1: Certo, è nato
0: e
1: lì.
0: Oggi c'è il suo museo.
1: Sì, sì, è di più su te.
0: Quindi, ecco.
1: Come mai, allora, una domanda, non voglio essere retorica, ma come mai, insomma, Bussagno e dintorni non riescono a valorizzare di più questo grande scultore? Lei mi dice che non c'è neanche un albergo. Beh, insomma, allora siamo messi male, professore.
0: No, io penso che in questi ultimi anni Canova abbia avuto quello che si merita. Ancora non abbiamo raggiunto il massimo, ma dal fatto che Roberto Longhi lo avesse distrutto nel 1950, sì, quando pubblica le sue critiche, no? Ad oggi tempo ne è passato e oggi direi Canova è assolutamente il più grande scultore neoclassico. A livello mondiale.
1: Certo.
0: Come parliamo di David, il più grande pittore neoclassico di quel periodo là, dobbiamo dire che Canova, dopo Bernini e dopo Michelangelo, al mondo è il terzo protagonista, ma a livelli assolutamente molto molto elevati, importanti.
1: Certo. Beh, veramente straordinario. E poi, insomma, pensiamo a Bussagno, al Tempio, ecco. Allora, qui mi dicono il Tempio, ma certo, anche il Tempio è un'opera straordinaria.
0: Sì, solo che il Tempio è un oggetto che si vede e disturba anche la vista, no? Perché è un'architettura insolita in un luogo veneto come quello, e in effetti il tempio riesce a catturare l'attenzione del doppio dei visitatori che vanno a vedere la gipsoteca, il museo di Canova, e il doppio, ma perché è un oggetto visibile dal punto di vista architettonico, e magari speriamo che dopo che hanno visto il tempio capiscano che giù, un po' più giù, c'è il museo con tutte le sculture di Canova, tutti i modelli, e i modelli sono più importanti dei marmi, perché se non ci sono i modelli non ci sono i marmi, perché Canova faceva il modello e dopo scolpiva il marmo.
1: Penso sia automatico, insomma, dal tempio andare al museo, alla gipsoteca, siamo lì, insomma, pochi passi. Allora, torniamo a noi domani, giovedì 17:30, al Museo Civico Sala Chiesotti, siamo a Bassano del Grappa, c'è l'incontro, appunto, che state sentendo, del professor Mario Guderzo, che dirà tutto e di più di questa grande opera, di questa meraviglia, di questo viso, di questo bambino, che emoziona, perché è talmente bello, che sembra vero, manca parola, dicevo, professore. Bene, professore, allora, bene, a domani, e poi grazie. Entrata libera, ingresso libero,
0: sì,
1: vedo qui,
0: sì,
1: ecco,
0: sì. Chi quindi, prima arriva meglio,
1: fino all'esaurimento posti, quindi affrettatevi domani, siete fortunati, amici bassanesi, 17:30 tutti al museo col professor Mario Guderzo. Complimenti, professore.
0: Bene,
1: complimenti,
0: grazie.
1: Buon pomeriggio, grazie professore, grazie. Domani tutti a sentire il professor Guderzo, guardate che è una celebrità, io lo dico sempre, l'abbiamo sentito in tante altre interviste, ma è una persona veramente, un intellettuale, un esperto dell'arte, uno dei pochi, è stato sempre chiamato anche fuori dalle nostre confini, ed è una persona da sentire, quindi da seguire domani. Ripeto, mi state chiedendo, è un museo civico, quindi facilissimo, però ecco, c'è il limite del, mi dicono qua, esaurimento posti, quindi amici vicentini, bassanesi, affrettatevi perché non si può perdere questo incontro con il professore, appunto, Guderzo. Allora, sta per arrivare la pubblicità e noi dopo passiamo a un altro argomento, perché ci imbattiamo in un clavicembalista. Baldassare Galuppi, eccolo qui, ecco, anche noi ne abbiamo parlato in qualche occasione, però oggi lo conosceremo di più, meglio, perché in forma migliore, perché appunto il nostro ospite è uno studioso, è un appassionato, diciamo, del Buranello, chiamato così, e vedremo chi è stato e perché ingiustamente è caduto nell'oblio. Quello che ci chiediamo sempre, come si fa a non valorizzare Baldassare Galuppi, ma insomma c'è sempre qualcuno che ci pensa, ecco. Andiamo nuovamente in diretta, come dicevamo, andiamo a conoscere il nostro grande Galuppi, Baldassare Galuppi, e qui vedo un titolo anche apparso sulla stampa, dimenticato, e noi non vogliamo appunto che sia dimenticato, e allora adesso noi ci mettiamo in contatto con Alvise De Piero, musicologo, cioè clavicembalista veneziano doc, che appunto si è preso, diciamo, a cuore questo impegno, appunto, di recuperare la memoria, ma soprattutto anche vedo qui adesso, glielo chiediamo, per quanto riguarda poi questi 10 dischi delle opere di clavicembalo, e poi vediamo anche altri passaggi, perché il nostro Galuppi non è stato solo qui nelle nostre Venezia oppure in Veneto, ma si è spostato altrove, ha girato anche lui, ha viaggiato molto, poi chiamato a Londra, vedo, a San Pietroburgo, io vedo che anche oggi parliamo spesso di Londra e San Pietroburgo, quindi segno, e di Polonia, avete sentito prima come abbiamo parlato della Polonia, segno che c'era un'Europa dal punto di vista culturale molto vivace e molto dinamica, perché insomma viaggiavano questi artisti con facilità, pensando siamo a 3 secoli fa, quindi non c'erano le comodità e i mezzi che abbiamo adesso, ma erano viaggi di sacrificio, di fatica, però insomma quando c'è l'amore per l'arte, per la conoscenza e per la curiosità, perché ovviamente come la principessa che abbiamo visto prima era mossa da questa grande curiosità, e la curiosità, guardate, che è una grande qualità che appunto ci portiamo addosso, chi più chi meno, perché è stimolante, perché ci porta a conoscere altri settori, altri artisti nel caso di specie appunto, e altri appunto personaggi famosi, come dicevamo. Allora, adesso noi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite, Alvise De Piero. Eccolo qua.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere il Buranello, ossia Baldassare Galuppi, questo grande compositore, forse un po' dimenticato, ma insomma noi cerchiamo di valorizzare il nostro clavicembalista. Abbiamo in collegamento per la prima volta, con piacere salutiamo Alvise De Piero. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a lei.
0: Ecco, allora lei, Alvise, ha un grande merito, appunto, di far di, appunto, mio Galuppi dimenticato. Vedo questo titolo emblematico, perché Galuppi ha avuto anche questo fatto di rischiare, o forse ha rischiato di essere dimenticato. Allora andiamo per ordine, magari chi non conosce tanto il nostro Baldassare. Chi è stato Baldassare Galuppi, Alvise?
1: Baldassare Galuppi è stato uno dei più importanti compositori del suo tempo. Ha attraversato tutto il Settecento, perché è nato a Burano nel 1706 ed è morto a Venezia nel 1785, praticamente quasi alla fine della Repubblica di Venezia, che è crollata 12 anni dopo, insomma. Quindi ha avuto la possibilità di attraversare tutto il secolo, e quando è nato c'era Vivaldi che imperversava, sì. E quando è morto c'era Mozart, tanto per capire, no?
0: Sì,
1: quindi,
0: sì.
1: E lui è stato proprio, non solo lui naturalmente, assieme a altri compositori, ma è stato un punto di riferimento sia per il teatro musicale, serio e buffo, perché tutti ricordano le opere, i drammi giocosi scritti da Carlo Goldoni, ma in realtà Galuppi ha musicato anche quasi tutti i drammi seri del Metastasio.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo veramente una doppia lettura possibile dell'autore. E tutto questo veniva intervallato, non è che un periodo si faceva questo, un periodo l'altro, no, lui componeva contemporaneamente in entrambi i generi. Poi ha avuto un altro ruolo molto importante come compositore di musica sacra, perché prima è stato assunto all'ospedale dei mendicanti, che ne sappiamo che a Venezia c'erano questi quattro ospedali, no? Lo dico per chi non avesse contezza. I quattro ospedali erano i mendicanti, la Pietà, gli incurabili e l'ospedaletto. Ecco, e in questi ospedali, che di fatto erano degli enti caritatevoli per chi aveva dei problemi, insomma, di tipo vario tipo, dall'abbandono, per esempio, alla Pietà, no? Oppure i mendicanti, era gente povera, eccetera, eccetera, insomma, no? Però all'interno di queste istituzioni veniva coltivata la musica, e il maestro di coro aveva il compito di comporre le musiche sacre, naturalmente, per le occasioni più importanti, le feste oppure oratori, che di fatto erano delle opere sacre, diciamo così, per capirci.
0: Sì.
1: Cioè erano, non avevano la rappresentazione scenica, ma avevano una trama, un libretto, e, insomma,
0: certo.
1: Cantanti, coro, orchestra, eccetera. Quindi Galuppi passa dai mendicanti, poi diventa soprattutto prima vice e poi primo maestro di San Marco, il ruolo più importante, la cappella ducale,
0: sì.
1: E quindi di fatto in questo caso diventa il compositore più importante della Repubblica di Venezia. Dal 1762 primo maestro, e lo è fino all'85, l'anno in cui muore. E mantiene la carica, diciamo, a vita, ecco.
0: Certo, e quindi è veramente un livello massimo, perché insomma essere maestro della cappella voleva dire insomma...
1: Sì, poi c'era anche l'ospedale degli incurabili,
0: sì.
1: Contemporaneamente, quindi insomma lui ha frequentato un po' tutte queste cose, poi scriveva per altre, insomma, per altri enti, non so, altri conventi, chi lo pagava ovviamente.
0: Certo,
1: lui,
0: certo. E quindi
1: eseguiva
0: le sue opere e i suoi brani. Però andiamo al 1750 circa, si guarda a Vienna, perché Vienna è importante per la musica, c'è Mozart, Haydn, insomma, e Vienna è una città di attrazione. Ecco, Galuppi e Vienna, Alvise, che rapporto c'è stato?
1: La prima dell'Artaserse, per esempio, a proposito delle opere del Metastasio.
0: Sì.
1: La prima rappresentazione dell'Artaserse è stata nel 1749 a Vienna. E poi l'opera fu ripresa un po' dappertutto, però insomma lui è stato a Vienna. Poi è stato a Vienna perché non abbiamo ancora detto che è stato varie volte all'estero, perché dal 41 al 43 è stato a Londra,
0: sì, sì,
1: dove ha sostituito Handel, niente po' di meno che Handel, nel teatro suo. E poi dal 65 al 68, per intercessione del Doge, diciamo, gli è stato permesso di andare a Pietroburgo, e nel viaggio a Pietroburgo è passato da Vienna, è passato a Berlino, a casa di Carl Philipp Emanuel Bach. Questo ce lo dice poi lo stesso Emanuel Bach nella sua autobiografia,
0: che è il figlio di Bach, famoso, il figlio, giusto?
1: Il figlio
0: del grande
1: figli, diciamo,
0: sì.
1: Il figlio più importante, probabilmente, sì, il secondo figlio di Johann Sebastian,
0: sì, il grande Bach, questo è il figlio,
1: il grande Bach era lui, sì, cioè, sì, all'epoca, sì, era Carl Philipp Emanuel, oggi abbiamo un po' è cambiata la percezione della cosa, però e ad ogni modo nel viaggio di ritorno da Pietroburgo passò nuovamente a Vienna e andò ad ascoltare un'opera di Hasse. Questo lo sappiamo perché Hasse tenne un carteggio con l'abate Ortes, molto interessante, parlano poi di tutte le rappresentazioni teatrali del periodo. Questo carteggio è conservato al Museo Correr di Venezia. E in una di queste lettere dice: signor maestro Puranello mi ha fatto l'onore di venire alla prova generale della mia opera, che era Piramo e Tisbe. Ecco, insomma, quindi si vede anche da questo tipo di cose il livello di stima che c'era fra colleghi.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Certo. Qui abbiamo anche Francesco Caffi, questo magistrato musicologo, che era molto
1: lusinghiero,
0: e quindi ecco che è molto lusinghiero il suo giudizio, la sua impressione, e quindi invita allora Alvise, lui ha avuto la sua celebrità, possiamo affermare questo?
1: Certo, era molto famoso, e questo a riprova di questo c'è anche un grande numero di fonti musicali sopravvissute. Ovviamente non saranno tutte, però sono tantissime e sono sparse dappertutto, quindi non solo in Italia nelle principali biblioteche, ma anche all'estero, a Vienna, Bruxelles, Berlino, Dresda, Parigi, insomma questo dà la dimensione di quanto fosse famoso, altrimenti non ci sarebbero fonti un po' dappertutto.
0: Certo.
1: E proprio il Caffi,
0: sì,
1: dice in apertura del suo capitolo su Galuppi, dice: musica di Galuppi va dappertutto ove sono popoli colti.
0: Questo è un riconoscimento straordinario, veramente.
1: Ecco.
0: E dopo abbiamo anche, vedo le partiture, eccole qua, che sono state appunto tra Genova, Dresda, come diceva lei, anche in Messico addirittura, a Bruxelles, Parigi, insomma.
1: Sì,
0: veramente...
1: sono state trovate dei contraffatta, cioè praticamente avevano sostituito un testo, mettendo un testo in spagnolo su una musica, due tre motetti credo fossero, ma la musica era di Galuppi.
0: Certo.
1: Ma ce ne sono anche negli Stati Uniti, fonti. Quindi sì,
0: internazionale, dai, diciamolo.
1: E poi in Russia naturalmente, perché c'è Pietroburgo, è chiaro che
0: poi abbiamo, ha composto musiche anche per la Chiesa ortodossa, ecco, anche qui c'è
1: in quel periodo dal 1765 al 68, mentre era lì, ha composto opere, pochissime per la verità, un paio, ma ha composto un sacco di musica sacra. Tra l'altro, la condizione imposta dal Doge per il suo trasferimento, diciamo, di questi tre anni, era che lui doveva assolutamente fornire la messa di Natale ogni anno. E noi le abbiamo queste messe di Natale, sono state anche registrate e sono a Genova, al Paganini. E poi ha scritto altre cose, ma per la Chiesa ortodossa ovviamente non scriveva salmi in latino, ma doveva musicare dei testi in russo, chiaramente.
0: E poi andiamo, Alvise, anche alla collaborazione col grande Goldoni, insomma, con i libretti, appunto, sì, come diceva lei prima.
1: Goldoni,
0: ecco.
1: La collaborazione con Goldoni oggi è nota per i drammi giocosi, no? Dall'Arcadia in Brenta in poi.
0: Sì.
1: Ma in realtà la collaborazione con Goldoni inizia nel 40, con due opere serie scritte da Goldoni. Il libretto di Goldoni, che sono il Gustavo I re di Svezia e l'Oronte re di Sciti. Quindi non è vero che si sono conosciuti prestissimo. E non a caso il 1740 è l'anno in cui Vivaldi va a Vienna e poi muore l'anno dopo. La fortuna di Galuppi inizia esattamente quando finisce quella di Vivaldi. E non credo sia un caso, questa cosa. Ad ogni modo, queste due opere sono, Gustavo I in particolare ebbe successo, ma tutte e due in realtà. Poi c'è la parentesi londinese, e quando torna pochi anni dopo, nel 49, inizia la collaborazione per i drammi giocosi, l'Arcadia in Brenta e via di seguito. Poi insomma sono sei anni dal 49 al 55, dove ogni anno c'è un'opera nuova. E lì è proprio l'apice del successo, perché a fianco dell'opera seria c'è anche questa cosa che nasce da loro due. Dopo verrà sviluppata da tutti, arriveremo all'opera buffa rossiniana, insomma, no?
0: Sì, certo. E questo, insomma, allora andiamo un po', ecco, contestuale a Vivaldi, per quanti anni? Non per tantissimi, no? Perché dopo Vivaldi muore e quindi risorge lui, diciamo, ecco.
1: No, ma lui ha iniziato proprio facendo il cembalista anche al Teatro Sant'Angelo, dove Vivaldi faceva l'impresario.
0: Sì.
1: E questo è attestato, è dato, Reinhard Wiesent ha scritto un articolo, quindi è stato studiato già. E non solo, una delle prime opere che ha dato, diciamo, lui ha esordito con un fiasco terribile, perché a 16 anni si è buttato sul palcoscenico, ha fatto un'opera che è stata fischiata, e quindi però poi ha ripreso, e nel 28 ha dato al Teatro Sant'Angelo gli Odi dell'Usi del Sangue, e c'era Vivaldi, era l'impresario, quindi allestì quest'opera scritta insieme a Pescetti. Pescetti è un suo caro amico e compositore, più o meno coetaneo, diciamo. Poi dopo, dagli anni 30 in poi, Galuppi spicca il volo e va per le sue strade, insomma, ecco.
0: Certo.
1: Però certamente l'imprinting, cioè io credo che Vivaldi gli sia servito molto anche per la scrittura dell'arco, perché lui era clavicembalista, quindi saper scrivere per gli archi bisogna, insomma, quantomeno, non dico suonare, ma insomma quasi, ecco, o comunque avere qualcuno che ti spiega come scrivere correttamente, insomma.
0: Certo. Ecco, e dopo abbiamo anche questo, non so, episodio, il copista fedele Iseppo Baldan vendeva partiture di Vivaldi che nessuno voleva più, spacciandole per opere di Galuppi. E quindi, insomma, erano richieste, mi pare, no, Alvise?
1: Esatto. Questo è successo, ma ne sono emerse diverse di queste partiture. Tra l'altro la musica è inequivocabilmente vivaldiana, cioè se uno la sente dice, beh, questo non è Galuppi, è Vivaldi, è proprio palese. Però cos'è successo? In quel periodo la Cappella di Dresda aveva bisogno di musica nuova e pensarono appunto di chiedere musica di Galuppi. Allora questo Baldan, che era un prete molto particolare per vari aspetti, insomma, però era un bravissimo copista ed era il copista più importante di Venezia all'epoca. Allora, cosa è successo? Chiesero probabilmente a lui, e lui aveva alcune cose di Galuppi, ma non abbastanza per coprire la domanda. Quindi, siccome c'era fra i copisti di Baldan, c'era il nipote di Vivaldi, è ipotizzabile che il nipote di Vivaldi abbia dato a Baldan queste musiche. Ormai Vivaldi era morto, quindi...
0: Sì.
1: E Baldan ha scritto, cambiato il nome, le ha copiate e le ha fatte passare per composizioni di Galuppi.
0: Bene, allora andiamo un po' a lei, il nostro ospite, che appunto è la prima volta che ci sentiamo, musicologo, clavicembalista e appunto appassionato, come potete sentire, del nostro Buranello, e ha firmato un contratto per incidere 10 dischi. Ecco, ci può dire qualcosa, Alvise?
1: Sì, io mi sto occupando della musica strumentale, finora non ne abbiamo parlato, ma Galuppi ha scritto anche un sacco di sonate per clavicembalo, essendo cembalista, chiaro, no?
0: Sì.
1: E direi che il grosso, la gran parte della musica strumentale di Galuppi è costituita proprio dalle sonate per clavicembalo. Ora, queste sonate sono in manoscritti, varie fonti, tutte di copista, escluso la raccolta di Genova del passatempo al cembalo, ma sono solo 6 quelle. Tutto il resto, ad oggi noto, è in mano di vari copisti, con diversità di stesure, insomma tutta una serie di problematiche musicologiche che al momento in cui si vanno a suonare bisogna poi andare a verificare e tenerne conto, insomma. Quindi l'idea è quella di registrare praticamente tutto quello che è noto come suo, e però intanto non col pianoforte, perché Galuppi non ha composto per pianoforte. Semmai, se ha avuto occasione, avrà suonato i fortepiani dell'epoca. Quindi il pianoforte moderno è fuori gioco, e lo scopo è appunto riportare le sonorità di questa musica e ovviamente prima ricostruire un testo che sia corretto il più possibile, insomma, per cui c'è un lavoro a monte musicologico e poi c'è il lavoro pratico di studiare e registrare questo materiale, che è bellissimo peraltro, è molto vario.
0: E che quindi sarà anche inedito o no?
1: Assolutamente, ci sono un sacco di inediti.
0: Inedito, sì. E quindi c'è molto da scoprire allora del nostro Baldassare,
1: certo.
0: Quindi ancora tante opere che il nostro ospite, ero Alvise, lei si è incimentato in questa operazione, e chissà quante opere ancora ci farà sentire, giusto Alvise?
1: Insomma, facciamo il possibile.
0: Il possibile, bravo. Adesso dice non pretendete troppo. Allora andiamo un po' da chi ha imparato, ecco, perché vedo che il padre, padre Angelo, violinista, dilettante, ecco, da dove muove i primi passi il nostro Galuppi?
1: Da Burano, appunto. Il padre, come il papà di Vivaldi, era barbiere.
0: Sì.
1: E come il papà di Vivaldi suonava il violino. Si vede che,
0: ma che coincidenza,
1: Ecco. Solo che il papà di Vivaldi suonava il violino a San Marco, mentre il papà di Galuppi non si sa, pare nei teatri della commedia, quindi in ruoli meno prestigiosi, però in ogni caso l'imprinting probabilmente è arrivato da lì.
0: Beh, abbiamo anche un grande compositore, il benedetto Marcello, insomma, che anche lui si accorge del talento di Galuppi, no?
1: E lui... Sì, benedetto Marcello lo salva da probabilmente da mollare la musica, perché dopo il fiasco del 22 probabilmente lui si sarebbe perso, e benedetto Marcello probabilmente ha intravisto qualcosa, insomma, in questo ragazzo, e l'ha presentato ad Antonio Lotti.
0: Sì.
1: Antonio Lotti era maestro a San Marco, era stato il predecessore, no, non proprio diretto, ma con Lotti studia, e la condizione anche lì, Lotti lo prende come allievo, ma lo obbliga a studiare per 3 anni contrappunto e composizione, no, e clavicembalo, e a non rappresentare nulla, cioè lascia stare il teatro, come dire, impara l'arte e dopo farai, quello
0: certo.
1: che devi fare, no?
0: Certo. Allora, questo fiasco, insomma, chiamiamolo così, con questo nome un po' bruttino del 22, a che cosa era dovuto Alvise?
1: Era dovuto al fatto che l'uomo si è buttato in palcoscenico. Cioè, ovviamente per comporre un'opera ci vuole, bisogna saperlo fare, bisogna conoscere le regole del teatro, perché ci sono regole, specialmente nel Settecento, ci sono regole precise che poi vengono da Aristotele, se si vuole andare indietro, ma insomma. E quindi lui probabilmente non aveva né cognizione del teatro né cognizione proprio pratica di comporre, perché anche per comporre ci sono delle regole precise, e quindi probabilmente questo
0: si è un po' buttato all'avventura.
1: Lui era molto spregiudicato, era una persona
0: è andato un po'
1: buttato
0: all'avventura, e vabbè, insomma, succede, però insomma ha trovato anche persone che l'hanno sostenuto, incoraggiato, raddrizzato il tiro, ecco, possiamo dire così. Allora, Alvise Galuppi, possiamo tranquillamente affermare, non è più dimenticato grazie a lei.
1: Diciamo, io mi occupo di questo, poi sarebbe bello se qualcuno, qualche teatro per esempio, mettesse in cartellone un'opera seria o qualcos'altro fatto come si deve, con l'orchestra barocca, eccetera, insomma, musicisti bravi ne abbiamo, non è che... Il problema è sempre che bisogna vedere chi gestisce le cose e cosa decide, ecco.
0: E quindi...
1: Adesso... sarebbe il momento di cominciare veramente a tirare fuori le opere serie, le opere, come studiarle, fare delle registrazioni fatte come si deve, portarle nei teatri, insomma.
0: E per ottenere questo, Alvise, cosa c'è bisogno? Di sostegno, le istituzioni, chi ci può dare una mano, insomma, a parte
1: certo,
0: anche
1: le istituzioni, assolutamente bisogna sborsare dei soldi per pagare chi deve fare queste cose, e a cominciare dai musicologi, che dovranno prendersi la partitura, perché queste opere, avendo parecchie rappresentazioni, ogni volta che cambiava il teatro almeno qualche aria veniva cambiata, se non veniva cambiato quasi tutto. Quindi abbiamo un sacco di arie recitativi e bisogna capire anche lì a che versione si riferiscono. Capisce, non è una cosa facile,
0: sono
1: cose, e per questo probabilmente non si è mai voluto poi Vivaldi, dietro c'è l'istituto Vivaldi, l'istituto italiano, che è la fondazione Cini e che se ne occupa e spinge in questa direzione. Galuppi non ha nessuno, quindi
0: bisogna trovare una fondazione.
1: Bisognerebbe che ci fosse la volontà di creare un comitato che si occupa di queste cose e poi le porta avanti. Handel, lo stesso, è stato fatto un sacco di roba di Handel, ma perché? Perché ci sono tanto festival in Germania, e quindi c'è un interesse
0: notevole.
1: Notevole anche per Hasse, la stessa cosa, la Carus sta facendo le partiture e registrazioni. Cioè ci vuole qualcuno che si prende l'onere e l'onore di fare queste cose, e poi cercare i finanziamenti, ma se non si parte da una istituzione, i finanziamenti non
0: arrivano,
1: non erano mai dati, perché chiaramente
0: E allora chissà che qualcuno colga questo appello, insomma, perché lei è veramente una persona appassionata di questo grande musicista, compositore, e soprattutto ci ha detto Alvise che ci sono ancora tante opere da, appunto, inedite da portare in luce, questo è importante.
1: Sì, e anche la musica sacra, che è bellissima, la musica sacra di Galuppi è bellissima, ed è numerosa, insomma, perché chiaramente con questi ruoli che ha avuto ha composto in continuazione, quindi Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta, ecco,
0: E
1: diciamo.
0: allora noi sosteniamo persone come lei, insomma, che con grande impegno, con grande passione e dedizione portano in luce questo grande appunto compositore, opere inedite come appunto ci ha detto finora, e che qualcuno, ecco, soprattutto le istituzioni, che diventino un interlocutore importante per poter realizzare questo sogno di conoscere di più e di restituire il Gallup per quella che è stata la sua grandezza e genialità, perché possiamo dire tranquillamente così.
1: Sì, assolutamente, certo.
0: Infatti. Alvise, dai, noi sosteniamo, siamo qui, quando ha novità ci chiami, che noi diamo spazio e facciamo conoscere il suo operato, ma soprattutto la sua passione.
1: Grazie mille.
0: Bene, bene, bene, grazie per tutto quello che ha fatto sinora e vediamo, insomma, che qualcuno recepisca questo messaggio e si aiuti soprattutto anche dal punto di vista economico, perché anche là, insomma, se non ci sono questi aiuti non si realizza, insomma, l'obiettivo.
1: Esatto.
0: Va bene, allora noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Alvise De Piero,
1: Grazie mille a voi e grazie
0: clavicembalista
1: a tutti.
0: appassionato, che sta appunto il suo obiettivo, il Galuppi, non sarà più dimenticato. Possiamo lasciarci con questo messaggio,
1: Ma
0: Alvise?
1: certo,
0: Bene, bene,
1: siamo
0: bene.
1: ottimisti.
0: Eh beh, sì, certo, quello sì. Bene, grazie ad Alvise De Piero,
1: Grazie.
0: alla prossima, grazie, grazie. Speriamo che qualcuno recepisca questi messaggi così importanti. Vedete che persone che ci sono, che dedicano appunto tempo e studio, perché c'è tanto da studiare, per portare in luce questi grandi compositori che possiamo tranquillamente definire geniali. Adesso noi passiamo a un altro argomento, perché quando parliamo dei Veneti antichi, chi non si riconosce in questa storia, in queste narrazioni, in questi eventi, perché sono tanti, veramente tanti, che la nostra ospite che adesso appunto contattiamo, la professoressa Elena Righetto, ci racconterà, perché qui andiamo a un programma, pensate un po', da giugno fino a settembre, ci sono mesi e mesi di eventi importanti che noi cerchiamo di far conoscere, di frequentare il più possibile, in modo tale, insomma, che anche noi troviamo le nostre radici così, così tiepide a volte, non sappiamo neanche chi siamo, però grazie a questa associazione Venezia Vitrix, appunto, ci aiuta a recuperare quello che è stato appunto l'origine dei Veneti antichi o Paleo-Veneti. E quindi noi adesso ci mettiamo in contatto con, appunto, diciamo, la persona che dedica anche lei studio e tempo, grande ricercatrice, quindi la professoressa Elena Righetto.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un programma molto ricco, molto denso di eventi, di incontri, appunto dislocato nelle varie località del Veneto. Perché? Perché si parla di veneti antichi, ci emoziona tutto questo programma. Lì troviamo le nostre radici, ma invece adesso noi troviamo al nostro microfono la professoressa Elena Righetto, storica, docente, relatrice. Elena, ci sei?
1: Certo, buon pomeriggio a tutti, ciao Marisa.
0: Eccoci qua. Allora Elena, dicevamo un programma impegnativo, insomma qui ci sono tanti eventi. Cosa dici, partiamo da Montebello Vicentino? Ecco, qui abbiamo...
1: Assolutamente sì, sì. Assolutamente sì. Dunque la nostra associazione appunto Venetia Victrix, poi vi spiegherò un pochino che cosa facciamo, in cosa consiste. Quest'estate siamo veramente impegnatissimi. Il calendario è ancora in aggiornamento perché sicuramente ci saranno altri eventi che si aggiungeranno anche nel primo autunno. Partiamo da Montebello Vicentino, qui 12-13 giugno, un evento presso l'azienda Il Borgo, chiamato Il Borgo Celtic, in cui ci sarà musica, buon cibo e soprattutto il nostro campo storico, il 12 e il 13 giugno. Quindi il venerdì e soprattutto il sabato. Poi ci sposteremo a luglio a Montebelluna, il 4, il 5 e il 6 luglio presso l'evento Tirnanog a Montebelluna, organizzato dai nostri cari amici di Teuta Tarvos. Faremo un evento nel luogo proprio a due passi, siamo dal Museo Archeologico di Montebelluna e quindi ci saranno anche delle belle collaborazioni proprio con la città. Poi ci sposteremo a Trevaseleghe, al Tarvisium Celtica, un evento che è arrivato una sua edizione ormai pluriventennale, nel quale saremo presenti dal 17, 18 e 19 luglio. Anche qui sono tutti eventi abbastanza particolari perché oltre al nostro campo storico ci saranno anche altri rievocatori, quindi multiepoca, ma anche tanti eventi, tante cose interessanti, ecco, per divertirci tutti assieme. Poi dal 31 luglio al 9 agosto, pensate un po', avremo tantissimi giorni, ma lì saremo ospiti di un evento internazionale. Saremo ospiti allo Spirito del Pianeta a Piario, Bergamo, in questa meravigliosa valle della Val Seriana, nel quale saremo presenti per tantissimi giorni, proprio perché questo è un evento internazionale e siamo molto molto felici e orgogliosi di partecipare, perché è il secondo anno a cui siamo stati invitati. È un evento particolarissimo in quanto è un evento proprio grande, ma non solo grande, anche meraviglioso, perché ospita tutti i gruppi etnici dal mondo, gruppi etnici che fanno rivivere la loro ritualità, non chiamiamola spiritualità perché è scorretto, ma la ritualità proprio etnica, e fra i quali ci saremo anche noi, proprio perché riportiamo, come ben sapete, la ritualità, la ricostruzione della ritualità nel miglior modo possibile che era di veneti antichi. Quindi è un evento veramente formidabile, internazionale, con ospiti da tutto il mondo, tra i quali noi.
0: Certo, e quindi lo Spirito del Pianeta, già il titolo ci porta appunto a identificare un evento veramente importante, veramente consistente. E voi allora, nello specifico, Elena, qui cos'è la vostra rappresentazione, la vostra partecipazione?
1: E intendi allo Spirito del Pianeta?
0: Sì, in generale.
1: Beh, lo Spirito del Pianeta dunque sarà appunto una vera maratona, un tour de force, perché tanti giorni, ma la cosa bella è proprio il fatto che noi restiamo lì per tanti giorni con le nostre tende storiche, perché come spiego adesso anche ai nostri amici ascoltatori, la nostra è un'associazione appunto di rievocazione storica, di living history e di archeologia sperimentale. Quindi noi quando ci muoviamo in non di campo storico, in questi eventi a cui veniamo invitati a partecipare, non lo facciamo solo per far spettacolo, anzi lo spettacolo è decisamente la parte che ci interessa meno, perché ciò che facciamo è proprio la ricostruzione di che cosa? Di quello che poteva essere un accampamento militare dell'esercito veneto dell'età del bronzo sostanzialmente, e quindi attraverso la filologia storica, l'archeologia sperimentale, appunto come metodi di ricerca attiva, noi per quel tot di giorni viviamo proprio come potevano vivere gli antichi veneti, quindi dormiamo nelle tende storiche, cuciniamo con la cucina storica, viviamo come potevano vivere i nostri antichi, e anche attraverso appunto la didattica. Quello che noi facciamo, che come sapete sono più di 20 anni che l'associazione Venete Victrix si occupa proprio di queste specifiche, noi ricostruiamo gli armamenti, le armi e le movimentazioni militari dell'esercito veneto. E oltre appunto al campo storico e alle tende storiche, anche dagli ultimi anni, grazie appunto alla collaborazione con me e con altri rievocatori che fanno parte, anzi rievocatrici che fanno parte di Venete Victrix, abbiamo anche ricostruito il santuario, quello che poteva essere un santuario militare dedicato proprio alle divinità dei Veneti e soprattutto alla dea Reitia, e quindi oltre a questo santuario mobile, nel quale appunto ci sono riproduzioni di fitteli, di donari, di tutto ciò che poteva essere proprio tipico di un luogo di culto, la nostra specifica è anche quella di ricostruire la ritualità dei combattimenti rituali, di cui avevo già parlato proprio qui a Radio Gamma con te, Marita. E quindi proprio questa ritualità, questa forma di riproporre il sacro anche diciamo, al pubblico moderno, quindi a tutti noi, è una forma importantissima per far rivivere anche la nostra storia, e siamo gli unici, lo dico con orgoglio, a fare questo tipo di attività, e soprattutto anche perché siamo dall'anno scorso siamo in convenzione sia con l'Università degli Studi di Padova e quest'anno anche con l'Università Ca' Foscari di Venezia, pertanto insomma, anche per noi è molto importante portare certo avanti i nostri processi dinamico-educativi anche a livello sperimentale, a livello accademico.
0: Certo, e quindi qui insomma Bergamo mi sa che sia una tappa molto impegnativa e molto importante, però rientriamo perché andiamo a Pezzan di Carbonera e siamo in provincia di Treviso, e qua abbiamo anche meno giorni, dal 4-6 settembre, Elena.
1: Esattamente, siamo un normalissimo weekend, anche perché avremo un bel po' di tempo per recuperare. Dal 4-6 settembre appunto saremo presenti al Celtival a Villa Maria, Pezzan di Carbonera, Treviso, un evento ovviamente molto ridotto, ma è molto interessante, anche qui musica, danze, cibo meraviglioso, mercatino tematico, e poi ci saremo noi assieme ad altri due gruppi di evocazione storica, appunto il Teatro Tarvos e anche menzione d'onore al gruppo dei Lagoi, che sono nostri carissimi amici che si occupano di evocazione etrusco-celtica, e quindi qui faremo proprio qualcosa di molto più ristretto, però è sempre un luogo in cui torniamo volentieri, ci sentiamo a casa. E poi la botta quasi finale, ma non finale, dall'11 al 12 al 13 settembre saremo al famosissimo evento che è il Pfefferkorn a Spresiano, Treviso, evento enorme, veramente enorme, e anche qui menzione di merito agli organizzatori, a Dario, perché è il secondo anno che ci invita, e qui veramente abbiamo avuto modo lo scorso anno e quest'anno anche di riportare finalmente a un pubblico veramente ampio e anche giovane proprio la conoscenza della ritualità e della nostra storia. Per finire, gli eventi estivi, quelli che finora sono stati confermati, ecco, a settembre, sempre dal 18 al 20 settembre saremo presso Castenaso, Bologna, a un evento intitolato Legiones in Agro Boiorum. Qui invece faremo una ricostruzione di ciò che è stata sostanzialmente la romanizzazione delle zone appunto dell'agro-bolognese e assieme ad altri rievocatori della zona, ma anche non solo. I nostri eventi, come potete ben capire, per quanto sia difficile spiegarli se non vivendoli, ecco, sono molto interessanti perché sono adatti a tutti, adatti a ogni età, veramente dai bambini agli adulti, agli appassionati o meno di storia. Ma oltre alla nostra presenza ci sono sempre anche altri rievocatori appunto di altre epoche storiche comunque coeve alla nostra sia a livello diacronico che a livello locale, quindi Celti, Etruschi, Etruschi, Romani, tutti i gruppi con cui lavoriamo molto bene.
0: Certo, e vedo conferenze tematiche, vedo archeologia sperimentale, insomma, è veramente un panorama completo di quella che è stata il mondo, insomma, di Veneti antichi, paleoveneti, e con questa fuga poi a Bologna, anche Bologna è un po' inaspettata, oppure rientrava un po' nel ciclo di queste conferenze, di queste iniziative, Elena?
1: In realtà, beh, a livello storico Bologna, Felsine anzi, non era mai stata veneta, però faceva parte dell'Etruria padana, quindi comunque con contatti e scambi culturali ci sono sempre stati. E anche adesso essere appunto ospiti di questi eventi è anche frutto di amicizie fra
0: Certo, c'è
1: i vari diciamo,
0: collaborazione.
1: presidenti e collaborazioni ecco, delle
0: Sì.
1: associazioni,
0: Certo.
1: fra cui il nostro appunto, presidente Guido Marchetti, che è sempre in top a preparare e a darsi da fare per tutti noi. Quindi se volete vi posso un pochino spiegare com'è un evento con Venetia Victrix, che cosa
0: Sì.
1: facciamo proprio nel fisico. Oltre appunto al campo storico, che cos'è che potete trovare da noi quando verrete a trovarci a questi eventi? Oltre appunto all'esercito veneto, quindi potrete vedere una mostra di armi, di armamenti, come vi dicevo, scudi, spade, elmi, tutto ciò che riguardava proprio gli armati, che è stato ricostruito fedelmente, filologicamente in questi anni, il pugilato delle situle, perché tutti i nostri e le nostre affiliate sono comunque atleti ed atlete, pertanto ci si allena durante tutto l'inverno sostanzialmente a performare proprio questa scherma antica, questa scherma storica durante gli eventi estivi, quindi vedrete oltre al pugilato delle situle, appunto storicamente accurato, ricostruito, anche degli altri tipi di combattimenti, quindi lancio e scudo, spada e scudo. Quindi vedrete veramente tantissimo e soprattutto qualcosa che a me rende sempre orgogliosa, che è il Dimacheiron, che è il combattimento con due spade, che solitamente viene svolto dalle nostre atlete, dalle nostre ragazze. Quindi vedrete proprio i combattimenti, quelli che potevano essere combattimenti rituali adeguati, adatti ad una situazione simposiale, quindi dei banchetti, delle festività, o anche combattimenti che venivano svolti in onore appunto del defunto, quindi questa diversa tipologia di combattimento. E poi, oltre a questo, vi aspettiamo appunto, come vi dicevo, al santuario di Reichia, dove potrete trovare me e le altre ragazze, che vi illustreremo le sorti divinatorie, quindi come si faceva divinazione anticamente, quali erano le tipologie dei rituali sacri e soprattutto qualcosa di cui andiamo veramente molto fieri sono le numerose didattiche, perché dall'anno scorso e anche quest'anno abbiamo incrementato e implementato didattiche per i bambini, quindi vi aspettiamo con i vostri figli veramente molto volentieri, perché potrete lasciarle a noi, noi gli insegneremo la scrittura dei Veneti antichi, come incidere una laminetta, com'era proprio la vita anche di un bambino di tanti tanti secoli fa. E soprattutto in questi eventi c'è anche la possibilità per chi ne ha voglia di appunto assistere alle conferenze tematiche che adesso stiamo iniziando a preparare, tenute da me nella maggior parte, ma anche dagli altri collaboratori di Venetia Victrix che si occupano appunto di archeologia, proprio sono conferenze tematiche sulla ritualità, sulla mescita, sulla sulla marzialità di Veneti, quindi veramente un mondo meraviglioso che vi aspetta
0: da scoprire. Allora Elena, una domanda: qual di tutta questa gamma di eventi, di organizzazioni anche molto impegnative, quale colpisce di più, ecco, il Veneto che viene lì? Cosa trova di più affascinante, più interessante, giusto per avere così una sensazione della reazione dei veneti?
1: Di essere tornati a casa. Di essere tornati ad un mondo che ci si sente, a cui ci si sente di appartenere, che è stato dimenticato ovviamente dalla storia, ma che lo spirito e l'anima non hanno mai dimenticato.
0: Quindi...
1: E molte persone sono venute proprio a dircelo, è stato come tornare a casa, sentirsi di nuovo figli di questa terra che è la nostra e di questa ritualità che era perduta, proprio una sensazione di nostalgia.